106. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: con la signorina dell'orario per Edoardo, per paura. Cioè, non ce la faccio più.
1: Lo so, ma io ho provato a mandare avanti te sperando che tu in qualche modo le carpisi. Le carpisi dei segreti, però da quando gli hai parlato non mi parla più.
2: Faccio io, vado io, la prossima volta vado io, solo che se ci vado io poi si fidanza con me.
0: Nicole, il problema è uno, cioè che praticamente lei ha detto non è mai puntuale, dice io sono sempre puntuale alle 6, lui mai.
3: Guarda, ma è vero. Guarda, io farò finta di non aver assistito a questo ridicolo siparietto, perché me ne chiamo completamente fuori. Ma si può dire, io arrivo sempre puntuale, lei è sempre in ritardo, io sono la signorina dell'orario, ma ti prego.
1: No, ma guarda che io invece io voglio continuare invece a provarci con la signorina dell'orario, anche se purtroppo temo forse di non avere i numeri giusti.
2: Salutiamo la signorina dell'orario a tutti voi. Buongiorno.

0: Bastille, Pompei 2013, questa è Radio 2, Michel, Micol, Edo, Andrea Detto Santo con voi fino alle 9, tutti pronti all'appello, di solito a quest'ora della mattina si parla di quello che abbiamo fatto ieri, cioè ci si incontra la mattina e dice ciao come va, ieri allora com'è andata, cosa hai fatto, cosa hai fatto, cosa abbiamo fatto ieri, cosa hai fatto Michel ieri?
1: No, io ho riposato. Micol la vedo un po' stanca questa mattina, delle patch sugli occhi. Ieri si sarà stancata sicuramente.
0: In studio
1: che
0: con
1: sono
0: noi.
1: Queste robe al caffè. Sì.
2: Sono alla caffeina, perché io vorrei ricordare
1: alla
2: al
1: caffeina.
2: Mondo, sì, la caffeina è in grado di salvarmi da una situazione drammatica di borse. Ecco, magari non mi risolve la vita, ma le borse.
1: Le borse. Le
0: spieghiamo
1: borse
0: ai nostri ascoltatori che non ci vedono che ha delle patch sulla faccia, cioè della roba
3: sì,
0: di
3: sono delle lunette, sono delle lunette di plastica, esatto. Che però posso dire, adesso vorrei andare correre incontro.
0: Prego.
3: E in aiuto
0: corri
3: a Micol.
0: Dove vuoi.
3: Questa cosa, no, di prenderla in giro un po' maschile, di dire ah, oh, c'ho le pece. Invece
0: no,
3: io raccontavo
0: nessuno
3: che
0: l'ha fatto.
3: Sì,
0: no?
3: Sì, l'avete fatto. E io invece volevo raccontare che anche una mia, insomma, fidanzata mi faceva un sacco di maschere, di robe. E devo dire
2: dillo
3: che in realtà è molto piacevole.
2: Dillo.
3: Cioè, tutta questa roba estetica di scrub, di maschere, di trattamenti, di impastricciarsi. Devo dire che regala delle ore di vero divertimento.
0: Ma
3: di
0: infatti
3: vero relax.
0: Capita alla quest'ora di mattina di avere una visione distorta della realtà, perché eravamo tutti convinti che fosse una cosa bellissima e siamo tutti
1: ma
0: convinti che le faccia benissimo e che faccia benissimo, anzi nessuno ha trovato niente di
1: è affascinante
0: negativo. E comunque i nostri ascoltatori, ripeto, non la vedono e quindi non possono sapere quanto è bella, ma
1: io dico una cosa, scusate, allora si fa un bel selfie e lo pubblica sui social, tagga Rai Radio 2 e quindi potete andare a vederla Micol Ronchi in tutto il suo splendore, perché alle 6 del mattino è bellissima.
3: Hashtag real life, real beauty.
0: E tu cosa hai fatto, Edo Righini, ieri?
3: Allora, io ieri purtroppo sono stato poco bene, ragazzi. Mi è venuto un mal di pancia pazzesco e sono stato tutta la sera.
1: Cosa hai mangiato?
3: Ma veramente, ma sai che è tutto il giorno che ci penso, tutta la mattina che ci penso e dico ma cosa ho mangiato?
0: Il pollo.
3: E vedi, ho mangiato il pollo che mi ha fatto stare male. Quindi la verità è che d'estate, anche d'estate bisogna mangiare pesanti. Perché ho detto mangio leggero.
0: No.
3: Ho detto mangio leggero, mangio pollo e verdura, sono stato malissimo. Allora no, bisogna tornare a mangiare il fritto misto, le lasagne, le tagliatelle.
2: Bagna cauda,
3: che
2: cassola,
3: si sta meglio.
2: E via.
0: Il suo pollo aveva la caratteristica di essere quello del giorno prima. Quindi questa era la caratteristica negativa del pollo. No, perché il pollo si può mangiare tranquillamente, ma era quello del giorno prima. L'aveva lasciato lì, che lo guardava. E
2: il
0: diceva,
2: pollo lo guardava.
0: Lo guardava, gli ha detto mangiami. E lui
3: sì, effettivamente nel senso, sebbene fosse del giorno prima e fosse cotto, quando ho provato ad addentarlo è scappato. Però ho detto ma magari è una sensazione mia.
0: Sei come camminare, un bambino che cammina.

0: Saluti da Albufeira, grande Dodo, siamo sempre con te!
1: Vai Mular!
2: Chi sono?
3: Chi è?
2: Signori?
3: Chi è questa voce? Pazzi? Quali sono questi saluti di questi pazzi mattutini?
4: Allora, questo purtroppo mi tocca dire è mio fratello, che purtroppo, no, purtroppo. Ha rivelato il mio soprannome familiare e mi ha scritto che stavano tornando adesso dalla discoteca, perché loro sono giovani.
3: Quanti
4: single,
3: anni ha?
4: A 27-28 anni.
3: Okay.
4: E sono in Portogallo a fare serata, in vacanza, e allora mi ha scritto: no, vi stiamo ascoltando dal rientro dalla disco, salutateci e mandateci l'audio.
5: Saluti ragazzi. Salutiamo i ragazzi, ma devo fare un ammonimento.
3: Perché?
5: Cioè il primo della mattina.
2: Cioè?
5: Ma perché? Ieri? Ma perché ieri si è messo a mandare il messaggio del papà, della mamma,
3: sì,
5: della
3: sì,
5: nonna,
3: sì.
5: La zia,
3: bello,
5: il fratello.
3: È bello,
2: e cosa
3: è bello.
2: C'è
5: fa,
2: di male?
5: No, è ammonito.
3: Fa molto radio Rai, cioè famiglia, capito? Gruppo.
2: È vero.
3: No, siamo un'unica.
5: No,
2: mi sembra.
5: No.
2: Mici, un secondo. Mi sembra un'ottima argomentazione.
3: Una grande famiglia. Cioè, siamo in una grande famiglia.
4: Poi,
3: e quindi come
4: poi tra l'altro, vorrei dire, Mici, che tu dovresti essere grato a mio fratello che ti ha lanciato la questione di Dodo, che è una settimana che mi fai scontare.
3: Si stai giocando.
5: Quello è.
3: Siccome siamo una grande famiglia, 348 7 300 200, numero per mandarci le temperature alle quali vi trovate, con le prove fotografiche, perché vorremmo, come sempre, tutte le mattine mappare l'Italia. Quindi fate una foto al termostato, alla macchina, allo screenshot del telefono e diteci a che temperatura siete, così vediamo dove è più fresco.
2: A Milano ci sono 28 infausti gradi.
3: Milano è caldo. Milano è caldo come
2: Milano
3: tante altre
2: calda.
3: Città. Sì,
2: Milano
3: sì.
2: È hot, ma non in un senso
5: invece...
2: positivo.
5: Qui a Roma questa mattina, anche ieri mattina all'alba, si stava benissimo con un venticello bello fresco.
3: Certo.
5: Bello fresco. Sono curioso però di sapere, soprattutto al sud, che temperature ci sono al 348 7 300 200, e volevo darvi anche una notizia per Dodo, per Edoardo. Sapete che i babbuini di spiaggia Capo Buona Speranza in Sudafrica sono diventati un problema, sono sempre più aggressivi, rubano il cibo ai turisti, i video spopolano in rete, aprono gli sportelli dell'auto, vanno in spiaggia. Ecco perché forse Dodo non tollera i babbuini, vero?
4: Sì, perché io ho un grosso problema, dovete sapere, con i babbuini, le scimmie, cioè
3: sì,
4: a me
3: certo.
4: Fanno paura.
2: Per quale motivo?
4: Ma non lo so, è una
2: roba,
4: mi fanno paura.
2: Ci sta, sono, posso anche capirlo.
4: Le percepisco un po' aggressive, e questa cosa di sapere di andare in spiaggia e beccarmi il babbuino che mi frega, capito, la roba da mangiare. Ah, io ti dico, se lo fa do un morso al babbuino,
3: L'ha preso a remate, abbiamo visto dal video di ieri il babbuino.
2: Dodo, vacanze a Cervia, vai sereno.
4: Per forza,
5: esatto.
4: No, bisogna andare lì.
3: Nel caso dei babbuini, l'unica soluzione, commento al fatto che vale. Hai paura dei babbuini, è nel pezzo che stiamo per sentire. Don't worry, be happy.
4: Sì, questo se non è. Ci sono babbuini in giro, però, be happy.

0: Don't Worry Be Happy, 1988, Bobby McFerrin e Michel Dessy che in cuffia se la cantava sotto, e siccome Bobby McFerrin fece tutto in questo brano, voce, suoni, era tutto suo, in realtà avesse avuto un aiuto valido come Dessy sarebbe stato, insomma, il pezzo avrebbe avuto ancora più successo di quello che ha avuto, magari, magari Michel gli avrebbe raccontato delle good news.
1: Occhio, perché a Bolzano da oggi il registro elettronico potrebbe fare più paura dell'autovelox. Se mamma e papà saltano i colloqui con gli insegnanti, ignorano le comunicazioni della scuola o non collaborano con l'istituto, rischiano una multa, pensate, da 50 a 150 euro. L'obiettivo? Far tornare i genitori protagonisti della vita scolastica dei figli. Insomma, la classica frase, ci vediamo al prossimo colloquio, adesso potrebbe costare più di una cena in pizzeria. E voi, soprattutto Santo, no? Sareste favorevole a una multa per i genitori assenti o vi sembra un'esagerazione dei bolzanesi?
0: Allora, da genitore mi sembra un'esagerazione così presa così ad hoc, mi viene da pensare che sia un'esagerazione in generale, però in realtà penso ai ragazzi...
2: No, io sono.
0: I ragazzi erano contenti che i genitori non andavano ai colloqui, adesso non ci scappano più, insomma, da lì non scappano.
3: No, cioè, io stavo riflettendo sul titolo, no, che ci ha appena letto Mish, che ci ha gentilmente condiviso, e sempre nell'articolo c'è scritto: servirebbero scuole per i genitori. Sono d'accordo su questo, non sono d'accordissimo che servano 150 euro a volta
0: sì.
3: di multa.
0: Poi,
3: sinceramente.
0: Basta che i genitori sentano dai Retta un cretino la rubrica che abbiamo qui a Good,
3: e si risolve di tirare l'acqua al tuo mulino, ma piantala.
2: No, io invece sono molto d'accordo, devo dirvi.
3: Perché?
2: Cioè, io sono molto d'accordo che si paghi 150 euro perché bisogna andare ai colloqui, bisogna parlare con gli insegnanti, bisogna interessarsi a come va il tuo ragazzo, la tua ragazza, il tuo studente. D'altra parte, però, se ti capitano certi insegnanti, certe volte qualcosina l'insegnante dovrebbe dare al genitore, perché io ho avuto un'esperienza di alcuni prof che erano più un danno che altro. Quindi bisogna sempre trovare, secondo me, un giusto equilibrio.
0: Sì,
2: no?
0: Anche perché a volte magari sono gli insegnanti che dovrebbero essere multati, magari per il modo nel quale fanno.
3: Sono molto
0: geni...
3: d'accordo.
2: Come in tutto è un capitarci, anche nella scuola è una questione di fortuna.
0: E anche voi schieratevi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sophie and the Giants DNA, vi abbiamo chiesto poco fa di raccontarci, di dirci quali sono le temperature a cui state vivendo in questo momento. Ecco, io vorrei mandare un affettuoso abbraccio a Cesare da Cremona, che si è alzato con 29 gradi e mezzo.
1: Andrea invece da Ovada ce ne dà 18 gradi, quindi lì è un po' più fresco.
2: E invece devo dire, incredibilmente, Filippo, che ci dà il buongiorno sulla 19 Palermo-Catania all'altezza di Resuttano, in realtà per ora stanno a, fammi vedere, 21 gradi e mezzo.
1: No, forse c'è di meno, spero, Michel.
3: Sì, c'è di meno. A Borgo Valditaro, Parma, Alfredo, 16 gradi. Beato te, Alfredo, stai al fresco. Sì.
2: E a proposito di babbuini, ci manda Luce il buongiorno da Via del Babbuino con 23 gradi.
1: E adesso Meteoradio e GR2.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia martedì 4 agosto. La giornata di oggi vedrà un ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza, con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
0: Una buona giornata da Enrica Belli. In apertura subito il punto della crisi dei migranti a Ceuta, una crisi umanitaria divenuta anche politica, sarà al centro della riunione questa mattina dei ministri degli interni dell'Unione Europea, riunione preceduta da un nuovo attacco della Spagna all'Italia. Ci dice tutto Claudia Stamerra.
7: Sì, dopo Ceuta in Europa scontro sulla gestione dell'immigrazione, Madrid attacca il governo italiano, non è stato all'altezza, noi siamo sempre stati solidali, all'Italia piacerebbe risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta, ha affermato il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione che si terrà oggi in videoconferenza. Sul tavolo il dossier migranti, in discussione anche la soluzione dei centri di rimpatrio in paesi terzi sul modello dell'Albania, sullo sfondo la sospensione dell'accordo di Schengen decisa dall'Italia. La presidente della Commissione Europea sottolinea bisogna rafforzare le frontiere, rilancia la solidarietà come risposta comune per far fronte alla questione immigrazione. A Ceuta intanto la situazione sta lentamente tornando alla normalità, i migranti rientrati sono circa 73.000, ma in città sarebbero rimaste alcune migliaia di persone, tra loro minori non accompagnati, 80 i morti annegati mentre cercavano di raggiungere l'enclave.
0: E allora, avete sentito da Claudia Stamerra le parole del ministro spagnolo Alvarez. A stretto giro è arrivata la risposta del ministro degli esteri italiano Tajani, che ha sottolineato gli sbarchi in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e di oltre l'80% rispetto al 2023, quando si è insediato il governo. Ma è tutta la maggioranza a difendere le scelte del governo e a replicare alla Spagna. Non prendiamo lezioni da chi ha chiaramente fallito sull'immigrazione, ribattono da Fratelli d'Italia. Invece di attaccare Sanchez, prendano esempio da lui, dicono invece le opposizioni, che chiedono a Meloni una informativa urgente in aula. Lo stop a Schengen è una pagliacciata, osserva la segretaria PD Schlein, rivolgendosi poi a Giuseppe Conte. Non può decidere la posizione sull'Ucraina con le primarie. Prima del voto ci dovrà essere un accordo su un programma condiviso. La cronaca: aveva un sasso e un coltello nella sua auto. Mirko Bertellini, il 44enne, ora in carcere per aver investito e ucciso Federico Venco, di 36 anni, scambiato per il nuovo compagno della sua ex.
5: C'era il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, tante cose. Adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma ha fatto tante altre cose, una vita piena.
8: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo, nel Varesotto. Non è stato un incidente, si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
5: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva.
8: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna. Per il GR2, Elena Scarrone.
0: L'avvertenza ex Ilva: da oggi nuovi incontri al Ministero delle Imprese. Il primo sarà con i sindacati, che ieri hanno scioperato per 8 ore e hanno bloccato la statale di Taranto. Pronti a una nuova mobilitazione, dicono, se non arriveranno risposte. Intanto il gruppo industriale indiano Jindal conferma la proposta di acquisto di tutte le aree, anche quella a Caldo, su cui pesa la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ne ha ordinato la chiusura. Siamo nel pieno della quarta ondata di calore, 25 le città bollino rosso sulle 27 monitorate, Messina e Reggio Calabria passano dal giallo all'arancione. Per tutta la settimana previste temperature sopra 35 gradi in tutte le regioni, e per sfuggire al caldo sono sempre di più quelli che vanno a vivere in montagna.
9: I comuni montani che andavano spopolandosi hanno registrato un'inversione di tendenza a partire dal 2019. 100.000 nuovi residenti nel 2023, 218.000 oggi. Rimangono le differenze nord-sud. Al centro-sud il 60% dei paesi di montagna continua a spopolarsi, ma nel complesso i residenti in vetta crescono. Tra loro il climatologo Luca Mercalli.
10: 8 anni fa ho scelto di trasferirmi ad alta quota per resistere al caldo. Ogni 1000 metri la temperatura scende di 6 gradi. Di notte si respira senza bisogno di condizionatore.
9: Anche in montagna osserva gli effetti del cambiamento climatico.
10: Alluvioni, grandinate, siccità, anche sulle Alpi, che di solito sono ricche d'acqua, e anche il rischio di incendi.
9: Che fare?
10: Dobbiamo ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, e dobbiamo mettere in atto degli adattamenti locali per i rischi e i disagi.
9: Francesca Fornario, GR2.
0: Prima di chiudere, una notizia di sport. Tennis: Matteo Berrettini eliminato al primo turno del Masters di Montreal. L'azzurro è stato sconfitto in 3-7 dall'argentino Navone in un match programmato per domenica, poi rinviato, più volte interrotto per la pioggia. A causa del maltempo, rinviati a oggi anche gli incontri di Bellucci e Sonego. Le 6:35 minuti, la linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale Radio 7:30.
11: Radio 2 diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
11: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: Su Good Morning Radio 2 siamo a caccia delle vostre temperature. Scrivetecele al 348 730 200, come ha fatto Checco da Recanati, che con un saluto ci fa vedere che lì ci sono 20 gradi, e mi verrebbe da dire: sempre cara mi fu questo freschino sul colle.

0: La costiera amalfitana non la puoi portare a Milano, c'è poco da fare, canta Nino D'Angelo in questo pezzo di Fabio Rovazzi con Arisa, Edo, Dodo, anche Micolla e Santo. Voi state a Milano, in Corso Sempione, andate a fare il bagno all'idroscalo lì a Milano, dove andate a rinfrescarvi?
1: Si va all'idroscalo. E posso dire, non è neanche così brutto, cioè non è neanche il posto orrendo che ritiene sia tutta Italia, è carino, è pulito.
2: Se no c'è una discreta tradizione di piscine a Milano, nel senso che per tanti anni a Milano c'erano state tante piscine pubbliche aperte in vari quartieri, adesso però purtroppo da qualche anno hanno cominciato a chiudere ed è un peccato, perché invece per tutti quelli che come noi restano a Milano, insomma, poter contare su un piccolo sguassetto pubblico non è male.
3: Se no in un'ora e mezza si arriva al mare,
1: Righini,
3: comunque, quindi
1: lei...
3: è vicino, capito?
1: Scusate, però Righini, lei mi si affida a Google e alle pagine Instagram, ma lei deve parlare con la Ronchi, che è milanese da 4 generazioni, che spaccio indirizzi di piscine.
2: Allora, dopo mi faccio spacciare.
3: Sai, piscine aperte. Tu invece, Michel, a Roma?
0: No, io guarda
3: il bagno.
0: Vado ogni tanto al mare, a Sabaudia, perché insomma, però c'è da dire che molti dei nostri ascoltatori, ascoltatrici come Simonetta vorrebbero farsi un bel bagno, mi sa, perché già in provincia di Cagliari ci sono più di 30 gradi, pensate, è incredibile.
3: Falconara, Ancona 33,4 la schermata che ci è arrivata adesso, temperatura in casa.
1: È la cottura a fuoco lento del pulled pork praticamente.
2: E io mando un abbraccio a Paolo che è a Milano come noi, ad Abbiategrasso, che dice non ce la posso fare perché già adesso ci sono 23 gradi e alle 9 ce ne saranno 27.
1: Allora io chiudo con Paolo da Senigallia, che sta in questo momento sopravvivendo a 26 gradi e 5. Ragazzi, mal comune è mezzo gaudio, abbracciamoci tutti teneramente cercando di arrivare con forza e con affetto e con amore a fine settembre.
2: E se posso fare un servizio pubblico, do un consiglio: in questi giorni di caldo fatevi la doccia tiepida, non fredda, perché così vi scaldate voi e quando uscite per un po'

0: Mystery, You Gotta Be qui su Radio 2, pezzo del 1994, un pezzo che secondo me è invecchiato molto bene. Vi abbiamo chiesto poco fa quali sono le temperature a cui state vivendo adesso, perché vogliamo mappare l'Italia. Vorrei mandare un abbraccio a Grugliasco, paesino del Piemonte di 36.000 anime, dove ci sono 23 gradi.
1: 23.
0: Ce lo scrive Paolo, scusate, mi stavo dimenticando.
2: Abbraccio a Paolo.
1: E sempre in quella zona lì, Dora da Torino ci dice che per oggi si respira un po' e ci ringrazia per la compagnia. No, grazie a te, Dora, e per il fatto di farci vedere che ci sono 23 gradi e noi un po' moriamo dentro, perché da noi ce ne sono invece 28.
2: Ciao, Dora.
3: Ragazzi, ma adesso è il momento di una rubrica molto attesa, anche questa. Dai retta a un cretino.
4: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
1: Vorrei sapere, attesa da chi questa rubrica?
5: Non
1: chi è
5: l'ho
1: che
5: detto.
1: Latte?
5: Ma
3: scusa,
5: ancora
3: perché devi
5: cominciamo a denigrare? Niente, guarda, facciamo io... falla tu.
3: Facciamola fare di nuovo.
5: Facciamola fare a Edo, cioè... la rubrica oggi.
3: No, sei ammonito. Esatto, dai,
5: facciamo
3: su,
5: fare da
3: vai,
5: solo,
3: su,
5: forza. Vai, dai, vai. Dai un consiglio da padre a figlio.
1: Forza. Allora, da padre a figlio, forza. Se posso dare un consiglio, da un cretino, se devi dare un consiglio iniziando con dai retta a un cretino, non darlo. Cioè stai proprio zitto, perché come diceva il poeta, un bel tacer non fu mai scritto.
5: Lui è uno di quelli di Bolzano che non vanno alle riunioni, capito,
3: esatto,
5: che piglia le multe,
3: capito.
5: È un grande classico, lui rientra in quella cerchia lì.
0: Andrea, sì. Proferisci il verbo.
5: No, in realtà ormai non c'è più tempo, quindi possiamo cambiare tranquillamente argomento.
3: Lui, guarda,
5: il consiglio per da padri a figli di oggi è non date consigli ai figli.
3: No,
5: quindi è
3: io ce lo posso fare, io la rubrica?
5: Certo.
3: Da padre a figlio del retto un cretino. Se avete un figlio come Dodo, dateglielo ogni tanto un ceffone in faccia quando fai il monello. Quando fai il cattivo.
5: Oppure
3: sì,
5: oppure un po' di pollo. Michel. Così poi passa il pomeriggio seduto, anzi con la faccia sul...
0: Andrea, adesso verremo inondati di messaggi di genitori particolarmente sensibili che ci diranno: ma no, ma assolutamente, ma che messaggio vi date?
5: Genitori, sappiate che si scherza, si gioca sempre tra noi. Il bello di Good Morning Radio 2 è questo: ci svegliamo la mattina con la voglia di scherzare con voi fino alle 9. Saremo con voi e continueremo a non prenderci sul serio. Mai, mai.

0: Buongiorno ragazzi, volete sapere che temperatura abbiamo in provincia di Cuneo nelle vallate? 18 gradi, si sta benissimo a quest'ora, poi di giorno scalda anche qua, quindi venite a trovarci, ciao!
1: Beh, compete per il posto più fresco, in realtà la Val Formazza, ci arriva un messaggio, 11 gradi.
2: Bello,
3: non male,
2: bellissimo. Poi vorrei leggere da Le Val del Sovramontino. Erminia ci scrive che ci sono 20 gradi e si sta molto bene.
1: Si sta bene.
3: Brava Erminia che ce lo dici. Ma chiudiamo, direi di chiudere la nostra rassegna con Raffaele da Savona che ci manda anche la foto di una piscina e ci dice: buona martedì Foresti. Se venite a Savona siete graditi ospiti con focaccia, farinata e tortellaccio. Buona. Tipico savonese. Perché? Ti voglio bene, anche noi ti vogliamo molto bene.
1: Perché vuoi chiudere qua, Edo, l'argomento? Temperature.
3: Perché lo sapete che noi qua su Radio 2 quando cominciamo a parlare di focaccia, farinata, tortellaccio non riusciamo più a fermarci, quindi oggi il tema della giornata è il cibo, ma non un tema a caso. Misci, ce lo vuoi raccontare meglio questo tema?
4: Perché oggi parliamo di una cosa importantissima, per me sacra, il piatto della vostra regione, ma soprattutto quel piatto che fareste conoscere sia all'estero ma anche ai turisti. Per esempio, io quando arrivano in Calabria i milanesi, quando Nicola arriverà in Calabria le farò assaggiare di tutto e di più, ce l'ho già pronto il menù. Tornerai a Milano con 4-5 kg in più. Scriveteci i vostri piatti preferiti al 348-7300-200, quei piatti della vostra regione che volete far conoscere. L'Italia ne è piena. Santo, tu cosa faresti?
1: Io farei assaggiare la lasagna o la tagliatella, però sono indeciso tra le due, nel senso che lasagna o tagliatelle della mia regione, tipiche delle mie parti, non i tortellini perché mi sembra quasi banale essendo bolognese, però lasagna o tagliatella, anche se non so quale delle due preferisco.
2: Lasagna e tagliatella, Andre, sono famosissime in tutto il mondo.
1: Le farei conoscere.
2: Insomma, sono già molto famose, no?
1: Sì,
3: ma mai abbastanza, quindi fateci sapere.
1: Era per farle conoscere di più. Sì, sì, mi sembra una buona cosa, non è...
3: No, no, assolutamente, quindi fateci sapere qual è il piatto regionale vostro che fareste conoscere a tutti al 348 7300 200. Dai che abbiamo già la colina in bocca al pensiero dei vostri messaggi.

0: America Inc. Marrakesh con Gianna Nannini, o Gianna Nannini invece con Marrakesh. Comunque, questa è Radio 2, stiamo parlando dei piatti tipici regionali italiani. Stanno già arrivando veramente tantissimi messaggi al 348 7300 200, però servono piatti ricercati, mi raccomando. Per esempio, come quello di Maddalena, pane frattau. Io l'ho fatto, lo so fare perché sono stato in Sardegna, caro santo, dove tu vivi durante l'anno, e me lo hanno insegnato. Una spianata sarda sarebbe il pane carasau, a strati con pomodoro, pecorino e uova che metti sopra. È squisito. Scusate, ci dice Mauro da La Maddalena, non Maddalena, pensavo non avevo letto bene. Però è un piatto. Si è dimenticato di dire una cosa: che praticamente il pane carasau, lo sapete, è croccante, no?
1: Sì,
0: sottile,
1: sì, sì.
0: Va immerso nel brodo.
1: Ecco,
0: e non
1: perché
0: si
1: pareva leggerino.
0: E poi il pomodoro.
2: Mi
0: sembrava
2: strano,
0: esatto, è buonissimo.
1: Ma invece Nicola aveva fatto una chiamata molto particolare dal piatto regionale che farebbe conoscere all'estero, che non conoscevo io.
2: Allora, io ci ho pensato 24 ore per capire quale dei piatti lombardi esportare all'estero, ed ero divisa tra il casoncello alla bergamasca e lo gnocchetto di Chiavenna.
1: Che cos'è lo gnocchetto di Chiavenna?
2: È una specie di pizzocchero, cioè diciamo non la salsa, però gli ingredienti sono quelli del pizzocchero, ma il formato è un formato gnocchetto. Ed è una cosa che trovi praticamente solo a Chiavenna, che è un paesino bellino, ma comunque piccolino, e da lì non esce.
3: Quindi esportiamolo per farlo assaggiare agli stranieri, oppure portiamo gli stranieri a Chiavenna. Una delle due, le soluzioni sono
2: varie. Io porterei lo gnocchetto fuori da Chiavenna piuttosto che lo
3: fuori.
2: Straniero a Chiavenna, se devo essere onesto.
1: E invece devo dire, Pino da Bari fa una chiamata di quelle da tipo scopa assopigliatutto. Buongiorno a voi tutti. Vai. Il piatto pugliese tipico è la teglia di patate, cozze e riso da Bari. Io non l'ho mai assaggiato, quindi Pino, se vuoi, qua in Corso Sempione, vuoi mandare direttamente una teglia, noi la assaggiamo.
3: Noi la riceviamo molto molto volentieri, veramente.
2: Bene,
3: ci piace
2: dopo
3: l'idea.
2: La focaccia di Recco dalla Liguria, stiamo invocando la Puglia.
1: Che poi ho una domanda, ma riso, patate e cozze vale come piatto di pesce, quindi leggero?

0: A Chiavenna è buonissima anche, o sulle montagne lombarde, la polenta taragna, buonissima. Quella poi che si fa con il bitto e tutto quanto è buonissima.
1: Indicazioni al 3487-300-200 arrivano sui vostri piatti preferiti della vostra regione, quelli che fareste sentire agli stranieri, assaggiare agli stranieri, quelli un po' più ricercati. Questo vi abbiamo chiesto, messaggi di tutti i generi, tipo sono Federico da Fermo, il piatto che farei conoscere è l'ufristingu, dolce natalizio con frutta secca e fichi buonissimo, pieno di calorie.
2: Ma a
1: proposito dei piatti, dei piatti tipici, c'è qualcosa sulla cucina a cui dobbiamo stare attenti, vero Michel?
2: Sì, assolutamente, anche perché quando gli stranieri vengono in Italia sono fortunati, ma quando noi andiamo all'estero è un problema molto spesso, no? Pensate che in Giappone c'è un cuoco, il proprietario di un piccolo locale, che cuoce il pollo fritto nello stesso olio da 66 anni. 66! Lui è rassicurato, dice: ma io poi lo filtro, aggiungo dell'olio, un po' di olio nuovo. Però gli esperti, diciamo che non concordano con il signore. Per fortuna, dico io, e questo mi consola, l'Italia, la cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell'umanità dal 10 dicembre del 2025, e questo ci deve confortare, ma non solo, anche rendere orgogliosi di essere italiani.
1: Anche quell'olio diventerà patrimonio dell'umanità, perché
2: sì,
1: 66
2: Giappone,
1: anni
2: però,
1: di olio, sì, secondo me è capace.
3: Quell'olio è un olio che può dire una volta i polli hanno più educati.
1: Sì, sì,
3: cioè,
1: esatto.
3: Lo può dire questo, quest'olio lo può dire.
2: Questa è una battuta?
1: Ufficialmente
3: sì,
1: pensionato. Vieni ammonita.
3: No. Ma che sì, brutti modi.
4: Però,
3: mamma mia.
4: Io invece vorrei correre in difesa di questo chef, perché in realtà pensateci voi, quante volte le nonne vi hanno detto: no, quella pentola non va lavata, quella piastra non la laviamo.
2: Esatto,
4: assolutamente la moka non va lavata, perché altrimenti togli il gusto del piatto specifico. Quindi in realtà, diciamo, adesso quell'olio lì sarà spalmabile, però anche le nostre nonne avevano il segreto: non lavare troppo che è più buono.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!

0: Era il 1997 quando i Propellerheads si uniscono a Shirley Bassey e tirano fuori questo capolavoro che si chiama History Repeating, che stiamo sentendo su Radio 2. Questo è Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9. I vostri messaggi al 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto il piatto tipico della vostra regione che vorreste fare ascoltare a uno straniero. Arrivano anche gli audio tipo questo.
1: Ciao ragazzi, Sonia da Roma. Il piatto regionale che farei conoscere a questi stranieri, sì, è la pasta alla gricia in sostituzione della tristissima pasta alla carbonara tipica romana, perché è decisamente più buona, meno pesante e molto più sfiziosa. E un'altra cosa che farei conoscere a tutto il mondo sono i carciofi alla giudia. Ciao ciao.
2: Bellissimi. Allora, però bellissimi.
0: Carciofi alla giudia, tutti d'accordo sulla gricia meglio della carbonara? Invece vi ho visto tutti sconvolti.
3: Però è una cosa curiosamente molto diffusa, cioè tantissime persone, specialmente romane, dicono no vabbè, ma gricia batte carbonara 3-0. Forse è una roba da foresti la carbonara.
2: Io, se posso dare un consiglio agli ascoltatori, vorrei consigliare, oltre a appunto i carciofi alla giudia che sono buonissimi, ma di andare a leggere la storia dei carciofi alla giudia. Adesso non mi metterò a fare divulgazione alle 7 di mattina su Radio 2.
0: Perché no?
2: Ma non sono
0: raccontare la storia dei carciofi alla giudia. Sentiamo.
2: Ma io sono una pagliaccia. Righini, mi salvi da questa impasse. Comunque c'entra il Caravaggio.
3: Parlando pagliaccia ha indicato me di salvare. Effettivamente siamo un po' la componente circo.
2: Grazie.
3: Io e Nicole. Però proseguono i messaggi appunto che ci state mandando. Per esempio, ci scrivono una minestra triestina con crauti, fagioli, patate, salsicce e ocotiche affumicate che si chiama Iota. E devo dire che è perfetta, secondo me, se uno ha un rendezvous romantico per non fare niente. Cioè,
4: niente,
3: tu sai, hai un'ottima scusa per dire io poi dormo a casa mia e tu a casa tua.
0: Si chiama Vado in Bianco,
2: posso,
0: il secondo nome del piatto.
2: Posso permettermi di invocare la presenza del Friuli Venezia Giulia che ci tiri fuori il poker di Frico? Lasso, proprio lasso. Voglio
4: cos'è?
2: Frico è la prova che la bellezza nel mondo esiste.
3: E salverà il mondo, che è praticamente una pagnottina, possiamo tra virgolette, di patate e formaggio che viene pressata. E niente, sto cominciando a sbavare, quindi non riesco a parlare.
0: Mi vedo i friulani, che tu dai la ricetta, quello che penseranno adesso i friulani. Sentiamo musica, va?

0: Abitudini, questa è Radio 2, stiamo parlando dei piatti tipici regionali che vorremmo far conoscere all'estero, ce ne sono davvero tanti. 348 7300 200, i vostri messaggi, anche qualche audio con la ricetta, mi raccomando, così dopo io, solo io, perché santo Micol ed Edo, detto Dodo, non cucinano, cioè cucinano poco, Dodo forse, Dodo mangia, così almeno io le metto in pratica e gliele posso portare al mattino. Volevo darvi una notizia, ragazzi,
1: sì.
0: Perché la piadina vi renderà orgogliosi a tutte e due, a Santo e a Dodo, a Edo, perché sono emiliani e romagnoli. La piedina non è più solo un simbolo della vostra terra, perché adesso è il panino dell'estate per il New York Times. Il quotidiano americano racconta come a New York stiano spuntando sempre più piadinerie e celebra questa specialità italiana come una delle nuove passioni gastronomiche della città, dalla Romagna a Manhattan.
1: Bravi,
0: e
1: adesso,
2: meglio tardi che mai.
1: L'articolo, esatto, si intitolava così, meglio tardi che mai, era il titolo dell'articolo, però bene, bene che se ne siano accorti.
0: Benissimo.
1: Bene che il
0: sono cose che io non tollero, però sicuramente non le tollero nemmeno Edo, quelli là che non apprezzano la piadina.
3: Lanciamo io non tollero allora.
4: Io non tollero.
3: Allora, visto e considerato che precedentemente mi è stata lanciata addosso la rubrica Dai ascolta un cretino, adesso Santo tocca a te ti lascio il mio non tollero.
1: Non tollero quelli che non mettono la freccia in macchina, è una cosa che mi infastidisce, la cosa che al mondo che mi infastidisce di più. Ti piace?
3: Non c'entra col cibo, scusami.
1: Ah, deve essere sul cibo?
3: Certo.
1: E allora spero che lo facciano perché stanno mangiando la piadina, quella di Manhattan, per questo non mettono la freccia in macchina. Ti piace come me l'ho cercato di salvare in qualche modo?
3: Vabbè, allora dico io praticamente cos'è che non tollero. Io non tollero tutti gli italiani che quando vanno all'estero hanno la pretesa di mangiare italiano. Abbiamo la pretesa, capito, di mangiare la carbonara buona come a Roma e le tagliatelle buone come a Bologna o il frico buono come in Friuli. Allora ragazzi, se voi andate in Thailandia, se andate in Giappone, se andate in Svezia, il gioco è mangiare giapponese, svedese e thailandese. Poi, mentre torniamo a casa, possiamo dire tutti assieme però in Italia si mangia molto meglio, ma solo una volta che siete in aereo sull'aereo di ritorno, perché altrimenti voglio dire state a casa, dai.
1: Bene, condividete 348 7 300 200, se anche voi non tollerate quello che non tollera Edo Righini, scrivetelo, noi siamo qua, Radio 2.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: qui.
1: Buongiorno ragazzi, ma non solo quando si va all'estero si deve preferire i piatti dove ci si trova, ma anche qui in Italia io non posso pretendere di essere a Milano di volere la carbonara o a Roma o la carbonara anziché la carbonara il risotto alla milanese.
2: Brava.
1: Cioè sei in Italia, Lazio, mangi piatti del Lazio, tutto lì.
3: Giusto. Io condivido assolutamente, e secondo me condivide anche la milanesissima doc che qua in mezzo a noi c'è, Nicole.
4: In realtà no, perché cioè secondo me quando si parla di piatti della cucina nazionale, quindi che rimangono sullo stesso territorio, puoi tranquillamente trovare ottime carbonare a Milano, perché ristoranti portati avanti da cittadini di Roma. Io a Roma ho mangiato un'ottima pizza, che facciamo?
3: E direi che questa è una notizia incredibile, proprio come quelle che ci dà adesso il GR2.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: e 30.
1: Rai GR2.
2: La crisi dei migranti a Ceuta, Madrid attacca il governo Meloni, non è all'altezza, replica Tajani, nervosi perché hanno fallito, da noi sbarchi in calo. Stamattina il vertice europeo voluto da Italia e Danimarca. Ucraina e primarie, duello Kontesch-Lein per il leader 5 Stelle, la linea su Kiev sarà decisa dai gazebo, contraria alla segretaria PD, prima un programma condiviso. Campi Flegrei, dopo la scossa i PM indagano sui mancati interventi per la messa in sicurezza dei costoni crollati, fondi stanziati ma inutilizzati. Calcio, rivolta contro Infantino dopo il progetto di cessione ai privati degli affari mondiali, le federazioni europea e asiatica valutano competizioni alternative alla FIFA. Buongiorno da Simona Giacinti. La crisi dei migranti a Ceuta al centro della riunione alle 10 dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'immigrazione uccide l'Europa, sentenzia Trump dalla Casa Bianca, e proprio sulle politiche per gestire gli arrivi è di nuovo scontro tra Spagna e Italia, ma intanto nell'enclave spagnola è emergenza umanitaria.
3: L'emergenza a Ceuta non è del tutto finita. Gran parte dei migranti sono stati rimpatriati, ma la polizia cerca alcune migliaia di subsahariani che si nascondono nei sobborghi e restano più di 800 minori non accompagnati. La comunità dell'enclave è ancora scossa, mentre sale a 88 il bilancio dei morti annegati nuotando verso la spiaggia di Tarajal. Sarebbe stata una notizia fake manipolata sui social da bande criminali a mobilitare i migranti. Stavolta non sarete respinti, diceva il tantam, lo aveva spiegato il premier Sanchez, ora lo conferma le indagini. Il ministro degli esteri spagnolo, José Álvarez, torna a criticare l'Italia. Ha un primato di arrivi irregolari che non sa gestire, ha detto, ma la Spagna è sempre stata solidale con Roma. A Ceuta oggi, conclude Álvarez, serve un'Europa unita e invece molti paesi, tra cui l'Italia, non sono all'altezza della situazione. Leonardo Sgura per il GR2.
2: Parole alle quali replica l'esecutivo italiano.
4: Il ministro Piantedosi si confronterà, fra gli altri, con l'omologo spagnolo dopo gli attacchi di Madrid a Roma sui migranti e la risposta italiana di Viminale e Farnesina. Gli sbarchi sotto il governo Meloni sono diminuiti del 50% lo scorso anno e dell'80% dal 2023, sottolinea il titolare degli esteri Antonio Tajani. Alla videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni, l'Italia proverà allora a rilanciare il modello Albania, forte del nuovo patto di migrazione e asilo che prevede accordi con i paesi terzi per costruire centri di accoglienza. Linea anticipata al core per il Comitato delle Rappresentanze Permanenti, a cui l'Italia ha chiesto proprio di accelerare sui CPR in paesi terzi. Giorgia Meloni sa di poter contare su 20 cancellerie che, insieme a Italia e Danimarca, hanno firmato la lettera ai vertici europei. Federica Ionta, GR2.
2: E le tensioni tra Italia e Spagna dominano il dibattito politico.
5: Sinistra cinica, Spagna ipocrita, ne ha per tutti. Fratelli d'Italia che respinge le critiche di Madrid, come anche gli attacchi delle opposizioni. La Lega parla di posizioni folli, Forza Italia si augura un cambio di governo in terra iberica e difende le scelte di Palazzo Chigi. Stefania Craxi.
6: Schengen prevede strumenti per affrontare le emergenze come quelle di Ceuta. Noi li stiamo adoperando con responsabilità.
5: Solo bieca propaganda, ribattono le opposizioni. Da AVS e 5 Stelle al PD la richiesta è unanime: Meloni venga in Parlamento a spiegare l'assurdo stop a Schengen e a chiedere scusa. La segretaria Damschlein.
7: Sanchez ha fatto più rimpatri in 48 ore che non Meloni negli ultimi 4 anni.
5: Schlein, che trova anche il modo di rivolgersi a Conte sul sostegno all'Ucraina, decideremo con le primarie, la posizione del leader 5 Stelle. Non funziona così, replica la segretaria PD, prima un programma condiviso e poi le primarie. Valentino Russo, GR2.
2: La giunta per il regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato alla giunta per le autorizzazioni nella sua sede plenaria ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Carroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato il presidente della Camera Fontana. La decisione crea un precedente pericoloso, commentano i 5 Stelle. L'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, prevista per la mattinata, è stata sconvocata, ad annunciarlo il presidente della commissione, l'esponente di Fratelli d'Italia Lisei. Avevamo chiesto a Conte date alternative a causa dei lavori parlamentari, ma da lui nessuna risposta, ha spiegato. A difendere l'ex premier sono i 5 Stelle, annullano la convocazione e poi l'accusano di voler scappare. È solo un vergognoso e ridicolo circo. Stati Uniti-Iran, un mercantile colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, secondo l'agenzia britannica di controllo del traffico marittimo. Nessun progresso sul fronte diplomatico, l'Iran smentisce trattative in corso annunciate da Trump, ma il presidente americano ribadisce: è l'ultima possibilità che hanno per arrivare ad un accordo. L'inviato.
0: Il presidente risponde ai giornalisti nello studio Vale. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che solo pochi giorni fa era pronto a colpire il paese con un attacco distruttivo, sospeso poi su richiesta di Teheran e dei vicini del Golfo. Con il regime stiamo parlando, sostiene. È la loro ultima chance per ottenere un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se andranno nella direzione giusta. Stiamo parlando di Hormuz, di riaprire lo stretto letteralmente domani, sostiene. Poi discuteremo del nucleare. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa, ma avverte: solo noi controlliamo lo stretto, il regime accetta un accordo o sarà obbligato alla resa. Da New York, Enrico Bona per il GR2.
2: Attacchi ucraini in Russia, 5 morti e 6 feriti dopo un'ondata di droni nella regione di Mosca, un magazzino colpito vicino a San Pietroburgo. Ieri, strage di bagnanti dopo che un drone intercettato dalla contraerea è caduto su una spiaggia a Gelenkikhin sul Mar Nero. 11 morti, tra cui 3 bambini e decine di feriti. La condanna di Mosca, la NATO e l'Unione Europea appoggiano il terrorismo. Oggi pomeriggio, nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, sarà affrontato il tema del caro carburanti per decidere se e come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che scadrà il 6 agosto. Il petrolio è in calo dopo l'annuncio della ripresa dei negoziati USA-Iran fatto dal presidente Trump. Il Brent sfiora gli $84 al barile, il WTI è a $80 al barile. L'avvertenza ex Silva, nuovo incontro oggi al Ministero delle Imprese.
8: FIM, Fioma e Wilm chiedono un futuro certo per i lavoratori dell'ex Silva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Lo sciopero di ieri potrebbe non essere l'ultimo. Francesco Brigati, Fiom CGL.
9: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
8: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali, rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Giuseppe Di Marco, GR2.
2: Proseguono le indagini per chiarire le cause dell'incidente sulla superstrada Terni-Rieti che ha causato 6 morti e decine di feriti per lo scontro tra un camper e un autobus.
10: Amavano andare in moto e stavano tornando a casa proprio da un motoraduno in Abruzzo. A bordo del loro camper, Giampiero Colasanti, 68 anni, e la compagna Daniela Bellanca, 59, entrambi di Narni, sono morti sul colpo. Colasanti era uno dei punti di riferimento della Corsa all'Anello, rievocazione storica della città. Un'associata.
11: È una persona che è rimasta nel cuore di tutti.
10: Lo schianto ha fatto altre 4 vittime che viaggiavano sul bus. Federico Romualdi, ternano, 49 anni, era l'autista. Una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini. E la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, che viaggiava con il marito Massimiliano, ricoverato in condizioni molto gravi. Adesso le indagini della Procura di Terni, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale, dovranno chiarire come mai l'uomo che guidava il camper ha invaso la corsia opposta. Stefania Proietti, presidente Regione Umbria.
12: Ci troviamo ancora una volta di fronte a un incidente di troppo.
13: Simona Decina, GR2.
2: Il terremoto ai Campi Flegrei, si muove la procura al centro dell'attenzione, la messa in sicurezza delle zone a rischio.
14: Perché non è mai partita la messa in sicurezza di quei costoni che si sono dimostrati pericolosi? È la domanda sul tavolo dei magistrati di Napoli che lavorano ad un fascicolo, al momento esplorativo, dunque senza indagati né ipotesi di reato.
15: Oddio!
14: A Pozzuoli, con la scossa di 4.7 dei giorni scorsi, una massa di rocce e detriti è venuta giù, travolgendo auto e scooter parcheggiati. Qualcuno ha ripreso tutto con il cellulare. Tragedia sfiorata da anni chi abita lì. Chiede misure di protezione, fondi stanziati, ma lavori mai eseguiti. In procura un primo vertice per fare il punto e domani a Napoli arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Intanto gli sfollati sono 350. A Pozzuoli fatica e tensione tra la gente che così accoglie il ministro della cultura Giuli, il quale incontra una delegazione di cittadini e dice: siamo vicini alla comunità.
13: La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto.
14: Bruno Sokolovic, GR2.
2: Siamo nel pieno della quarta ondata di calore, 25 le città, bollino rosso sulle 27 monitorate. Messina e Reggio Calabria passano dal giallo all'arancione. Per tutta la settimana previste temperature estreme, le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
15: Cielo sereno su tutte le regioni, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio invece avremo un aumento di nuvolosità su tutto l'arco alpino, sull'Appennino, con associati rovesci che si attenuano rapidamente nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature con punte tra i 39 e i 40 gradi, anche 41 gradi in pianura padana, Toscana, sulla Sardegna, parte interna, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: Si svolgeranno stamani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, attesi migliaia di tifosi e i vertici istituzionali del calcio e dello sport. Il Milan non potrà essere presente perché è in tournée in Australia, ma ci saranno il presidente Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez rimasti in Italia per recuperare dai rispettivi infortuni e grandi ex come Van Basten e Savicevic. Sport ancora, continua lo scontro tra i vertici del calcio internazionale e adesso la posizione del presidente della FIFA Infantino è tutt'altro che solida.
16: È passato meno di un mese, era il 5 luglio, dalla sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogun ai mondiali. Eppure sembra passata un'eternità. Gianni Infantino, da re indiscusso del calcio mondiale, adesso ha quasi tutti contro ed è sempre più solo. Il piano di privatizzazione dei mondiali è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un progetto subito fallito a causa della rivolta della UEFA e di numerose federazioni. In molti ne hanno invocato le dimissioni e adesso Infantino avrebbe chiesto alla amico Trump di aiutarlo a restare in carica e a resistere alle pressioni. A marzo ci saranno le elezioni del nuovo presidente della FIFA. Infantino al momento è l'unico candidato, ha ancora diversi sostenitori, ma la UEFA e i suoi alleati promettono battaglia, minacciando azioni legali e arrivando a proporre competizioni alternative alla FIFA, come una Nations League mondiale. La partita, anche quella elettorale, è appena cominciata. Jacopo Barlotti, GR2.
2: Arriva questa sera a Lignano Sabbiadoro il tour del gruppo Compay Secondo, dal nome del leader dei Buona Vista Social Club, morto a 96 anni nel 2003. Tra le prossime date, Arenzano, Diamante, Vasto, Gardone Riviera.
17: 9 musicisti che riportano in tour i suoni cubani di Buena Vista Social Club, brani come Chan Chan o Dos Gardenias che alla fine degli anni 90 hanno scalato le classifiche mondiali grazie al film di Wim Wenders e all'album prodotto da Ray Kuder.
18: Italia è nostra seconda casa.
19: Dos Gardenias para ti.
17: Per noi l'Italia è una seconda casa, dice Ugo Garzon Bargagliò, alla voce e alle maracas fin dagli esordi. A guidare il gruppo è il figlio di Compay Segundo, Salvador Repilado Labrada, da sempre contrabbassista dei Buena Vista Social Club.
18: La musica di Compay sempre ha sido una musica di raíces, de sentimiento.
17: La musica di Compay è fatta di radici e sentimenti. Nelle sue canzoni ha raccontato la felicità del suo popolo, l'allegria, l'amore e la fraternità. Noi abbiamo raccolto l'eredità del suo percorso artistico, valori universali che continuano a vivere nella sua musica.
18: Sono perdurabili sempre nella canzone.
17: Timiso Ara Pinto, GR2.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Enrica Belli, regia Stefano Siani e Edmondo Cotta. La linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
20: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Sì, noi non ci siamo mossi da Radio 2 dalle 6 del mattino, che siamo in diretta e lo saremo fino alle 9. Facciamo un appello perché li vedo un po' distratti. Nicole Ronchi c'è, presente?
1: Sì, più o meno, spannometrico
0: più
1: ci
0: o
1: sono.
0: Meno.
1: Sì, più o meno.
0: Edoardo Righini, detto Dodo, presente?
2: Ah, ora che ho fatto una bella colazione, una seconda colazione, sono presentissimo.
0: E Andrea Santonastaso, detto Santo, c'è?
3: No, gli mando un messaggio, gli dico di venire. Aspetta che gli sto mandando un messaggio.
0: Bravo,
3: Santo, vai in studio.
0: Al 348-7300-200 scrivi di venire perché deve parlare dei piatti regionali.
3: Esatto.
1: Guarda,
3: esatto,
1: posso aprire una piccola parentesi? Certo. Parlando di cibo, ho scoperto una cosa agghiacciante su Righini. Toglie la crosta dal toast.
2: Sì, no.
1: Ma sì,
2: sì,
1: lo fa.
2: Sì,
1: gliel'ho
2: lo
1: visto
2: faccio.
1: Fare. Ma perché? Che t'ha fatto?
0: Guarda che ti ammonisco la terza volta.
1: Ma è buono.
2: Ma perché la crosta mi resta un po' indigesta. E comunque è sempre meglio togliere la crosta dal toast che togliere il grasso dal prosciutto.
3: Sai cosa mi ricordi? Breaking Bad. Dopo te lo spiego.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando ci fa sentire.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Pink, What About Us, qui su Radio 2, un brano del 2017. Allora, continuano ad arrivare messaggini al 348-7300-200. Il tema di oggi è i piatti regionali. Leggiamo subito un messaggino da Antonio da Foggia. Lui, se potesse far conoscere un piatto all'estero, sarebbero gli spaghetti all'assassina e i torcinelli.
1: Buonissimi. Tra l'altro
2: i torcinelli, cosa sono? Scusate, gli spaghetti all'assassina lo so, ma i torcinelli non li conosco.
0: Un formato di pasta?
1: Secondo me sì, ma okay. Comunque gli spaghetti all'assassino sono diventati famosi anche grazie ai social, tra l'altro.
0: Perché?
1: Perché è stato un trend
0: virali?
1: Per un periodo sono diventati super virali e infatti c'era la gente che li cucinava a manetta. Io non li ho ancora assaggiati, tra l'altro, però ho assaggiato invece un piatto clamoroso che ci viene segnalato da Verona, ed è il lesso con la peara. Ottimo Lucio che ce lo segnala.
3: Scusatemi ragazzi, i torcinelli sapete cosa sono?
2: Involtini.
3: Sono dei piccoli involtini fatti con il fegato, cuore e polmoni di agnello avvolti nella loro stessa, vabbè, una cosa.
1: Insomma, ci avevamo preso, praticamente, cioè, insomma, ci avevamo
3: Santo
1: indovinato.
3: Giustamente è vegetariano, quindi
2: non posso,
3: di tutto,
2: cioè,
3: e di più, esatto.
2: Ne sento parlare, ma non posso,
3: anche
2: diciamo.
3: A me, non a quest'ora, ecco, dai.
1: Invece devo dire, no, i torcinelli invece allora li ho assaggiati e vi confermo che sono squisiti, sì. Squisiti.
2: C'è una cosa che non ha detto è squisita da quando sono arrivati i suggerimenti,
1: no.
2: Edo, faccio notare.
1: Sono un ragazzo di bocca buona.
0: Dai, che ragazzi, no, ragazzi, che più che altro che la cucina italiana in generale è molto
3: voglio
0: buona.
3: Aprire uno scontro, voglio aprire uno scontro regionale tra Calabria e Campania, perché ci scrive Bianca da Bianca di Napoli e dice: da Gora, le melanzane imbuttunate, piatto tipico del mio adorato Cilento, fatte spesse di melanzane ripiene di un composto di cacio e uovo, fritte e passate in un sugo di pomodoro. Cara Bianca, le melanzane imbuttunate sono di origine calabrese, c'è poco da fare, le facciamo noi fritte, rifritte col pomodoro, cioè dal Cilento, ma dai, su.
2: Questo apre un duello, lo rivedremo questo.

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando. 2-2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Lorenzo Giovanotti, Alfa Buonvento al 3487-300-200. Ho acceso adesso la radio, ma del Caciucco ne è stato parlato? Giovanni da Rovereto. No, Giovanni, l'hai detto giusto, è arrivato in tempo il Caciucco come indicazione, ma arriva un punto in cui si deve giocare e quindi è il momento del Gioca 2.
1: Gioca 2. Gioca 2! Allora, oggi vi propongo la Skiff Parade, ovvero vi chiederò di mettere in fila dall'1 al 7, sì, diciamo, gli orrori che vengono fatti all'estero da parte della cucina, esatto, nella cucina, per quanto riguarda la cucina italiana, gli ingredienti italiani.
0: Vai.
1: Allora, chiaramente voi non saprete quali sono i... No, ve li elencherò uno alla volta, non saprete cosa viene dopo. Allora... Da 1 a 7,
0: scusami, dal 1 a 7,
1: da 1 a 7, una ricca spaghettata allo scoglio con una bella spolverata di parmigiano. In che posizione la mettete?
2: Bah, io la metterei al quinto.
0: Quinto,
3: quinto, pure io, sì.
1: Quinto. Perfetto. Poi la carbonara stracciata, cioè quella fatta che ti viene la frittata.
0: Dove la mettiamo?
2: Questa? Però questa è una cosa che fanno anche le nonne.
0: Ho visto
2: cose sinistre anche in Italia.
0: Va bene,
3: sesta.
2: Ci sta.
1: Perfetto. Vabbè, siete buoni allora.
0: Vediamo cosa arriva.
1: Il cappuccino a pranzo tipo birra ma con più schiuma.
0: Orfo, questo secondo me è alto.
2: Quarto.
0: Dai, va bene, facciamo quarto. Va bene, dice il quarto?
3: Vabbè.
0: Forse lo mettevi più su tu, eh.
1: Vabbè, allora, qua faccio un po' un momento, un po' beef, un po' dissing. La lasagna con il ragù ma di seitan.
0: Lasagna con ragù di seitan.
2: No, ragazzi, no.
0: Io sono vegetariano.
2: Secondo posto. Non farmi la lasagna sto
0: al terzo,
2: punto.
0: Io la metterei al terzo.
3: Esatto.
0: Terzo posto.
1: Ok, allora ve ne mancano, ne riduciamo a due. La pizza prosciutto mozzarella e ananas caramellata.
0: No, primo. No. Secondo me primo.
3: Primo.
2: Io metterei terzo in realtà.
1: Il terzo già preso, allora mi
2: accodo al primo, non posso fare altro.
1: Primo. E allora, come secondo posto, la pasta con il ketchup.
2: Ragazzi, era questo da mettere al primo, lo sapevo.
0: Comunque fanno schifo in coppia, quindi mettiamoli insieme, va bene?
1: Sì, potrebbe essere un ex aequo.
2: Un pari patta.
0: Autorizzata a sputare a chi li fa? Cioè noi da italiani?

0: Allora, buongiorno. Allora, io non so se questa sia proprio una ricetta romana, penso di sì. Però aglio, spaghetti, aglio, olio, peperoncino, una alice alla fine della cottura, tantissimo pecorino romano. Cioè, è eccezionale.
1: Ma
0: giusto?
1: Dai.
0: Lorella da Roma. Ciao.
2: Grazie Lorella, al 348-7300-200 i vostri messaggi, i piatti tipici.
3: Per esempio anche i mondeghili, che sono tipici milanesi, e se a qualcuno non piacciono, ci dice l'ascoltatore o ascoltatrice, glieli tiriamo addosso e io condivido.
4: Giusto, perché hanno un certo peso specifico. E poi abbiamo Luciana da Torino, pesche ripiene di amaretti e cioccolato. Io li vorrei adesso.
3: Che dolcezza.
2: Ci piace. Radio
5: 2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: 2-2. Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.

0: È dal 2006 che Lily Allen propone di sorridere, Smile, questo è il successo che stiamo ascoltando su Radio 2, ma arriva momenti in cui i contenuti, quelli che li sanno dare, ce li danno. Sentiamo, Michel, sentiamo.
1: Certo, arrivano le cose serie, ragazzi,
0: Vai.
1: Sigla appropriata, grazie.
0: Perfetto.
1: È stato aggiornato l'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, i cosiddetti PAT. Pensate, sono 5.813, il numero più alto mai registrato. Per essere inserito in questo elenco bisogna che il prodotto sia almeno, che abbia una storia di almeno 25 anni. Cosa c'è all'interno di questo elenco?
0: Sì.
1: I macaroni cu ferriette, un piatto tipico calabrese, i maccheroni fatti in casa, oppure il ciauscolo, un piatto che arriva dalle Marche, un salame talmente morbido da essere spalmato sul pane. Poi c'è Pana e Saba, in Sardegna, un dolce tradizionale, ma non solo, la torta al testo, la pasta con le sarde, siciliane, Palermo, ma anche la pampanella, un piatto molisano, carne di maiale speziata e piccante, cotta al forno, tipica soprattutto della zona di San Martino in Pensilis, e anche il sciusceddu che si fa a Messina, in Sicilia, una zuppa antichissima, con piccole polpette, brodo, uova e formaggio.
0: Che meraviglia, avrei tenuto la musica sotto per dire manca però il piatto tipico della nostra trasmissione, il chakakan, è un piatto
1: che
0: è tipico che facciamo noi, ce lo dobbiamo inventare.
1: Com'è la ricetta? Dimmi.
2: Ma voi lo sapete che questa battuta la capiamo solo noi, vero? Siete coscienti di questa cosa?
1: Raccontiamolo al volo.
0: Sì, risale a un'uscita da un brano di chakakan che io ho presentato così, come lo dico adesso, è diventata un'esclamazione, l'esclamazione di Good Morning Radio
3: che potrebbe
0: 2.
3: Essere l'esclamazione chakakan quando scopri che ci sono 5.000 passapiatti
0: italiani.
3: Mamma
0: mia, veramente.
3: Se fai il conto, tipo esattamente quanti mesi ti ci vogliono per assaggiare tutti quei piatti e soprattutto quanti anni di dieta ti ci vogliono dopo.
1: Bravo.
3: Per riprenderti.
2: Il tempo di cui hai bisogno.
0: Tra l'altro molti sono stati suggeriti dai nostri ascoltatori, cioè al 348-7300-200, fra i piatti che ci avete suggerito vostri, della vostra regione, che vorreste far assaggiare a uno straniero, ce n'erano alcuni, perché ho sentito ciauscolo e vari altri,
1: esatto,
0: che insomma voi avete già suggerito. Quindi, se ce n'è qualcuno che in quella lista non c'è, continuate a mandarceli, così li scopriamo insieme a voi, perché magari ce ne diventano 5.000,
3: esatto, anche perché diciamolo, la fame viene mangiando, ma su Radio 2 la fame viene anche messaggiando, che non è male, devo dire.
4: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento,

0: i fantastici tortelli di zucca. Io personalmente li faccio con gli amaretti, ovviamente la zucca, e tanto parmigiano, ma no mostarda. Ciao.
1: No mostarda,
2: ma pensa te.
3: Audace.
1: Sì, io qua però apro una piccola polemica, perché secondo me la nostra ascoltatrice è di Mantova, io che sono di Ferrara, sono i cappellacci di zucca da me. Ah, e infatti okay. Mantova e Ferrara si litigano.
4: Tortello cappellaccio.
1: Sì, su chi
2: è. Poi tra l'altro ragazzi, cioè il cinema per esempio, e Santo ne sa qualcosa, ce lo può dire, pieno di piatti tipici regionali.
1: Pienissimo.
2: Cioè i film italiani, il cinema italiano.
4: Allora, il primo che mi viene in mente è il pranzo di Ferragosto, nel quale c'è una meravigliosa pasta al forno, che è molto italiana, le signore che partecipano a quel pranzo. Però più di tutti, pensando ai pranzi ai piatti cinematografici, mi è venuta in mente la frittatona di cipolla di Fantozzi. Frittatona di cipolla, birra
1: ghiacciata
4: e ruto libero. Questo di solito era l'informazione che dava lui.
1: E questo ti fa capire che la felicità è fatta di piccole cose, due o tre, e tutte e tre sono queste.
2: A me viene in mente una cosa, cioè di piatti regionali, le vacanze intelligenti, Alberto Sordi, sì, con Anna Longhi, no? Quella scena al ristorante, era una dieta, messi dei figli, vanno lì, si mangiano tutto, le cotiche con le fagioli, signora, sì, poi, la principessa.
4: Poi lei, a un certo punto, loro si sentono male e lei dice che ricomincerebbe a magnà e lui dice di stare zitta quando è già in ospedale. Nel Divo
1: c'è una scena clamorosa con loro tutti seduti, la corrente andreottiana seduta a una festa, e hanno davanti questa zizzona di battipaglie enorme, immensa, che si spartiscono, e qua probabilmente anche Sorrentino gioca a fare di paragoni e metafore, però sì. C'è una scena che secondo me ama molto Nicole in Don Camillo
3: quando lui a un certo punto decide di rompere il suo digiuno di protesta, si fa fuori praticamente tutto quello che c'è nel frigo, e un'ora dopo arriva Peppone, che voleva invece salvarlo dal suo digiuno, e lo ingozza come un'anatra a Natale. Io quella scena la trovo insuperabile,
1: che a me fa morire, perché è un po' una scena che sembra quasi di una sala operatoria. Vino, piadina, tagliatelle.
4: Prosciutto. A proposito di mostarda, è venuto automatico dirlo così, perché lì è mostarda, c'ha il piatto di maccheroni di fianco, li guarda, poi li avvicina, ci mette la forchetta dentro e dice: maccheroni, m'hai provocato e io me demagno. Alberto Sordi, un americano a Roma. Sì, impossibile non citarlo. Saltiamo, va?

0: Buongiorno carissimi, vi segnalo le buonissime lenticchie di Castelluccio di Norcia. Però dovete andare a Castelluccio di Norcia, ridiamo vita a questo centro bellissimo e soprattutto ci si potrebbe andare durante la fioritura perché è uno spettacolo da non perdere. Ciao Tiziana, città di Castello.
1: Vero. Grazie Tiziana, tra l'altro io volevo dire che non solo le Castelluccio di Norcia è bellissimo, ma tutta l'Umbria è un piccolo gioiello che bisognerebbe riscoprire sempre di più perché ha dei posti bellissimi, della gente straordinaria e si mangia clamorosamente.
2: Michel. E a proposito dei territori, Tiziana diceva una cosa importante, no? Andare a vedere anche la fioritura, le lenticchie. E attenzione, perché il cibo tipico rende più attraenti i territori. Uno studio dell'Università di Bologna evidenzia che le produzioni tipiche aumentano il valore percepito di una destinazione. Il turista cerca sempre più un'esperienza completa, paesaggio, cultura e cucina locale insieme.
3: E non è un caso che questo studio sia stato fatto dall'Università di Bologna.
1: Se posso
3: Bologna è
1: se posso permettermi, ribalterei paesaggio, cultura, cucina. Ribalterei l'ordine: cucina, cultura, paesaggio, sì. Nella mia personale lista.
4: Per quanto questa lista mi metta un po' a disagio quando si parla di Milano, perché quando i miei amici vengono in città e mi chiedono dove posso mangiare qualcosa di tipico, io faccio veramente fatica a non indicargli il primo punto sushi vicino.
1: Corretto. E invece voi indicateci il vostro piatto tipico: 348 7300 200.
3: GR2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua. Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono le 8:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. In apertura, la crisi dei migranti a Ceuta è emergenza per oltre 800 minori non accompagnati. A scatenare l'ondata di arrivi, un tantam partito sui social, la Spagna accusa il Marocco, ma attacca anche il governo italiano sulla gestione dell'immigrazione. Non è all'altezza, dice il ministro degli esteri spagnolo. Sono nervosi, ribatte Tajani, perché hanno fallito. Da noi invece gli sbarchi sono diminuiti. Su una risposta comune europea, stamattina alle 10, la riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea.
13: L'Europa risponde alla crisi di Ceuta rafforzando i propri confini.
14: Migration is a common European challenge.
13: Bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, potenziare le frontiere e accelerare i rimpatri, ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. L'immigrazione, ha aggiunto, è una sfida europea. La solidarietà è fondamentale. Di questo si parlerà stamattina nel vertice dei ministri dell'interno dei Paesi membri, dopo la riunione preparatoria di ieri con gli ambasciatori dei 27 che hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna. Centrale nel vertice di oggi la proposta italiana di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. Un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. Ma sono molti i nodi da sciogliere. Dove reperire i fondi e quali paesi potrebbero ospitare gli hub? E se Bruxelles ha ricevuto la notifica italiana della sospensione di Schengen nelle frontiere aeree e marittime con la Spagna, la Commissione fa sapere che al momento non ci sono altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
12: In Parlamento è scontro sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Il caso torna alla Giunta per le autorizzazioni, che dovrà decidere se saranno accessibili e stabilire se i componenti potranno visionarle.
15: La Giunta per il Regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato a quella per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. Pubblicare quegli ascolti dalla sinistra è un ricatto, si deve procedere insieme, sottolinea Laura Cavandoli, capogruppo della Lega nella Giunta. Accusarci è strumentale, dice, perché i dialoghi degli eletti vanno usati solo per completare un'indagine e Delmastro non non è indagato. Impedito anche a me l'accesso ai documenti, in questo modo viene meno la natura di garanzia della giunta, replica il presidente Davis Doria, VS. La decisione della giunta crea un precedente pericoloso, così si violano le prerogative del Parlamento, avverte il PD che con Elly Schlein domanda se Delmastro non ha nulla da nascondere, come mai la maggioranza fa di tutto per nascondere queste chat. Incredibile quello che state facendo per coprire quello che l'ex sottosegretario ha detto con Caroccia, rincarano i 5 Stelle che hanno protestato in aula insistendo per visionare le carte. Filippa Misano, GR2.
12: Caro carburanti, nel pomeriggio, nell'ultima riunione prima della pausa estiva, il Consiglio dei Ministri deciderà se e come intervenire per ridurre il prezzo della benzina e del gasolio. Due le ipotesi in campo.
6: Mentre le quotazioni del petrolio si raffreddano, restano roventi i prezzi al distributore dei carburanti. Di fatto è evaporato il taglio da 17 centesimi delle accise sul diesel, deciso dal governo una settimana fa e che scadrà dopodomani, cancellato dall'aumento di benzina e gasolio. Ora l'esecutivo valuta in che modo intervenire, se con una nuova proroga dello sconto in atto, magari esteso anche alla benzina, o con una misura più strutturale. Per il ministro Pichetto Fratin, l'intervento sulle accise era nato su un'emergenza, ha spiegato, ma la guerra in Medio Oriente dura da 6 mesi e di conseguenza non si tratta più di un'emergenza. Prende quota dunque l'ipotesi delle accise mobili, cioè il taglio delle tasse finanziato con l'aumento dell'IVA sui carburanti del mese prima, una misura che si autoalimenta e che quindi non pesa sul bilancio dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono però un taglio delle tasse di 29 centesimi per il gasolio e di 15 per la benzina. Gelsomina Testa, GR2.
12: Appena aperta la mostra Dante Ferretti e la nave va, un omaggio al grande scenografo molto legato a Federico Fellini, 3 volte vincitore del premio Oscar. Lo abbiamo intervistato.
16: Maestro Ferretti ci parla del fortunato sodalizio con Federico Fellini.
17: 6 film di Fellini, gli ultimi 6 li ho fatti io. Andavamo d'accordo anche perché la cosa che ci univa molto era il fatto che andavamo sempre a mangiare insieme frascati.
16: Ah, bene. Il cibo vi univa molto.
17: Il cibo era importantissimo, poi erano un po' tutte le bugie che ci raccontavamo, quello che inventavamo. Poi lui mi diceva sempre, Dante, quando mi portava a Cinecittà con la sua macchina, mi apriva la porta lui, Dantino, che te sei sognato stanotte? Mi sono cominciato a inventare i sogni e poi tutti i sogni sono poi entrati nei vostri film.
18: Pecoroni!
17: Ci siamo divertiti sempre tanto insieme.
16: La mostra racconta un lavoro creativo sorprendente, realizzati a mano su carta. I bozzetti rappresentano il primo momento della costruzione di un film.
18: Ginger e Fred!
16: Maurelia Carafa, GR2.
12: Le 8.35, la linea di nuovo a Good Morning Radio 2. Il giornale radio torna alle 10.30. Buon ascolto.
19: Radio 2 diventa live.
20: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
19: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
13: Siamo i mattinieri di Radio 2, Santo, Dodo, Nicole ed io, Michel, siamo qui, stiamo parlando dei cibi, dei piatti tipici regionali al 348-7-300-200, stanno arrivando tantissimi messaggi e tra poco tante ricette.

0: Gioielli è un'ora su Radio 2, come ha ben detto prima Mish, stiamo parlando di cibi regionali, arrivano tante ricette, ma la ricetta in assoluto migliore per cominciare a affrontare la giornata è seguire l'oroscopo di Micol.
1: Che sviolinata che mi hai fatto, che cosa mi devi chiedere dopo?
2: Ma no, era stato gentile.
1: È solo un moto di gentilezza.
2: È una roba tipica da Ariete.
0: No, comunque è incredibile, ecco giusto. Bravo, molto bene.
1: Che bel gancio, complimenti. Questo. Allora, stamattina le stelle hanno sussurrato e stanamente hanno sussurrato cose belle, buone e positive.
0: Soprattutto buone.
1: Soprattutto buone. Quindi
2: sentiamole.
1: Partiamo già con la gratitudine, ok?
2: Vai.
1: Ariete, oggi riparti con una tale convinzione che perfino il tuo spirito di procrastinazione chiederà il trasferimento.
2: Grazie, dobbiamo ringraziare, ha detto.
1: Toro, è in arrivo una sorpresa, speriamo solo che non sia una riunione, che poteva essere una mail.
0: Allora non è una bella sorpresa quella.
1: No, ho detto solo speriamo, cioè è possibilista, magari è un'altra
0: va
1: roba.
0: Va bene, va bene.
1: Gemelli, hai finalmente le idee chiare, durano circa 7 minuti, ma goditeli. Cioè, goditeli quei 7 minuti, vai
2: sette
1: così.
2: Sono i più belli della giornata.
1: Cancro, smetti di immaginare tutti gli scenari peggiori, la tua fantasia piuttosto usala per vincere il Nobel, non per stressarti.
0: Ah, credo dicessi anche perché tanto per quanto immagini non arriverai mai alla realtà.
1: Pensavo non arriverai mai al Nobel.
0: Non mi permetto.
1: Non ci permettiamo. Leone, torna la pace. Lo so che è noioso, quindi trova immediatamente un altro motivo per lamentarti.
2: Bello,
3: è
2: bellissimo.
1: Vergine.
2: Pronto.
1: Chiudere un capitolo è difficile, ma continuare a rileggere quello brutto è masochismo. Mi
2: non
1: devi
2: devo
1: dire
2: farlo
1: qualcosa,
2: più.
1: Vergine? Mi devi dire qualcosa?
2: No, sono qui che leggo, rileggo cose. Vai pure avanti.
1: Va bene. Bilancia del mio cuore. Oggi ignora il pettegolezzo, ma se proprio vuoi farti i fatti degli altri, almeno fatti raccontare molto bene.
0: Perché questo vale un po' per tutti, devo dire.
1: Però
0: mi
1: oggi,
0: sento bilancia.
1: Oggi pare che valga particolarmente per la bilancia. Anzi, salutiamola. Ciao mamma. Scorpione, concediti una pausa. Il mondo continuerà a girare comunque anche senza il tuo controllo ossessivo.
0: Però, però girerebbe meglio col controllo ossessivo.
1: Ma la smetti di favore.
2: Madonna.
1: Sagittario, gli ostacoli si spostano anche perché hanno capito che gli saresti comunque passato sopra. Capricorno, non devi dimostrare niente a nessuno, datti tregua.
2: Okay.
1: Acquario, oggi hai un'idea brillante, ricordati di spiegarla coi sottotitoli. E pesci,
2: come?
1: Oggi cambi umore più e più volte, ma tranquillo, anche Netflix ti chiede, ma sei ancora lì?
2: Michel, con i sottotitoli devi commentare, esatto.
1: Tu devi sempre
4: parlare male dell'acquario. Ogni mattina, cioè, io che aspetto questo momento, aspetto le 8:39 per ascoltare il tuo oroscopo e tu cosa fai? Tu cosa fai?
1: Edoardo, ho parlato male dell'acquario?
0: No, non ha parlato male dell'acquario.
4: Sempre.
0: Ma lo sai.
4: Lo fai apposta, lo fai per me.
0: Fa un po' l'innamorato, Mish, quindi dice, mamma, no.

0: ancora.
1: Madame, mamma non mamma, questa è Radio 2, Michel, Nicole, Edo, Andrea, detto santo, con voi fino alle 9, i vostri messaggi al 3487-300-200.
2: Buongiorno a tutti, pappa al pomodoro. Per quanto riguarda i film con le ricette tipiche, non posso non citarvi, ricordarvi Anatra all'arancio con un meraviglioso Ugo Tognazzi. L'anatra all'arancio è una specialità di Siena.
3: Ma vedi,
2: Massimo,
3: ma
2: da Siena.
3: Grande Massimo. Grazie. Tra l'altro, io volevo dire, mi ha aperto veramente un file mentale. La mia nonna, che era pistoiese, mi faceva sempre la pappa al pomodoro d'estate, però si lamentava, perché lei viveva in Romagna per via, insomma, del marito, si lamentava del fatto che fare la pappa al pomodoro senza il pane proprio preso in Toscana era impossibile.
1: Quindi perché
3: la
1: dava... è salato, perché il pane è salato, invece quello toscano non è salato, forse era quello che lo rendeva più buono.
4: Tra l'altro, io sulla pappa al pomodoro, che è un piatto che teoricamente fuori dalla Toscana non trovi, sapete dove l'ho mangiato? E l'ho mangiato bene?
1: Sì.
4: A Londra.
3: Ma vero?
1: Ah, buona, buona pappa.
4: Sì.
1: Da un toscano, cioè un toscano londinese.
4: Sì, esatto. Ed era buonissimo. Ed è uno dei miei grandi crucci, no? Quando viaggio. Cioè, se proprio mi viene lo schizzo del ok, voglio provare, cioè voglio tornare alle radici, ho bisogno di una pizza. Ho sempre il terrore di non trovare qualcosa di decente. In realtà sono almeno 15 anni che viaggiando io trovo ottimi prodotti ovunque.
1: Quindi, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando da Londra e che ha un impellente bisogno di pappa al pomodoro, sappiate che a Londra la pappa al pomodoro è buonissima. Se invece siete in provincia di Siena, pare che le indicazioni siano vadano in altre direzioni, oltre che la pappa al pomodoro, insomma. Sì, un po' dappertutto.
5: Ma ci possiamo fidare? Ci possiamo fidare di Nicole della pappa al pomodoro a Londra?
4: Sì! Ragazzi, io a Londra ho mangiato una delle pizze più buone della mia vita fuori da Napoli.
3: Ah, vedi, l'unica cosa che mi chiedo, ma a Londra se io devo mangiare la pappa al pomodoro, poi la devo ordinare tipo Pape of Tomato? Come funziona?
4: Oh, ma dai!

0: Love Me Not, Raven Lené, questa è Radio 2, con voi fino alle 9. I vostri messaggi al 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto quali sono i piatti tipici della vostra regione che voleste far ascoltare a uno straniero. Sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, ma vogliamo parlare di tomini al verde, di acciughe al verde, di antipasto piemontese,
0: parliamone,
1: di peperoni con la bagna cauda e di agnolotti del Plin, quei meravigliosi agnolotti piccolini girati col pizzico Plin appunto. Dal Piemonte solo bontà, eh. Ciao ciao, Irma da Santena, Torino.
2: Sì, no, la Irma, no, la Irma ne sa, la Irma ne sa.
0: Non parliamone Irma, mangiamoli,
3: sì,
0: cioè
3: esatto,
0: è meglio, perché vogliamo parlarne, in realtà è meglio mangiarli.
3: Leggendo tutta quella roba lì, giuro Irma, per me è quasi una roba quasi erotica.
2: Ma togli il quasi, perché
0: sei
2: devi
0: innamorato,
2: mettere in dubbio i cardini del nostro paese, per cortesia?
0: Le sta già mandando messaggi d'amore, oppure altri messaggi arrivati?
2: Allora, Carlo da Francavilla ci ricorda che esiste la ciaudella, piatto che io non conoscevo ma che sembra molto buono, pane di lievito madre, affermo, aglio, cipolla, pomodori, cuore di bue, peperoncino, prezzemolo, basilico e vino bianco passerina. Questa cosa deve essere la prova che l'amore esiste.
3: Sì,
2: esiste.
3: E tra l'altro è la prova che noi riusciamo in Italia a rendere comunque poco dietetico anche il pane con il pomodoro, però meglio, infatti sono contento di abitare
2: qua.
3: Se no, Loris da Pescara ci manda un piatto tipico e già adesso chiedo scusa per la pronuncia, che è la ruschetella arrosticini di carne di pecora e aggiunge magari accompagnati da pane onde, pecurine, prosciutto de Lucafon e nuvine gnocchi.

0: pelle in assoluto, troppo poco conosciuta, e in ogni caso l'ascoltatore non ci ha citato le polpette cacio e ova. Signori, se non le avete provate, è un'esperienza mistica e che ci dà un piacere fisico importantissimo.
1: Quanto tempo ci vuole per mangiarsele? Ve lo dico io, un'ora sola di polpette ti vorrei.
2: Io che non so scordarti mai.

0: Dance, dance, dance, qui su Radio 2 stiamo ballando, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, siamo partiti alle 6, questo lungo viaggio attraverso tutta l'Italia con i piatti tipici regionali, adesso andremo a cucinare e daremo la linea a Max Cervelli, a Flaminia Bolzan con Vado al Massimo, chissà quali piatti preferiti saranno i loro, noi i nostri li abbiamo detti, abbiamo mangiato abbastanza col pensiero.
1: Chissà quali sono i piatti preferiti di Max e Flaminia, ditecelo ragazzi perché siamo curiosi di sapere delle vostre regioni e ricordate che
2: pancia mia fatti capanna, anche perché più di quello a Milano non ti puoi permettere di affittare.
1: Ciao, ciao.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 8.58 minuti 55 secondi, vediamo insieme la situazione al momento partendo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code verso Courmayeur. Sulla 4 Milano-Brescia, 2 km di coda a seguito di un incidente si sono formati tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese, code per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Code per traffico sulla 12, la Genova-Rosignano, tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno e veicoli lenti segnalati tra Livorno e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno il traffico è bloccato per un incidente tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione di Livorno. Veniamo a Roma, sul grande raccordo anulare ci sono code per un veicolo fermo in prossimità dello svincolo per la Tuscolana in direzione della Casilina. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Radio 2, Vado al Massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
6: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno Flaminia, buongiorno a tutte e tutti.
7: Buongiorno, come sei squillante stamattina Max?
6: Perché comunque ho fatto il pieno di cibo con i nostri amici piatti regionali perché ci lanciano, no, il proseguo del sondaggio piatto regionale di Flaminia Bolzano, segnatelo perché qui si apre un dibattito.
7: Questo è un piatto, ma regionale di quale regione resta un grande punto interrogativo. Il mio piatto preferito è la melanzana alla parmigiana, ma qua deve venirmi in aiuto qualcuno perché ho tentato anche con la I e non abbiamo notizie certe. Chi dice Campania, chi dice Sicilia?
6: Emilia Romagna.
7: No.
6: Allora, io so per la Sicilia perché comunque parmigiana sono le listelle, deriverebbe dall'arabo, quindi già questo profumo orientale mi piace tantissimo. Io ti do due piatti, inverno e estate, come una collezione.
7: Come sei completo?
6: Dello
7: scottura.
6: Nell'inverno la ribollita ed estate la panzanella, quindi pane, pane, piatto povero, piatti poveri ma buonissimi.
7: E
6: sempre.
7: Tu mi rimani nella tua regione, quindi.
6: Sì. Ieri l'ho fatta la panzanella. Com'è venuta? Fammi la domanda.
7: E com'è venuta?
6: Senza sale, perché mi sono dimenticato, quindi non proprio graditissima, ma alla fine l'ho mangiata. Tre ingredienti semplici, pane bagnato, il pomodoro, la cipolla, basilico. Pronto, in frigo, via, la sera si serve.
7: Seguiteci per altre ricette. Flaminia Bolzano e Max Cervelli, Vado al Massimo.
6: La Parodi trema. Vado

0: Lo del Muezzin con Blanco a Los Angeles chiude così, con un sacco di apprezzamenti da parte dei nostri ascoltatori. Che bello l'apertura con Blanco e Los Angeles, grazie per aver apprezzato. Credo ci fosse della sottile ironia, ma noi non la consideriamo.
1: Ma perché eravamo rapiti in realtà dal videoclip e ci stavamo interrogando su un elemento dirimente che non so se gli amici che stanno seguendo la Visual Radio sanno. Cioè, la razza dei cani protagonisti del video, che sono due meticci o altro?
0: Una razza specifica, un manto nero per il primo che si guadagna gran parte dello shooting, poi viene raggiunto da un amico, un manto color castano,
1: fulvo,
0: capello Vittorio Cecchi Gori per intenderci.
1: Bravo, sembra la tinta di Cecchi Gori.
0: Uguale.
1: Mamma mia, guarda.
0: Quel mogano che è in...
1: capacità di cogliere la cromia che c'hai stamattina, Max.
0: Non esistente in natura, però Vittorio lo sciabolò a partire dalla fine degli anni 90 e credo sia rimasto un suo master.
1: L'ha portato avanti.
0: Esatto. A proposito di Vittorio Cecchi Gori, vogliamo subito parlare dell'affare che lo riguarda?
1: Vai.
0: Perché ci siamo entrati così grazie ai cani di Blanco. Se ci date la razza, ci date una risposta su un quesito che rimane lì sospeso. Bisogna aver visto il video di Los Angeles, appunto la canzone con cui abbiamo aperto. Tornando a Vittorio Cecchi Gori, compra alla fine degli anni 90 un quadro di Jean-Michel Basquiat. Dice, sarà un fine intenditore d'arte contemporanea? No, gli è stato suggerito. Vittorio, vuoi fare un investimento come, che ne so, 15 anni fa, forse anche meno, 10, 11, ti hanno suggerito le criptovalute a te?
1: Mi hanno suggerito le criptovalute.
0: Ti sei mangiata i gomiti?
1: Ma assolutamente no.
0: Ma come no? Scusami, no. Ma con Bitcoin?
1: No, perché io sono proprio su questo, devo dire, l'anti, nel senso che non ne capisco niente. Sono proprio tradizionalista, quindi cose molto molto semplici. Quello di cui non capisco, lo lascio ad altri.
0: Questo quadro, che comunque adesso Jean-Michel Basquiat, sapete, ha valutazioni milionarie, veleggia intorno ai 20-25 milioni di euro il valore. Cecchi Gori lo tiene in casa e poi, travolto da tutto quello che sappiamo, il fallimento della Fiorentina, la casa di produzione cinematografica,
1: il divorzio
0: per saldare i conti con il proprio legale, regala all'avvocato il quadro di Jean-Michel Basquiat. L'avvocato va a casa di Cecchi Gori a prenderselo, si presenta a Rita Rusic che dice: il quadro è mio, non lo prendi. A quel punto il quadro sparisce per riapparire magicamente a distanza quasi di 20 anni, cioè dalle settimane scorse,
1: come la testa di Alessandro Magno praticamente.
0: Brava.
1: Ha fatto lo stesso giro immenso, ma come i grandi amori, poi è ritornato.
0: E Jean-Michel Basquiat, che è scomparso giovanissimo a 21 anni, è stato ritrovato il quadro a Los Angeles grazie a una taglia che l'avvocato, stufo di queste continue ricerche andate a vuoto e del quadro sparito, aveva messo su chi avesse dato informazioni e avesse ritrovato il quadro, avrebbe regalato appunto $1 milione. Il quadro è stato ritrovato, però adesso c'è la questione Rita Rusic che rivendica la proprietà. Può rivendicarne appunto la legittima proprietà oppure no? Tutto da dirimere. C'è un caso, cioè c'è un aneddoto da raccontare su Basquiat. Negli anni 80, all'inizio, giovanissimo, lui si presenta in Italia, chiamato da un gallerista, a Modena per una mostra che passa quasi inosservata. È vero che non era ancora Basquiat, era Samo, nome d'arte, però fu accolto tiepidamente dalla critica. Mi ha chiesto graffitaro? No, niente. L'anno dopo, la prima vera personale di Basquiat si tiene di nuovo a Modena, fa un ciclo di dipinti come la Cappella Sistina, ma anche lì...
1: Il Michelangelo dei sobborghi.
0: Niente, non viene... addirittura non si fa la mostra perché c'è un confronto aspro tra il gallerista italiano e l'agente newyorkese, salta l'accordo e quindi i Modena Paintings rimangono non esposti. Nessuno compra niente, nessuno ha la possibilità di comprare per poche lire all'epoca un quadro che oggi varrebbe
1: come le criptovalute.
0: Esatto.
1: Ha senso, eh?
0: Quando si dice avere dei buoni suggeritori, ma anche i critici d'arte, il Bonito Oliva disse: ma niente di che, lo vedi? Invece bisognava avere, forse l'avevano scambiata per le teste dei Modigliani, ma quello è un altro discorso che non è il caso di affrontare in questa sede.

0: Barbara Streisand.
1: Barbara, lei cambiò il nome, lo sapete, no? All'inizio degli anni 70 dice, ma Barbara è troppo comune, no? C'è Barbara Stanwyck, tutta una serie di attrici degli anni d'oro, Golden Age of Hollywood, allora Barbara, così togli là. Perché c'è anche Barbara Bush, ma questa sarebbe arrivata dopo, la nonna che faceva la torta di mele, moglie di George Bush, padre. Ricorderete la nonna d'America, capello bianco, non tinto come quello di Chicky Gori, color mogano, che si affacciava al Thanksgiving con il tacchino e anche la torta di mele appena sfornata come quella di nonna papera.
2: Il più grande dei classici proprio americani,
1: Sì.
2: Diciamo così.
1: Con George che sembrava ciccio di nonna papera, cioè l'aiutante che la seguiva sulla veranda della Casa Bianca.
2: Mi viene in mente il ricettario di quando ero bambina, di nonna papera, che forse è ancora conservato nei meandri di qualche cantina.
1: Tu stai scherzando, ma c'erano i manuali, manuale di nonna papera con tutte le ricette, manuale di Paperinic con tutti i trucchi per i giochi di carte o da fare a scuola per sgraffignare la colazione. Poi c'era il manuale dei quiz, poi c'era il manuale delle giovani marmotte. Utili agli scout.
2: Però era bellissimo averli in cartaceo,
1: sì,
2: capito?
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: stavi
1: beh,
2: lì
1: libretti,
2: che li consultavi. Sì, belli cicciottelli. Insomma, c'aveva
1: volumi
2: un certo
1: anche
2: spessore.
1: Con copertina dura che portavi negli zaini e te li forgiavano gli zaini.
2: Bravo,
1: intendo.
2: Bravo.
1: Allora, tornando all'enogastronomia con cui abbiamo aperto, un'amica dalla Toscana dice: tutto giusto sulla panzanella. Ricordati, per chi non la conoscesse, che il pane va strizzato molto bene. Il pane raffermo, si mette nell'acqua 2-3 minuti, poi strizzi bene bene, altrimenti diventa una pappa da dare al cane di Blanco,
2: che, perché gli amici sono venuti in soccorso, ci dicono i cani del video di Blanco sono 2 Labrador però non puri, quindi chissà, incrociati con quell'altro.
1: Allora arriva la risposta definitiva da una veterinaria, Francesca: sono cani, 2 meticci bellissimi, e il pezzo, diciamo,
2: è stato
1: opinabile,
2: esatto, gradito,
1: e mi fermo
2: forse
1: qua
2: un po' meno.
1: L'ululato finale se lo poteva risparmiare, ma il cane o Blanco? Fermiamoci qua, mettiamo un disco perché così riprendiamo fiato. C'è da parlare di tutte le usanze enogastronomiche in giro per il mondo, perché siete magari in partenza per la Spagna, per la
2: o
1: Francia,
2: forse per la Francia o per il Giappone, qualcuno i più fortunati,
1: oppure Grecia, una razza, una fazza.

0: Flamenco Paranoia, è giusto il titolo, caro Samurai? Togli flamenco e che cosa rimane?
1: Rimane la paranoia, come quella della vita che cantava Gazzelle, di una paranoia, quella sì che ci piaceva, possiamo dirlo, non me ne vorrà Samurai.
0: No.
1: Proprio non mi regge il paragone con Flavio.
0: Tra l'altro oggi siamo in promozione della nostra Visual Radio, canale 202, se avete la possibilità, perché alcuni video sono imperdibili. Bagno di folla in una Milano assolata per Samurai J, e all'ingresso della galleria e saluta gente come se fosse all'ingresso di un privé, tu sì, tu no, tu sì, fammi la foto e
1: un
0: saluti.
1: Po' come nella discoteca famosa, quella di Berlino, dove insomma entrare è molto difficile.
0: Albergerein.
1: Albergerein. Non so come si pronuncia, non ci sono mai stata, ma probabilmente non mi farebbero entrare.
0: Ma sai che vorrei fare una mappatura delle discoteche che vanno per la maggiore adesso? Io so che dell'Ushuaia.
1: L'Ushuaia Ibiza?
0: Ibiza.
1: Beh, Ibiza.
0: L'ingresso
1: va un
0: 150
1: po'
0: euro? Non una consumazione 80 euro? Avevo sentito da amici di mio figlio reduci da Ibiza, appunto sono rimasti fuori.
1: Allora, su questo ci possiamo informare e fare proprio una sorta di statistica di vado al massimo, quindi molto raccogliticcia, così nulla di affidabile.
0: Ma
1: per
0: dagli
1: vedere
0: invece un valore scientifico, altrimenti è così scoraggi.
1: No, bisogna essere no, l'onestà prima di tutto. Quindi raccogliamo informazioni sui costi dell'ingresso nelle discoteche, diciamo più in voga, tra Ibiza, Mykonos e tutte le cose, poi facciamo le nostre considerazioni.
0: Ma anche quella della Riviera Adriatica, in Sicilia, in Salento, in Sardegna.
1: Menano?
0: In Versilia, come no?
1: Ah, in Versilia?
0: Appunto. Allora, facciamo magari, se sapete degli ingressi che voi personalmente avete pagato, oppure amici, figli, nipoti, quello che volete, ci facciamo.
1: Rendeteci edotti.
0: Aggiorniamo. Chiudendo il discorso legato a Samurai J, abbiamo visto anche un product placement. Vanno sempre di più la pubblicità, quella che sembra essere lì buttata a caso, ma in realtà se mi inquadri una tazzina di un caffè e la impugni come...
1: Peraltro di ceramica all'esterno, quindi non era proprio take away. E dai, diciamola questa cosa.
0: E allora, questo però è... Chiaramente sono cantanti arcinoti, super seguiti sui social, e allora se tu posti magari un reel di 30 secondi dove ti chiedono di far vedere quella tazzina, io ricordo Levante, video con coreografia e ballo, e sullo sfondo un SUV giallo metallizzato, così come se fosse in moto pronti a farli partire tutti.
1: Io devi sapere che ogni volta ho la gocciolina, dico ma adesso la marca, e invece no, tu con sapienza, capito, mi individui il modello di automobile senza mai cadere in questi tranelli.
0: Questa canzone, aspetta, falla partire, bella, non ha product placement perché è un film. È un film la canzone, è un film il film, perché ha vinto il premio Oscar. Rimettila. Ma che bella. Aspetta, metto lo scaldamuscolo, il parquet.
1: Siamo pronti.
0: La giuria, lei che scivola e fa, rifaccio. E io l'ho rifatto. Eccola qua. Mi passerò l'esame. Ma quanto è bello. Giorgio Moroder, ma senti qua. 83. La felpa senza collo, asimmetrica.
1: Il body,
0: sì.
1: L'abbiamo sognato tutte.
0: Lo scaldamuscolo, rimettila. Non si può bruciare. Che bella. Jennifer, ma sei quella di Flashdance?

0: Scena finale del film, incontro luce, era una controfigura, Jennifer Beals, lo sapete, non era così brava a ballare, questa ragazza con i capelli ricci come Jennifer, che di spalle va a scatti tan tan, e tutti tamburellano, quelli della giuria che deve selezionarla per l'Accademia, tamburellano le dita sulla scrivania. Che film, ragazzi.
1: Grazie a Flashdance, se abbiamo tutti un po' imparato a fare lo skip a ginocchia alte con una certa classe.
0: Esatto, perché lei si allena nel loft, poi quante cose vengono messe in qui. Sembra, non a caso, il regista Adrian Lyne veniva dalla pubblicità, perché davvero ha atmosfere quasi da spot pubblicitario in diverse scene, che ne so, quella del ballo skip ginocchia alto con il cane che la guarda, il credo fosse a proposito di razze un boxer, quello di Flashdance, non lo so,
1: non me lo ricordo,
0: lei che entra con la bicicletta dentro casa e tutti a dire in Italia: oh, che gli entra la bici dentro casa, che ha piovuto a Pittsburgh, e invece è il loft che... E anche lì si scopre il loft, si scopre la break dance quando lei ai giardini vede i ragazzi fare evoluzioni con la schiena, e beh, fantastico.
1: L'onda.
0: Si scoprono, forse già si conoscevano, a proposito di Basquiat, i graffiti, insomma un sacco di cose, le felpe, gli scaldamuscoli, eccetera eccetera. Flashdance è davvero un bacino, come attingere da un cesto di ricordi anni 80 e trovi un sacco di spunti, quindi si potrebbe andare avanti per l'eternità, per non parlare della colonna sonora che appunto aveva da Irene Cara che ha vinto l'Oscar,
1: che a Roma è Irene Cara.
0: Irene Cara, mettiti comoda che dobbiamo dirci un sacco di cose. Allora, venendo a questioni che invece...
1: di una certa caratura, come un certo anello, e ci leghiamo qui perché questa cosa delle parole ci piace. Arriviamo quindi al dunque.
0: Sì, perché il fine settimana pare, ancora la data non è uscita ufficialmente, però il fine settimana del 9 agosto dovrebbe essere il weekend in cui Cristiano Ronaldo convolerà a nozze nell'isola di Madeira, l'isola dove è nato, in Portogallo, con Giorgina. Ora, come si riconosce l'isola di Madeira? Sono a Madeira perché? Perché arrivi all'aeroporto e c'è la statua a lui dedicata. L'avevi vista?
1: No, l'ho vista andandola a cercare. Mi ricorda molto la statua di Mike Buongiorno a Cervinia. E devo dire, insomma, non mi sembra una grandissima opera scultorea.
0: Non è certo il Perseo di Cellini, per dire, nella loggia dell'Ansia a Firenze. Non è neanche il Davide Donatello, premio del cinema. Se dai la statuetta di Cristiano Ronaldo, è più un temondo scrofalo. È lui o non è lui quando arrivi? Certo che è lui. Tra poco parliamo della cerimonia, perché ci sono un sacco di cose di cui parlare. Intanto il nuovo degli U2, che sono tornati all'antico registro. Buono.

0: Canzoni quasi berlinesi, quelli di Acton Baby, se le ricordate, per il ritorno degli U2 con il nuovo Street Dreams. Anni 90, gli U2 vanno a Berlino, sapete, Alianza Studios, periodo anche di crisi relazionale tra i membri, arrivano quasi alla rottura e invece poi decollano. E come? Poi appunto tutto quello che viene dopo lo conoscete. 9.30 Radio 2, vado al massimo, Flaminia Bolzan, Max Cervelli. Il matrimonio di CR7.
1: Dove noi non siamo stati invitati.
0: No.
1: E questo, niente.
0: Il padre di Giorgina sarà stato invitato? Perché, sapete, Giorgina e Cristiano stanno insieme da 10 anni, giusto? Magari il padre di Giorgina sarà andato da Cristiano e, come in Borotacco, avrà detto...
1: Sergio, anzi nel caso specifico
0: Cristiano,
1: c'è stato un momento...
0: La fai tu, perché io romano, no, romanesco non lo so fare, com'è?
1: Allora... A Sergio,
0: no, a Cri.
1: Perché qua ma la dobbiamo fare originale. Mami fia, ta sposi o non ta sposi?
0: Ho 10 anni,
1: che
0: devi ingranare
1: questo lavoro.
0: Ora noi si attinge a piene mani.
1: Abbiamo due deficienti, esatto. Lo possiamo dire.
0: Allora, il papà di Giorgina, perché Giorgina la conosciamo da 10 anni a sta parte, ma prima di essere commessa nel negozio di Ucci, che cosa ha fatto? Sarà arrivata a quei 25 anni in qualche modo?
1: Ma guarda, mi verrebbe da dirti una cattiveria, però proprio mi pento nel momento in cui la penso. Ma perché, diciamo, oggi Giorgina...
0: Che ha fatto?
1: Cosa?
0: La fidanzata, 60 milioni di follower, è stata chiamata alla festa di Sanremo, eh? Che fece alla festa di Sanremo?
1: Camminò.
0: Beh, in effetti è già quello risultato, voglio dire. Ballò anche. Sì, perché lei mi nasce in Argentina, il padre è spagnolo, quindi tornano in Spagna in età, quando era bambina, Giorgina, cresce nel nord della Spagna, il padre ha diversi problemi legali, così usando un eufemismo, e quindi lei vive un'infanzia abbastanza agitata. Con la mamma si trasferisce a Madrid, va in Inghilterra, fa la ragazza alla pari, ritorna in Spagna e di lì incomincia a fare lavoretti e coltiva la passione della danza, che abbiamo visto a Sanremo, no? Hai visto quanto è brava a ballare?
1: Io non l'ho vista.
0: Nemmeno io, però tanto ha detto: oh, io ragazzi ho fatto scuola di danza, sì, quindi chiamatemi, perché comunque non so solo la promessa sposa di Cristiano Ronaldo, che gli ha fatto un...
1: No, l'anello, perché io l'ho visto, era grande. Guarda, Verdone avrebbe detto è grande come la capoccia, non lo so, immaginiamo un animale grosso. La capoccia, per chi non fosse di Roma, è chiaramente la testa.
0: Valore? Esatto.
1: Valore inestimabile. No, guarda, io ho letto, diciamo, il valore delle automobili, di qualcosa del genere, un valore inestimabile. È grande tanto, ecco, mi ha profondamente catturata, ecco, l'attenzione. Quindi Giorgina è famosa per aver camminato, aver fatto scuola di danza, essere, diciamo, tornata in Spagna dopo vicissitudini del papà e possedere un anello che in molte sognano. Ecco, queste sono i capisaldi dai quali non possiamo prescindere.
0: E poi ha il 10% dei follower di Cristiano, lui 600 milioni e lei 60, voglio dire, se vi fidanzate con qualche influencer fate il 10% e poi calcolate.
1: Noi se ci fidanziamo tra di noi non arriviamo forse a 1000.
0: Beh, 2000, poco più, anzi se volete. Angelina Mango e Marco Mengoni, questa è la canzone dell'estate per molti, Canto d'amore.

0: Eccolo qua, è un canto. C'era il finale, ma Angelina, anche te, ogni volta mi sbaglio. Scusa Marco Lolli, che infatti con la manina era ancora ferma, grazie.
1: No, invece 9:36. Lo fai sempre bene.
0: No,
1: oggi
0: perché mi ero stufato.
1: Ti ha tratto in inganno.
0: Lo sai perché? Perché voglio parlare di libri con Elena Molini, piccola farmacia letteraria a Firenze, nostra amica. E quindi di nuovo buongiorno dopo un po' di tempo ad Elena, nostra consigliera spirituale per letture estive e non solo. Elena, buongiorno. Buongiorno, ok.
1: Ciao Elena.
0: Anche un ritmo.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Che bello ritrovarti. Noi siamo molto contenti sempre perché ci dai suggerimenti e soprattutto oggi, insomma, è un'occasione anche interessante per parlare non solo dei libri degli altri, ma anche di qualcosa che tu in prima persona hai fatto.
0: Eh sì, L'assassino è all'ultima pagina, edito da Mondadori. Tra poco ne parliamo. Io prima ho una curiosità legata al contingente, all'attualità. C'è stata l'impennata di vendite dell'Odissea con l'uscita del film di Nolan in queste settimane, oppure Omero dorme tranquillo?
2: No, Omero non dorme, sogni tranquilli, ma non solo lui, anche tutti i libri legati all'Odissea, quindi comunque anche Circe, anche Silenzio delle ragazze, sono tantissimi titoli poi dedicati alla mitologia, perché negli ultimi anni, ancora prima di Nolan, la mitologia aveva avuto un fulgore, anche la canzone di Achille, quindi ci sono tutti questi libri che ovviamente adesso hanno ripreso l'onda ed è bellissimo questo, perché comunque sono testi veramente belli che meritano di essere letti,
0: certo,
2: ecco.
0: Senza tempo.
2: Anche quelli moderni, ecco, non l'Odissea, quello ovvio che va letta.
0: Esatto, mica solo appoggiata sullo scaffale o la mensola in bella mostra per darsi un tono.
2: Prendere polvere.
0: Esatto. E a proposito, scusa, poi arriviamo all'assassino. Tu hai qualche libro sulla mensola che è rimasto appunto non aperto, non sfogliato perché spaventata, perché non hai avuto tempo, perché hai una sorta di timore quasi reverenziale?
2: Allora, in realtà io ho tantissimi libri che non ho mai letto, perché negli anni ne ho sempre comprati troppi. Infatti anche le persone che vengono magari mi dicono: oh, vorrei questo, comprane uno, massimo due per volta, perché cosa succede? Tu ne compri tanti, poi c'è sempre qualcosa che ti piace di più, qualcosa che ti piace di meno, e quelli che ti piacciono di meno rimangono sempre in fondo alla fila, e poi tu compri sempre qualcosa di nuovo, dici: ah, è uscito l'autore che mi piace, allora me lo compro, e zamba sopra la lista, e ci sono quelli che rimangono in fondo. Un libro che io ci ho messo tantissimo tempo a leggere perché un po' mi spaventava per la mole è L'ottava vita per Brilka di Nino Aracoli, è un cognome georgiano quindi è un po' particolare, che è un libro stupendo, è un secolo di storia russa, però sono, fai conto, 1200-1300 pagine scritte fittissime. E io avevo paura che mi bloccasse e mi portasse via troppo tempo. In realtà è un libro stupendo che io consiglio a tutti, perché è una storia che ti prende, e poi alla fine l'ho letto in una settimana, due settimane.
0: Bene.
1: Beh, un po' come Shantaram, che ha lo stesso volume, però effettivamente va via proprio liscio.
0: D'accordo. Allora, Elena, rimani con noi perché ascoltiamo un grandissimo pezzo di Woodkid, Run Boy Run, artista fantastico. Eccolo qua, Francesco. Run, boy, run.

0: Good Kid, Run Boy Run, 9.43 qui a Vado al Massimo su Radio 2. Io sono Flaminia Bolzan come Massimo Cervelli, il Max, e soprattutto ai nostri microfoni Elena Molini della Piccola Farmacia Letteraria, che è sempre, diciamo, prodiga di grandi suggerimenti e ci racconta un po' la sua realtà di questa, diciamo, libreria che è legata anche un pochino alla cura. Ma oggi Elena sei qui per raccontarci qualcosa in più sul tuo libro edito Mondadori, scritto insieme a Fabrizio Luisi, e si chiama L'assassino è all'ultima pagina. Allora, come è nata quest'idea? Perché Fabrizio Luisi è un autore ma è anche un game designer, quindi questo libro mi sembra abbastanza particolare.
1: Infatti, appunto, nasce da un'idea di Mondadori. Mondadori voleva ambientare un libro game in libreria, e quindi mi ha chiamato e mi ha detto: chi meglio di te può scrivere un libro ambientato in libreria? Già. E quindi poi Fabrizio invece si è occupato di tutta la parte degli enigmi, perché questo libro, diciamo che è un giallo, ovviamente si capisce sia dal colore della copertina sia dal titolo, ma è un pochino particolare. Tra le altre cose, al suo interno ci sono dei libri classici che magari possono essere quelli che dicevamo prima sul comodino non letti, perché è la storia di Margherita, che è questa libraia 65enne che non ha voglia di lavorare, ha 2 anni, aspetta solo la pensione. Non so se ho, diciamo, nascosto qualche mio desiderio recondito in questo libro.
0: E per parte la classica domanda: quanto c'è di Elena in Margherita? Quanto c'è di autobiografico?
2: Adesso
0: in
2: ti rispondo,
0: libro?
2: Mi mancano 6 anni, 43 giorni e 60
1: No, io è meglio che non ci penso. Mi mancano quasi 30 anni, quindi insomma.
2: Vabbè, è bello. Voglio dire, c'è davanti, mica uno alla spiaggia della pensione come l'approdo finale. Anzi,
1: no, dai, come la spiaggia di Itaca per tornare a Ulisse.
2: Ah, ok, perfetto. Allora sì, perché ti aspettano famiglia, il cane e da battere i nemici che hanno tentato
0: i due Labrador di Blanco.
2: E due Labrador di Blanco.
1: Devo percorrere un lungo viaggio per arrivare sulla spiaggia di Itaca dell'Ulisse. Comunque, tornando a noi.
2: Sì. Tornando, scusa, ti ho fatto fare una deviazione non richiesta.
1: Un excursus. Sì. Cioè, questa libraia Margherita, giusto appunto, 65enne, diciamo che un po' disillusa della vita, un po' disincantata, un po' cinica, ecco, diciamo, possiamo definire così questo personaggio, che riceve da un suo ex amore di gioventù una scatola piena di libri, un lascito, perché il suo ex amore è un bibliofilo, una figura di spicco, diciamo, nell'ambiente culturale fiorentino. Le farà capitare questa scatola di libri usati, perché lei ha una libreria dell'usato, e tra tutti questi libri lei trova questa copia di Frankenstein di Mary Shelley, un po' strana. La apre e scopre che all'interno questo libro non è Frankenstein, ma è composto da tanti pezzi di tutti gli altri classici della letteratura, da Anna Karenina, L'isola del tesoro.
2: Bello.
1: E al suo interno Bartolomeo ha nascosto degli enigmi, e Margherita via via risolvendoli riesce a capire chi è che l'ha assassinato, perché Bartolomeo, diciamo che capiamo subito che c'è qualcosa di strano, però è stata archiviata la sua come morte naturale. Però Margherita, ricevendo questa scatola e risolvendo via via gli enigmi che trova all'interno dei classici della letteratura, riesce a scoprire che in realtà la storia è un'altra, e non è proprio niente, diciamo, che è come sembra.
2: Ok, allora aspetta che poi continuiamo. A me sembra molto il Codice da Vinci, no? Con un sacco di rimandi.
0: Elena deve restare
2: stupendo.
0: Con noi adesso.
2: Voglio leggere.
1: Diciamo che Dan Brown è un pochino più bravo di me, dai, non
0: vorrei. Non è detto.
2: Una sfumatura di Brown, allora. L'assassino all'ultima pagina, continuiamo a parlarne con Elena Molini subito dopo le vibrazioni, che adesso cantano con Vieni da me, Radio 2.

0: Eccoci, Elena Molini, piccola farmacia letteraria in Firenze, splendido negozio dove ci si confronta con Elena appunto per suggerimenti, indicazioni e anche letture dell'autrice, suggerite credo anche da altri rispetto a lei, perché si autopromuove, no, non è mica elegante. L'assassino all'ultima pagina, da lei scritto
1: insieme a Fabrizio Luisi, ma non è un'autopromozione, è proprio una condivisione di qualcosa che a noi ci ha lasciati qui con il fiatino sospeso. Ma nel frattempo, a parte i complimenti per la tua grammatica in Firenze, sei proprio bravissimo, perché noi romani è a Firenze.
0: Vabbè, uguale.
1: No, invece è molto più corretto.
0: Sì.
1: Oh, certo,
0: si dice così, Elena, tu che padroneggi l'italiano?
2: Allora, sai che mi stai cogliendo in fallo? Perché ma io penso si possa dire in entrambi i modi,
0: sì.
2: Sto facendo una figuraccia tan bruttissima
0: in
2: diretta nazionale.
0: No, non ti preoccupare.
1: Io le faccio tutti i giorni, Elena, quindi non ti preoccupare. Però nel frattempo i nostri amici in ascolto apprezzano molto le tue letture. Qualcuno ci dice che

0: è per quello. Tra le altre cose è un Nino, però è una donna.
1: Nino, sì, quindi infatti. Ninoshka, tipo Ninoshka, no?
0: Sì, sarà una cosa del genere, più che altro è il cognome che è,
1: sì,
0: è veramente impegnativo.
1: Aratishvili, come Paraschieva,
2: sì.
1: Esatto. I georgiani hanno in effetti i cognomi. Non vorrei mai essere il telecronista di una partita della nazionale georgiana.
0: È vero.
1: Terribile, veramente difficile. Allora, torniamo all'assassino all'ultima pagina, perché è bellissimo il plot. Si trova dentro una scatola lasciata da un bibliofilo in eredità ai suoi congiunti,
2: alla sua, diciamo,
1: amata.
2: Una fiamma,
1: sì, una vecchia...
2: di tempi andati,
0: vecchissima, vecchissima fiamma, proprio di tempi andati,
1: ecco,
0: e quindi
1: il Frankenstein di Shelley, che non è il romanzo ma è appunto un insieme, come il mostro è un raccogliticcio, ora scusa il termine, non è così, però è un puzzle di tanti romanzi, dall'Isola del Tesoro ad altri, che danno una serie di indicazioni per andare a scoprire che cosa. Questo lo scoprirete, scusate la ripetizione, leggendo l'assassino all'ultima pagina. Ma Elena, come si costruisce a quattro mani un plot che poi torni? Ora è vero che il giallo è anche più complicato, perché devi dare un senso alla trama e al fatto che c'è un colpevole che viene scoperto al termine, di solito
2: all'ultima pagina.
1: All'ultima pagina.
0: È abbastanza difficile, tra le altre cose, e anche l'altra sera ho fatto una presentazione ed è difficilissimo parlare di questo libro, perché non solo c'è, diciamo, l'assassino finale, ma anche dentro il libro c'è un altro colpo di scena, quindi praticamente è una scatola cinese di colpi di scena, quindi devo stare attentissima a quello che dico, perché veramente potrei svelare troppo.
1: No.
0: è stato bello scrivere un libro con qualcun altro, perché non mi era mai successo. Ora è una cosa un po' particolare, nel senso che comunque io scrivo le parti narrative e Fabrizio faceva la parte degli enigmi. Ora io quando scrivo tendo un po', diciamo, a farmi prendere dalla storia, nel senso, ovviamente prima di scrivere un libro tu metti giù tutta la trama, quindi dici qua succede questo, qua succede quell'altro, però diciamo che solitamente mi faccio ispirare, nel senso, se magari mi viene in mente che succede una cosa la cambio, invece gli dicono no, bella, qua non puoi cambiare niente, questo è così, perché poi la parte narrativa doveva coincidere perfettamente con la parte degli enigmi, cioè nel senso, in quel capitolo c'è quella cosa e l'enigma ti porta a quell'indizio e quindi poi a quel o componente della famiglia o situazione del passato che comunque deve coincidere. Tra le altre cose io mi sono dovuta far mandare le soluzioni perché non riuscivo a risolvere gli enigmi. Diciamo che non è il mio forte, però comunque voglio rassicurare tutti i lettori, perché il libro si legge tranquillamente, diciamo che alla fine poi Margherita dà la soluzione, c'è un QR code dove vengono proprio spiegati per bene gli enigmi, quindi se c'è anche un po' di difficoltà iniziale uno può andare in fondo, guardare un pochino, diciamo, com'è lo schema e poi cercare di risolvere gli altri, quindi diciamo che c'è l'aiutino.
2: Sì, Elena, un po' come con le parole crociate quando andavi e anticipavi un po' la soluzione.
0: Brava,
2: perché
0: brava.
2: Ti mancava la parola e non riuscivi a farla in
0: giornale per vedere la soluzione.
1: Esatto. Allora la stessa cosa, se volete, con l'assassino all'ultima pagina, però volete mettere la sospensione di un racconto, di un giallo fino all'ultimo, senza andare a scoprire, no, chi è stato.
2: Tra un po', oltre al giallo, ci abbiamo anche lo scioglilingua, però.
1: Ah sì? Perché?
2: Adesso lo vedi.
1: Sledgehammer? Vabbè, ma Sledgehammer è mica lo scioglilingua. Scioglilingua è il titolo dell'autore, no, il nome dell'autore georgiano. Ma non lo ripeto, perché ringrazio Elena per essere stata con noi, piccola farmacia letteraria, una boutique, non hotel, ma libreria in pieno centro a Firenze.
2: Il
1: grazie.
2: Libro che cura.
1: Elena, grazie mille.

0: Il primo album di Luca Carboni si intitolava Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. Lo parafraserei e direi Intanto Harry Styles non sbaglia una canzone. Dance No More, 10 e 4 minuti, Radio 2, vado al massimo. Messaggi per andare in pubblicità?
1: Sì, io sono il filo diretto con gli amici in ascolto. Abbiamo Guglia che ci racconta che qualche sera fa ha visto un documentario su Peter Gabriel e evidenziava il cambiamento tra i video come venivano realizzati all'epoca e adesso. Poi qualcuno insomma ci dice che anche la Batisiasvili, una scacchista georgiana, facciamo così.
0: Perché comunque come gran parte dell'ex Unione Sovietica gli scacchi erano il rubabandiera dei ragazzi.
1: E a questo punto
0: noi all'oratorio si faceva rubabandiera o nascondino, un due tre stai o stella,
1: loro giocavano a scacchi. E quindi lo consigliamo, l'avranno già vista tutti comunque, La regina degli scacchi,
0: stupendo,
1: serie meravigliosa,
0: è libro bellissimo,
1: e di Harry Styles, As It Was, che è la mia preferita. Tu ne parlavi in maniera eccelsa, è vero, non ne sbaglia una, ma quella in particolare ci è piaciuta,
0: As It Was è bellissima, ma anche Watermelon,
1: una cosa che si chiama Melone.
0: Sì, Watermelon, però c'è qualcosa, Watermelon Sugar, credo. Forse
1: Watermelon Sugar.
0: Sì, Watermelon Sugar.
1: Che poi è il cocomero.
0: Esatto, lo zucchero del cocomero, non a caso il cocomero.
1: Tu lo chiami cocomero o anguria?
0: Cocomero. L'anguria è al nord, cocomero al sud. Qualcuno ieri leggevo una diatriba, guardate come taglia il melone lo zio Antonio, no? E si vedeva questo signore bravissimo, e i commenti non erano a sottolineare la bravura del signore, ma si dice cocomero o anguria, melone? E melone però è anche al sud, si dice melone per cocomero, o sbaglio? Vabbè, vi lasciamo con questo bel
1: dubbio atletico.
0: Con il dubbio andiamo in pubblicità. Radio 2.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Partendo per Serena Brancale, Merkin Fremont e ovviamente i The Colors. 10:10 è il momento del tormentone, le canzoni che furono, è una richiesta che io ho accolto della nostra Flaminia, della vostra Flaminia Bolzano, perché è sì nata nell'87, però ha qualche scoria degli anni 80 precedente la sua nascita in senso musicale, che ama. È il caso di questo pezzo di un duo tedesco. All'epoca, ragazzi, la Germania nelle Eurodance ha comandato, perché Monaco era il quartier generale con Francoforte. Il Monaco risentiva anche dell'onda lunga della disco. Giorgino Moroder stava lì, per intenderci. Umberto Tozzi, Gloria, l'ha registrata là. E tanti pezzi. I Rolling Stones si sono decisamente passato la linea e l'hanno varcata e hanno sposato la causa della disco in una serata in cui Mick Jagger a Monaco ballò YMCA e con sotto lo sguardo esterrefatto di Keith Richards, che gli diceva: non ti riconosco più, Mick. No, è vero che quanta collana li puoi avere solo tu, ma non ti riconosco più, a fare YMCA. E proseguendo negli anni 80 si sfuma un po' l'era della disco e arriva l'Eurodance, che comunque figliati, ci mancherebbe. E c'è questo duo che spopola, ma ragazzi, 120 milioni di dischi con un accento forte tedesco in inglese, perché si sente che hanno questo accento teutonico, e non a caso negli Stati Uniti non hanno mai sfondato, perché è ritenuto un duo gay e MTV non voleva mettere canzoni che potessero essere associate, davvero questo era il tempo, 40 anni fa, perché le poche volte che li hanno passati erano con gli Erasure, abbastanza schierati sul fronte omosessuale LGBTQ+, diremmo oggi, e i Culture Club. Quindi anche la casa discografica tedesca disse: no, se bisogna passare per il manifesti del movimento gay, no, preferiamo di no. Allora il loro mercato è tantissima Africa, tantissimo Sud America, tantissimo, ma oltre ogni immaginazione, l'est europeo, dove hanno venduto qualcosa come 80 milioni di dischi, perché era una sorta di l'Albano e Romina, però versione pop dance, di ciò che era il mondo occidentale agli occhi di chi stava oltre la cortina di ferro. E mi sto riferendo a Thomas e Dieter, il moro e il biondo. Il moro piaceva tantissimo perché era molto Mexico, e però era un tedescone, ma sai, su al nord in Europa il biondo è scontato, il moro con l'occhio nero che canta in falsetto spopola. E allora i due vanno di pari passo, vanno in armonia per poco tempo, si separano perché il biondo è geloso, perché il moro Dieter non ce la fa, sta lì dietro. Thomas è troppo più popolare, poi c'ha questa voce. Marco, me la fai sentire? Chi è più popolare tra i due secondo te? Ma che meraviglia, eh? Video in cui loro giocano a scacchi con sfere che vanno su questa scacchiera.
1: Che regalo che mai fatto, guarda.
0: Amore, Modern Talking. Io preferivo il moro, anche perché questo falsetto

0: con Sherry Sherry di Model Talking, da una richiesta subito secondata e esaudita della nostra Flaminia, un tuffo negli anni Ottanta con tanti commenti. Molti
1: sì, è stato tanto apprezzato, ma soprattutto quello che è apprezzato veramente è la tua capacità narrativa.
0: Ma
1: guarda, fa tutta la differenza di questo mondo. Comunque,
0: grazie.
1: Grazie, te lo dico io e te lo dicono anche gli amici ascoltatori.
0: Ma grazie a voi, è un piacere. E allora, è un piacere anche avere la trionfatrice dei mondiali di scherma, perché doppio titolo individuale a squadre per Martina Favaretto, al telefono con noi ad Hong Kong, si è portata a casa due medaglie d'oro. Buongiorno Martina e complimenti innanzitutto.
2: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Ciao Martina, benvenuta, buongiorno. Ma complimenti è veramente riduttivo, nel senso che hai realizzato, ma non solo un sogno tuo, credo, ma un sogno importante che porta avanti la tradizione del fioretto. Quindi brava, ma proprio a caldissimo. Come ci si sente ad essere campionessa del mondo?
2: Allora, diciamo che forse non ho ancora realizzato bene. È stata un'emozione grandissima, perché lo volevo fortemente, da anni che lo cercavo, anche quando ero un po' più piccola, under 20, e sembrava non arrivare mai. Quindi è un'emozione grandissima e lì per lì infatti non sono riuscita a tenere le lacrime. Però sì, così un po' più ragionato, devo dire, è stata veramente una bella gara e soprattutto poi riuscire a continuare la tradizione grandissima del fioretto, ecco.
0: Esatto. Martina, tu hai conquistato prima il titolo individuale. C'era il rischio di appagamento, cioè del rilascio di una tensione dopo, per il titolo a squadre nella finale, cioè nel concorso a squadre, nella gara a squadre, cioè che tu arrivassi quasi appagata, oppure no? No, direi di no, perché avete vinto, però c'è quel rischio a livello mentale?
2: Allora, può esserci, però magari nel mio caso io caratterialmente, diciamo, sono sempre nonostante magari le vittorie vorrei sempre di più, ecco. Però sono anche due gare differenti, nel senso, finito l'individuale poi ci si concentra tutti assieme per la gara a squadre, arrivavamo da favorite, avevamo vinto tutte le gare di Coppa più l'Europeo, quindi super affamate, volevamo fortemente quell'oro, quindi sicuramente non ci saremmo accontentate.
1: Beh, decisamente. Martina, posso chiederti, perché questo diciamo è un po' il mio focus, se c'è una tua routine pre-gara, una routine anche di preparazione mentale, di approccio alla competizione?
2: Sì, assolutamente. Allora, io penso che la parte mentale sia fondamentale, soprattutto nella scherma. Io comunque sono seguita da uno psicologo dello sport, Bruno De Michelis, da tanti anni, e quindi ci prepariamo prima delle gare. E diciamo, io ho trovato i miei esercizi, le mie tecniche, soprattutto per gestire le emozioni. Sono una persona molto emotiva, quindi per gestire l'ansia, incanalarla nel modo giusto. Quindi ho i miei esercizi di visualizzazione, di respirazione e insomma anche di focus verso l'obiettivo.
0: Quello vedi quanto è importante adesso anche la svolta mentale, no? Nell'approccio ad una gara come importante come può essere un mondiale o un'olimpiade. Se Martina, tu ripensi alla bambina che ha iniziato a tirar di scherma annuale in Veneto, che cosa le diresti oggi a quella piccola Martina?
2: Allora, le direi sicuramente di credere sempre nei sogni, di lavorarci duramente, perché il duro lavoro ripaga sempre e secondo me è fondamentale sempre crederci, perché poi le cose arrivano, non sono mai impossibili, quindi direi di seguire sempre i suoi sogni e andare dietro per la sua strada, ecco.
1: Hai 24 anni, hai partecipato a un'Olimpiade, hai vinto un mondiale. Penso che in questo momento anche solo sentirti al telefono è una cosa che ci emoziona e soprattutto ci fa capire l'importanza della dedizione, dell'impegno, e quindi più che una domanda veramente è l'augurio di continuare proprio a costruire la strada che ti porterà alla realizzazione dei tuoi sogni, Martina.
0: Martina, hai festeggiato con la squadra a Hong Kong? Avete avuto modo di andare in giro oppure siete rientrate subito in Italia? Festeggiamenti sono stati in loco o no?
2: Sicuramente dopo la gara a squadra abbiamo un po' festeggiato con il team, ma poi siamo partite subito dopo, la mattina dopo, quindi non abbiamo avuto modo, però sicuramente arrivate a casa, parlo per me, ma penso di poter parlare anche per le mie compagne, ci hanno accolto sicuramente con grande gioia i nostri amici e familiari e è stato veramente bello.
0: E noi ti abbiamo accolto con grande piacere ai nostri microfoni per celebrare la tua doppia vittoria, singolo, individuale, scusate, a squadre Fioretto, Mondiali a Hong Kong di scherma. Grazie Martina per essere stata con noi.
2: Grazie mille.
0: E una buona
1: estate. Ti abbracciamo. Ciao Martina, buone vacanze.
0: Grazie. Martina Favaretto, appunto doppio oro nella tradizione del fioretto italiano, dalla Trillini, la Vezzali e quante altre, la Vaccaroni.
1: Margherita Grambasso.

0: Bellissima Siena Spyro, Material Lover, 10:24. Allora, prima di cedere in Algeri 2 c'è la classica chiacchierata, il passaggio di testimone tra il programma e l'altro, quindi Radio 2 Summer Club. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno alla 4%, avremmo proprio dominato noi per rimanere in tema di sport.
0: Tema di oggi, a proposito di temi...
3: Oggi un po' ci tocca da vicino perché parliamo dei logorroici.
0: Eccoci.
3: Insomma, noi che facciamo la radio, sì. Che dobbiamo fare?
0: Sì, quello è un elemento, perché il silenzio che cala è un buco che...
3: No.
0: Mai, è un abisso.
1: No.
0: Vedi, che ridi, Flaminia? Perché lo
2: No, rido perché in realtà invece il silenzio ha un suo grande perché. Certo, il radio non penso che sia particolarmente apprezzato, però nei silenzi possiamo trovare dei muri, ma delle riflessioni, tante cose, ma ce lo raccontano
1: Spiego Barbara e Simone. A Venditti, appena Barbara. Arrivata in questo scambio di anticipazioni.
0: Sì, i titoli.
1: Devi sapere che Flaminia ci analizza il tema di puntata e spesso ce lo smonta così.
3: Ma a me piace molto,
1: diciamo,
3: perché...
1: Facciamo il logorroici e lei ci dice, ma nei silenzi. Ma si trova la vera essenza dell'umanità,
3: perché questa è una soluzione per tutti quelli che hanno amici logorroici e li vogliono convincere che forse anche basta
0: Okay,
2: preparo il decalogo di quello che può essere restituito agli amici e la cosa sarà, l'ha detto la Bolzan e non voglio immaginare che cosa potrebbe essere obiettato dall'altra parte, ma a Roma sempre ma che ce frega,
0: se non ricordate puoi anche dire in senso lato, l'ho sentito la radio, no, quante volte hanno detto la radio che
2: è un capro espiatorio, cioè va individuato proprio il soggetto, perché uno chiaramente se la deve prendere con qualcun altro.
0: Basta logorrea, c'è Michele Bravi, io, tu, lei, lui, grazie ragazzi, a tra poco. Raggio 2 Summer Club. Io

0: Balla, io, tu, lei, lui, Michele Bravi ha chiuso questa puntata.
1: Balla, sì. Lo sento un po' imperativo, però vedi come ho eseguito, sono in piedi, anche se ci stanno vedendo dal video non si capisce perché l'altezza è la stessa, però ho ballato.
0: Vabbè, comunque ha ballato e quindi Michele Bravi ha ottenuto ciò che auspicava, far muovere almeno i conduttori radiofonici nella misura del 50%, perché io ero immobile e assorto, meriggiavo come
1: silenzio.
0: Il Montale in Liguria. Ma non siamo qua a far poesia, piuttosto notizie, GR2. Noi torniamo domani alle 9,
1: yes,
0: per un'altra puntata e altri rischi tormentoni dell'estate che furono, giusto per. Grazie per essere stati con noi, buona mattinata e buona giornata soprattutto.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 10:30.
1: Ancora buongiorno da
2: GR2.
1: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. In tarda mattinata alla riunione a distanza dei ministri degli interni per far fronte alla crisi dei migranti a Ceuta. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
3: Sì, il dossier più sensibile del Consiglio europeo straordinario a distanza sui migranti chiesto da Roma e Copenaghen è quello dei centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione. Tra le proposte l'istituzione dei centri in Ruanda, Uganda e Ghana sul modello di quelli in Albania. I negoziati sono stati già attivati da Germania e Danimarca. L'Italia domanda una gestione condivisa. In Europa, in ogni caso, dopo le vicende degli ingressi di massa nella città autonoma spagnola in Marocco di Ceuta spiccano le divisioni. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha attaccato il governo italiano dopo che Roma ha deciso di sospendere Schengen con la Spagna. Sui migranti Roma non è all'altezza, ha affondato Albares. E se la maggior parte dei paesi chiedono il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione, Madrid domanda più solidarietà. Così anche la presidente della Commissione von der Leyen, che ha sostenuto però anche la necessità di rafforzare i confini europei. Intanto a Ceuta la situazione sta tornando alla normalità, in città ancora alcune migliaia di migranti, tra loro ci sono circa 1000 minori non accompagnati.
1: Caro Carbonanti, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri deciderà se e come intervenire per ridurre il prezzo alla pompa di benzina e gasolio, gasolio che torna in media a 2,100 euro al litro in modalità self-service lungo la rete, quindi autostradale nazionale. Si valuta dunque la proroga del taglio di 17 centesimi al litro del prezzo del diesel e un intervento più strutturale come le accise mobili. Siamo alla cronaca. Incidente sul lavoro mortale ad Ercolano, in provincia di Napoli. Un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. Era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. E la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano, nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto. 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati: l'amministratore unico dell'impresa che eseguiva i lavori, il responsabile della sicurezza e il preposto di cantiere. La morte di Federico Venco, investito e ucciso nel Varesotto per aver aiutato una motociclista in difficoltà. Oggi interrogatorio di garanzia per l'ex compagno della donna che credeva che tra i due ci fosse una relazione.
4: Comparirà davanti al GIP Mirko Bertellini per la convalida dell'arresto. Finora si è avvalso della facoltà di non rispondere. A suo carico l'accusa di aver speronato Federico Venco, 36 anni, di Samarate in provincia di Varese, uccidendolo sul colpo. È successo sabato sera. La vittima, un motociclista, aveva notato una donna di 39 anni, anche lei in scooter, sul ciglio della strada. Si era persa, stava andando al suo ultimo appuntamento con il suo ex Mirko Bertellini, 43 anni. Venco si sarebbe offerto di accompagnarla. A quel punto Bertellini, vedendoli insieme, avrebbe investito il 36enne con l'auto, uccidendolo per poi aggredire l'ex compagna. Federico aiutava tutti, dice la sorella.
5: È stata una cosa molto da lui, è stata sempre stata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
4: Nell'auto dell'indagato sono stati trovati un grosso sasso e un coltello, un elemento che insieme all'aggressione alla donna subito dopo l'investimento rafforza l'ipotesi investigativa che l'appuntamento fosse stato organizzato per farle del male. L'uomo ha precedenti, è una denuncia per stalking, ora risponde di omicidio volontario. Eleonora Fioretti, GR2.
1: Fra circa mezz'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi. Davanti alla chiesa già radunate centinaia di persone, sventola la bandiera rosso-nera con il numero 6. Dai tifosi applausi e cori. Gli europei di nuoto di Parigi oggi al via le gare di fondo nella Senna. È in corso la 10 km con protagonisti Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14:30 ci sarà la gara femminile, poi proseguono le gare di nuoto artistico e di tuffi. Di nuovo sul trampolino dai 3 metri Chiara Pellacani, che ha già conquistato 3 ori in questa edizione. Nel DNA umano ci sono tracce di antenati sconosciuti di oltre 50.000 anni fa, lo dice uno studio dei ricercatori dell'Università di Berkeley in California.
2: li chiamano antenati fantasma. Sono i due nuovi parenti preistorici dell'uomo, che sarebbero vissuti oltre 50.000 anni fa. A condurre lo studio che ha portato alla scoperta, i ricercatori americani, che hanno trovato nel DNA umano tracce di due antichi ominidi, forme umane estinte, di cui non si possiedono né fossili né genomi. Si ipotizza che uno di questi antenati incrociò i nostri progenitori in Africa, l'altro vi entrò in contatto in Eurasia. L'albero genealogico umano si arricchirebbe dunque di nuovi rami, oltre all'Homo sapiens, quello di Neanderthal e di Denisova. Paolo Vezzoni, ricercatore CNR.
6: Quello che hanno fatto i ricercatori di Berkeley è stato di identificare dei possibili antenati sconosciuti. Adesso si tratta di andare a esaminare tutti i fossili raccolti nel tempo e analizzare il DNA.
2: Questa scoperta cosa ci racconta?
6: La nostra origine è più complessa. Ci sono evoluti tutti varie popolazioni e i geni che erano vantaggiosi si sono mantenuti.
2: Maria Cristina Cusumano, GR2.
1: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV Rai Sat,
7: Radio
8: Sat hai Kids, tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club. Radio 2 Summer Club.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 10.37 di questo martedì 4 di agosto. Bentrovati, benvenuti nel Summer Club, il club dei club, presieduto da lui, Simone Calomino.
12: Ma anche da te, Barbara Venditti. Noi siamo i vicepresidenti perché dobbiamo salutare il nostro presidente Marco Lolli, che è lì bello come il sole dall'altra parte del vetro, con lui Andrea Perrone. Siamo pronti, pronti, sì, per cominciare.
11: Non prima di aver salutato anche Valentina Reggiani,
12: anche
11: che
12: Valentina
11: è alla,
12: Reggiani.
11: Alla redazione.
12: Mi riservavo di salutarlo un po'
11: più
12: tardi.
11: Io pensavo che io e te fossimo quelli che aprono le porte.
12: Sì, sì, noi siamo i portieri.
11: La sicurezza.
12: I portieri del Summer Club. Ma oggi abbiamo in serbo per voi tante piccole chicche, non prima di aver ascoltato però Dito nella Piaga con la sua Business.

0: è l'energia di Dito nella Piaga che non ha eguali veramente. Poi per iniziare bene la mattina tutti allegri con Businessman, poi Businessman, lui c'ha il telefono rovente, sentito,
1: è rovente,
0: bollente,
1: perché è sempre impegnato in una call.
0: Per me si surriscalda con questi 48 gradi che ci sono dovunque.
1: Ma lui lavora dove c'è l'aria condizionata solitamente.
0: Giusto, giustissimo.
1: La cosa sicura è che parla
0: brava.
1: E raramente lascia spazio agli altri, perché deve dire un sacco di cose per convincere le persone con cui ha un assessment.
0: Difatti questa mattina vogliamo creare il club dei logorroici. Beh, insomma, i logorroici sono un problema sociale, diciamocelo. Barbara, scusami, ma quando tu ti trovi in un gruppo di persone, c'è quello che parla, un po' come noi,
1: No, infatti io questa mattina ho deciso che starò zitta.
0: Ma perché?
1: Penitenza, perché mi sento chiamata in causa, mi vergogno molto.
0: Ma non sei logorroica tu?
1: Sì.
0: Ma guarda, adesso ti dico le caratteristiche del logorroico. Secondo me tu non c'entri. Intanto il logorroico è una persona smodatamente loquace, già qua no, non sei smodatamente loquace, solo loquace, che parla in modo eccessivo, continuo e irrefrenabile senza lasciare spazio agli altri, e deriva questa parola da logorrea, che significa questa fiumana di parole che non finisce
1: una
0: mai.
1: Dietro l'altra,
0: una fiumana. Poi è un monologo continuo, perché questo parla sempre da solo. Tu parli da sola?
1: Beh, quando sono in radio da sola sì, anche anche troppo.
0: Ma quella è professione.
1: Ma per fortuna ci sei tu, Simone, perché tu devi sapere che quando poi parleremo di come placare un logorroico,
0: sì,
1: ecco, io da lì ho preso spunto, ho imparato e quindi ho modificato.
0: Hai modificato.
1: E ora mi taccio.
0: Ti tacci? Ti tacci? Poi il logorroico alla mancanza d'ascolto, perché parlando lui non sta mai a sentire gli altri, è un eccessivo egocentrismo perché parla sempre di se stesso. Ma noi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori una cosa ben precisa al 348 7300 200: di entrare a far parte nel club dei logorroici. Chi è che ha problemi con i logorroici? Ma soprattutto raccontateci del vostro amico, di quel collega che non smette mai di parlare, e soprattutto di come riuscite ad azzittirlo. Troviamo dei rimedi, no, Barbara?
1: Troviamoli. 348 7300 200, per dirci, anche se voi stessi siete logorroici, può succedere che magari ve ne siete accorti, state prendendo provvedimenti, allora date consigli a quelli come voi che devono superare la cosa. Mumford & Sons.

0: Sì, vabbè, proprio su questo argomento dovevate fare la puntata.
1: Sì.
0: Adesso vi arriveranno centinaia di persone che si lamentano di me.
1: Ma no.
0: Sono Germana, ciao.
1: No, Germana, non ti preoccupare.
2: No, Germana, ti voglio bene, perché appunto so quello che significa dover cambiare. Non lo sa invece Franco, che ti scrive da Pescara e dice: io sono un logorroico. Posso parlare di qualunque argomento senza sosta, anche di cose che non so. Da quando poi ho i capelli bianchi, anche se dico delle stupidaggini immense, la gente pensa che io stia dicendo delle cose serie, così annuisce e io mi diverto come un pazzo. Ti abbraccerei se tu fossi qui, perché questa è la vera ironia della vita, no?
1: Abbiamo un altro messaggio, sentiamolo.
3: Bene, finalmente qualcuno che ha creato il club dei logoroi.
1: Eh beh, che ci vuoi
3: noi? Perché i logoroi hanno una qualità intrinseca,
1: Barbara,
3: deriva dal greco intriche.
1: Mi sa che lui è
3: parola usata nell'antichità.
1: Va bene, abbiamo
3: perché
1: capito.
3: Poi, quando uno parla,
1: facciamolo parlare.
2: Quando
3: l'importante
2: uno parla,
3: è riuscire a dire qualcosa.
2: Certo.
3: Non è che bisogna solo.
1: Va bene, intanto va Beyoncé, noi continuiamo a sentirti, non ti preoccupare, sì.

0: Rino Gaetano, sfiorivano le viole, a Rino Gaetano è dedicato il concerto che andrà in onda il 5 di agosto su Rai 2 e Radio 2, il grande concertone di Radio 2 con tantissimi artisti. È imperdibile, Barbara, non mancare.
1: E quindi è anche l'occasione per ricordare che qualche volta i logorroici, come nella fine di questa canzone, sono quelli semplicemente che vogliono colmare un silenzio, che magari è un silenzio d'attesa. Allora, se anche voi volete colmare silenzi d'attesa, anche voi state aspettando che qualcuno vi faccia parlare, siamo noi. Al 348 7300 200 potete inviarci i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, per raccontarci come si fa a contenere un logorroico o, se siete logorroici voi, a fare anche i logorroici qui con Radio 2 Summer Club.
0: Dai.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, baschetta Cardor Gustivari da 500 grammi.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: su Radio 2, On My Soul. Lui può essere anche logorroico, secondo me, caro Simone.
1: Può fare quello che vuole.
0: Può fare quello che vuole lui. Allora, a proposito dei vostri messaggi al 348-7300-200, Monica dice: il logorroico per eccellenza al quale dare un premio è Furio di Bianco, Rosso e Verdone. Magda, me lo confermi?
1: Anche imitatrice.
0: No, che imitatrice. È che mi sento qualche volta anche un po' Furio, cara Magda.
1: Beh, Furio lo siamo un po' tutti in certe occasioni, ma abbiamo un vocale, sentiamolo.
2: Ciao, sono Andrea da Genova.
1: Ciao Andrea. Beh,
2: ecco, è tutto.
1: Bene. Non è logorroico, Andrea, sicuramente.
0: No, Andrea è l'esatto contrario di quelli che tentano di entrare nel Guinness dei primati, esatto, per la loro logorrea.
1: Abbiamo Louis Collet, che è una guida turistica, praticamente una guida turistica catalana, che ha parlato ininterrottamente per ben 124 ore ed è entrato così nel Guinness dei primati. Ora, 124 ore vuol dire 5 giorni e 4 notti ininterrottamente, hai capito?
0: Ma come, non...
1: No, no, perché lui aveva un sacco di cose da dire sulle relazioni tra la cultura catalana e Salvador Dalì,
0: che è importantissimo. A me sembra un argomento
1: tema sicuramente è molto importante, ma 5 giorni credo che persino Dalì sarebbe uscito dalla stanza.
0: No, ma la domanda è: il pubblico cambiava o restava sempre lo stesso?
1: Chiaramente sì, perché immagino non ci fossero tende da campeggio lì sul posto, però comunque vinto.
0: Sai che c'è di strano? C'è di strano che era un uomo, perché una neuropsichiatra californiana si è messa a fare una ricerca e ha scoperto che in realtà sono le donne che soffrono di logorrea. Spesso sono persone che usano circa 20.000 parole al giorno contro le 7.000 di un uomo. Ma nella stessa ricerca la cosa che mi ha fatto più sorridere è che, sebbene gli uomini parlano molto di meno, circa 7.000 parole, loro pensano al sesso ogni 52 secondi.
1: Meglio stare zitti, esatto. Uomini, state zitti, che è meglio, perché altrimenti qua rischiamo di avere dei problemi. Va bene, intanto arrivano Hiatus Coyote, Everything's Beautiful, a Radio 2 Summer Club.

0: anche gli Hiatus Coyote al Radio 2 Summer Club. Sono le 11:06. Noi siamo Simone Calomino e Barbara Venditti, pronti a parlarvi dei logorroici.
1: I logorroici sono dei nemici per voi, scrive qualcuno. O meglio, Luca, che dice: mi affido a Giosuè Carducci, sì, che dice questo: colui che, potendo dire una cosa in 10 parole, ne impiega 12, io la ritengo capace delle peggiori azioni. E che è?
0: Un po' esagerato, no?
1: È vero che quando ti cattura il logorroico, poi devi
0: ti trattiene, ti mantiene nella sua morsa e non c'è via di scampo. È così.
1: Un ragno.
0: Uno si deve defilare. Intanto abbiamo anche dei vocali al 3487-300-200.
2: Buongiorno ragazzi, questo tema di puntata mi fa ripensare ad un mio amico che quando mi chiama minimo un'ora di telefonata e mi ripete sempre le stesse cose. Io basta.
0: Basta. È vero, no?
1: Prova a farlo una volta.
0: Fanno così. Di urlare basta.
1: Basta! E boh. Secondo me non lo capisce, pensa che è caduta la linea.
0: Secondo me richiama, infatti. Sentiamo Roberta che dice.
3: Che poi la cosa più brutta del logorroici non è tanto il fatto che parlino ininterrottamente, ma il fatto che proprio non gli interessa quello che hai da dire. A Napoli si dice: non te fanno mettere una scopa.
1: Servirebbe un rimedio per mettere sta scopa.
0: Ecco, che rimedio prendiamo, Barbara, dalla lista che ci ha realizzato la nostra Valentina Reggiani?
1: Allora, non solo, perché Valentina ci ha trovato un'università di Harvard ricercatrice che dice che gli studenti che erano stati intervistati non erano contenti delle proprie conversazioni perché dovevano finire prima, secondo tutti praticamente, e quindi come fare la telefonata a casa. L'aiuto da casa.
0: Guarda, perdonami, devo telefonare perché
1: oppure se ha una festa chiedi dove è il bagno.
0: Scusi, devo andare al bagno momentaneamente, mi spiace, devo interrompere la conversazione.
1: Guarda, dovresti saperlo, dov'è? In fondo, a destra.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: lui si chiama Tom Jones e sa ballare come pochi altri, a parte, Simone Calomino e Barbara Venditti.
1: Anche te dentro il calderone.
0: Per forza.
1: Ma è il momento di lanciare l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club. Ormai chi ci ascolta la conosce già, è la cartolina sonora. Che cos'è? Sono 20 secondi di messaggio vocale dove voi ci dite che cosa state facendo, però nel vostro dialetto. E oggi Barbara Venditti, eccola qua, proverà a tradurle per noi, solo per noi. 348 7300 200. Radio 2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: Sono le 11:18, questa è Radio 2, Radio 2 Summer Club, Phoenix Flexing per questa Rubbers, Simone Calomino e Barbara Venditti insieme a voi ad accogliervi nel club dei club, prima però di andare in un club che esiste realmente, cioè persone che davvero si riuniscono per fare un qualcosa insieme. Cosa oggi, Simone?
1: Allora, devi sapere che c'è un paese che si chiama Pietracamela, sì, che ha un dialetto che sta andando perduto, il sì, pretarolo, perché questo paese lentamente si sta svuotando, ma c'è una signora, Lidia Montauti, che ha deciso di recuperare questo dialetto, anche scrivendo un libro a tal proposito, ma soprattutto creando una chat con i suoi amici per recuperare le parole che tutti ricordavano di questo dialetto e far sì che non, insomma, di mantenerne la memoria.
0: Che non vada perduto.
1: E Lidia Montauti al telefono con noi. Buongiorno Lidia.
2: Buongiorno.
0: Ciao Lidia. Come avete fatto
2: Ciao
0: questa ricostruzione? Intanto quanti siete?
2: Nella chat siamo una novantina, fra pretaroli doc, pretaroli sparsi per l'Italia, pretaroli nel Canada o negli Stati Uniti.
1: Ecco.
2: Ci sono stati altri tentativi di scrittura, però non essendoci nessuna convenzione, nessuna regola, sì, a un certo punto abbiamo deciso di creare, praticamente l'ho ideata, questa chat. E così abbiamo cominciato la ricerca di modi di dire, di espressioni, di proverbi, di parole perdute, di parole arcaiche.
1: Ecco.
2: E questa chat è durata ben, ancora dura, 4 anni.
1: Ah.
2: Però a un certo punto, visto, bisognava stringere e concludere qualcosa, quindi è confluito in questo libro che io modestamente ho cercato di assemblare di quello che c'era.
0: Beh, insomma, modestamente hai salvato il pretarolo.
1: Ecco, lo stai conservando.
2: Vai, speriamo.
1: Senti Lidia,
2: speriamo.
1: Allora, a questo punto siamo curiosissimi, ci fai un po' di esempi, che so, traducici la frase: complimenti, la vostra trasmissione è bellissima, così, una frase a caso.
2: Complimenti,
1: sì,
2: la trasmissione russa a Dignadagna.
1: Dignadagna,
2: che è un superlativo assoluto,
1: sì,
2: che in pretarolo non c'è la forma inissimo,
1: no,
2: o si raddoppia e c'è una metafonia con cambio di vocale, oppure si usa un avverbio a sua.
0: Ma quindi anche
2: cioè
0: proprio una grammatica diversa, Lidia.
2: Sì, ma non c'è per niente la grammatica. Io ho cercato anche di impostare una grammatica,
1: sì,
2: poca roba, essendo stata maestra elementare, per cui mi so cimentare abbastanza, ma non so cosa ho fatto.
1: Un'altra frase, Lidia.
2: Ho cercato delle convenzioni.
1: Delle convenzioni.
2: Questo
1: un'altra frase
2: fatto,
1: che ti chiedo di tradurre: oggi mangio solo un'insalata di pomodori perché fa molto caldo.
2: Io mangio bene un'insalata di pomodori perché fa il caldo la sua.
1: Ecco,
0: la galla sua. Ma quali sono le esclamazioni?
2: Sua vuol dire molto caldo, anche qui è un superlativo,
1: superlativo
2: e
1: sì,
2: l'avverbio si pospone all'aggettivo.
1: Mi raccomando.
2: Ecco, quindi tutto è andato in questo libro che si intitola Ne parliamo la Protarol, edito da Ricerca e Redazione di Teramo e sostenuto dagli enti locali, Comune
1: molto
2: di Pietracamela e ASBUC.
1: Molto bene. Allora Lidia, noi abbiamo altre domande per te, perché sappiamo che stai salvando anche un'altra parte di questa lingua, ma ne parliamo giusto tra un attimo. Nel frattempo arriva Sara Toscano con Amarcord. Amarcord, a proposito di ricordare, di conservare, no? Amarcord.

0: Hardcore, e anche noi a Radio 2 Summer Club vogliamo ricordare oggi. Cosa ricordiamo? Una lingua perduta, un dialetto perduto, il pretarolo. Ma con Lidia Montauti, che si è occupata di recuperare questo dialetto, sì, vogliamo parlare anche di un altro gergo, un gergo dei cardalani, che praticamente dovevano parlare fra loro senza farsi capire dagli altri. Lidia, ci spiegheresti brevissimamente cos'è appunto il gergo dei cardalani e come si chiama?
1: Trignana. Mm-hmm. I nostri antenati hanno tutti professato il lavoro di cardalana.
0: Sì.
1: Quindi ci sono degli attrezzi come dei grossi pettini, e per raccigolare un po' di moneta, che qui si viveva in maniera, sì, autarchica, andavano verso l'Appennino, la Garfagnana, il Modenese, la Sestola, Pavullo, Serramazzoni, nelle mani, insomma.
0: Sì. Sì.
1: E a un certo punto i contadini che facevano lavorare la lana, perché erano bravi i nostri cardalana, mm-hmm, avevano cominciato a capire bene il pretarolo, per cui i nostri furbamente hanno inventato un gergo per non farsi capire.
2: Era una sorta di carboneria, quindi. Senti,
1: sì,
2: ma
1: è
2: una frase in trignana o trignala?
1: Trignala, allora, potrei dire una che sappiamo tutti, che è rimasta. Vivicevoli stadio scandriglie di Ciro invece di uno scandriglie di Santa Chiara.
0: Ah. Che cosa significa?
1: Ci vorrebbe un bicchiere di vino piuttosto che un bicchiere d'acqua.
0: Ecco.
1: La Santa Chiara è l'acqua.
2: E la scandriglia che è?
1: Scandriglia è bicchiere.
0: Bicchiere. Scandriglia.
1: Scandriglia di Ciro, il vino Ciro. Sì. Scandriglia il bicchiere.
0: Vedi, ma è una... È un gergo molto complesso. Ma poi, Lidia, tra l'altro, questo era un modo che loro utilizzavano per parlare senza farsi capire. Quindi, per esempio, loro volevano un bicchiere di vino, ma non potevano dire alla gente: no, prenderei un bicchiere di vino.
1: Lo desideravano, quindi parlavano fra di loro.
0: Fra loro.
1: Oggi ci vorrebbe un bicchiere di vino, ma per non farsi capire, dicevano così. Oppure oggi ci vorrebbe un pollo, mangiare qualcosa di buono, e dicevano oggi ci vorrebbe una piccandor. Una bacciotta, che è la gallina.
0: La gallina.
2: Una baciotta?
1: Bacchiotta.
0: Bacchiotta.
2: Bacchiotta. Ma prima o poi, i cardalana li hanno sgamati questi qui, i vostri antenati, o no?
1: Ma non so, perché anche noi qua non è che siamo, l'abbiamo perso quasi tutto. Difatti adesso vorremmo riprendere un po', ognuno ricorderà una parola e cerchiamo di metterle insieme.
0: Forse Lidia, avete fatto un lavoro veramente incredibile, poi nato da un gruppo che si è creato di persone che, collaborando insieme, stanno recuperando una lingua ed un gergo.
1: Sì, perché prima il pretarolo... ci sono stati altri tentativi,
0: sì,
1: però senza una regola. Allora,
0: ecco, però tu
1: esatto,
0: hai messo le regole. Noi ti ringraziamo tantissimo.
2: Grazie,
0: di essere
2: Lidia.
0: Stata con noi, Lidia Montauti, che ha recuperato il dialetto pretarolo e il gergo trignano.
2: A
0: Trignava.
2: Questo punto, sai che facciamo, Simone?
0: Che
2: prendiamo
0: facciamo?
2: Una scandriglia e prendiamo la musica di Radio 2 con
0: Brava.
2: Body Somber.

0: Pop, Primal Scream. Siccome oggi accogliamo il club dei logorroici, devo stare molto attenta perché su questa canzone e su questo disco potrei dire la qualunque per ore. E quindi, vabbè, posso dire almeno che è uno dei dischi più belli della musica Britpop.
1: Lo puoi dire, ma io ti dico che questo è il momento delle cartoline sonore che nel frattempo sono arrivate. Beh, parlavamo di dialetti.
0: Sì,
1: cosa c'è di meglio di una buona cartolina sonora? Barbara, senti questa, vedi un po' cosa riesci a tradurla.
2: In questo Dacia Living. Ma mica spas, paura,
1: capì.
2: Da Sondrio,
1: sembrava milanese.
0: Deve lavorare, non può andare in vacanza.
1: Ah,
0: ho capito bene?
1: Penso di sì.
0: Non lo so, vacanza
1: questa
0: l'ho inventata.
1: Non l'ho capita neanche bene io. Ma continuate a mandarci le vostre cartoline sonore, 20 secondi di messaggio vocale in cui ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto, dove? Al 348 7300 200.

0: dottor Scotti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: che io non ho capito perché te lo devo dire a te, Noemi, che faccio questa sera, ma saranno affari miei oppure no, eh?
1: Perché lei non ti vuole incontrare.
0: Al massimo le dico a Vito Salamanca.
1: Vito Salamanca, non so se anche lui avrà da fare sicuramente qualche produzione sua. Cosa avete da fare voi in questo momento? Al 3487 300 200 potete partecipare ad un'indagine etnografica. Diventiamo molto seri, perché i dialetti sono una cosa importante, rappresentano le radici profonde del nostro essere, e proprio per questo io vengo messa alla prova. Lo so, sono due giorni che sono qui e dovrò imparare tutti
0: adesso
1: i dialetti.
0: Adesso te lo trova ste radici profonde. Proviamo, che è piantato nella terra, tirale fuori. Tocca e traducimi questa. Vai. Senti un po', senti. Allora,
2: a tabello, se ho appena bestiato e sa doccia, mancamo de domu da a mengianeggio, siamo a camminai.
0: Capito? Neanche lei è riuscita bene a dirla.
1: Posso?
0: Tanto che era difficile.
1: Provo.
0: Prego, vediamo.
1: Mi sono fatta la doccia.
0: Sì.
1: Avevo quasi un mancamento per il caldo, per fortuna che era bella fresca.
0: Verifichiamo un notaio.
2: Da Quarto Sant'Elena, provincia de Casteddo, Cagliari.
0: Sì. Ah, e basta?
1: E basta?
0: C'era la traduzione una volta.
2: Ah, che bello, sono appena uscita dalla doccia, mancavo da casa da stamattina, ero a camminare. Ciao Simone, ciao Barbara, Francesca.
0: C'eri quasi, Barbara. C'eri quasi,
1: devo
0: dire.
1: Il caldo che mi ha tratto in inganno.
0: C'eri quasi, ma il mancamento non era lei che mancava da casa.
1: Ma ne abbiamo un'altra?
0: Ne abbiamo un'altra, via.
3: Da Cencenighe a Gordino, in provincia di Belluno.
0: Sì.
3: La mia frase è questa.
0: Prego, maestro.
3: Sondrio che spacca su legne, e dopo mi tocca di anca impilare.
0: Povero
1: spacca
0: te.
1: La legna, lui da qualche parte spacca la
0: legna. Dice spacco la legna e dopo mi tocca anche impilarla, perché non è che è semplice, tu spacchi, butti là e lasci.
1: Ma di 4 agosto stai facendo la legna per l'inverno.
0: Previdente, formichina.
1: No, magari abita in montagna, che invidia.
0: Probabilmente, infatti, con sto caldo. Un'altra cartolina.
4: Ciao, bei.
0: Ciao.
4: Io sono qui che ben matta perché ho da fare la testiera ad un lette che è un calda matta, in più le imbuti è una dig.
0: È artista, lei
1: ce l'ho.
0: Artista.
1: Sta prendendo a testate la testiera del letto,
0: no,
1: perché fa un caldo da matto.
0: Credo che la stia proprio creando lei.
1: Ah,
0: non lo so, ce la risentiamo. Che ne pensi? Intanto arriva Jack Harlow a Radio 2 Summer Club. Eccolo qui.

0: Hello Miss Johnson, Jack Harlow a Radio 2 Summer Club, sono le 11:44, quasi 45, quindi questo è il nostro colpo di coda, cara Barbara.
1: Un colpo di coda, tutto in dialetto, naturalmente tutto. Per la ricerca etnografica sulle cartoline sonore. Mi piaceva questa musichigna un po' così, anche un po' brasileira.
0: Molto brasileira, ma non è brasileira, ma è italiana, la signora che ci sgrida perché sentiamo, non abbiamo capito bene l'amico di Sondrio. Senti,
2: signore
0: che
2: di Sondrio è a Livigno, ma non a Spasso, in vacanza, a lavorare, te capisci?
1: Capito, Barbara.
0: Ma non iniziamo a dire che a Sondrio non si spassa.
1: Allora, però lasciami dire una cosa: scusa, lavorare a Livigno in questo momento è meglio che lavorare, non lo so, a Siracusa.
0: È meglio piangere su una Rolls Royce che su una 500. Allora, sentiamo un po' il toscano.
3: A parte la solita polemica, quando noi toscani si dice qualcosa, lo capiscano tutti.
1: Però
3: a parte l'unica cosa che posso dire che si capisce poi oggi le mie scarpe sono un po' opae.
0: Un po' opache.
3: Sì. Vi posso soltanto dire che con questo caldo mi sembra di capire cosa provano a ribollire. Giovanni da Rovereto.
1: Lo so, ma a parte che è anche buona la ribollita, poi sono le 11:46, a quest'ora ci iniziate a parlare anche di cibo.
0: Viene il languorino,
1: non riusciamo più a far connettere i neuroni etnografici.
0: Ce n'è un'altra, eccola.
4: Buon dia a tutti.
0: Buon dì.
4: Anche lei fusona. La team prest, l'hai detto la vernice una porta veia, era brutta. Lei fa la spesa, adesso sono anche a me che fa tutta mangiare.
0: Sì.
1: No.
4: Sono persa. Helen dalla provincia di Torino.
1: Ciao, Helen.
0: Ho capito che Helen sta dando la vernice a una porta che l'era brutta, ma il resto del messaggio temo rimarrà un mistero.
1: Ma tu sei bravissimo con
0: la voglia tu.
1: No, devo dire.
0: Un linguista. Ma internazionale.
1: Potresti pensare o a fondare o a scrivere un libro sugli dialetti.
0: Ci penserò.

0: It's My Life per Talk Talk, una canzone che anche ha una storia nel video, quindi se ci state guardando sul canale 202 magari vi siete visti il video. Mark Hollis, il cantante, non canta, non mima le parole della canzone, perché lui si era impuntato, lui era uno che parlava molto poco, voleva cantare, quindi no, io il playback nel video è una cosa che non mi piace, non la faccio, un po' al contrario dei logorroici.
1: Non era logorroico lui, no. Ma sentiamo un messaggio sui logorroici, tema che abbiamo preso oggi.
2: Ciao, sono Bruno.
1: Ehi Bruno.
2: Non so dire questi. Il logorroico per me non è un problema, nel senso che è un problema loro, ma a volte quando ti cattura nel discorso non riesci a distogliere lo sguardo, non riesci ad uscirne, veramente una prigionia.
0: La tela del ragno.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, evviva Radio 2 sempre.
0: Io a questo punto direi che, avendo ascoltato diversi messaggi di logorroici in Italia, ce ne sono tanti sì. E che ci sono delle ricerche, una in particolare che prende spunto dalla psicoterapia, che ha indagato su quali sono le cose di cui parlano gli italiani.
1: Brevissimamente ti faccio la top 3. Al numero 1 c'è le relazioni sul posto di lavoro, quindi il lavoro, si parla di lavoro, di persone sul posto di lavoro. Questo è il 55% delle persone che ne parlano, però per un minutaggio leggermente superiore a un altro argomento terribile, che sono le questioni familiari.
0: Ma
1: ne
0: dei
1: parliamo...
0: parenti?
1: Sì.
0: Cioè alle spalle si parla.
1: Sì, è alle spalle. Con altre persone 17 minuti, circa 3,4 ore l'anno. Al terzo posto invece c'è una cosa che mi fa morire dalle risate.
0: Cioè?
1: Noi parliamo di personaggi famosi. Perché? Non lo so.
0: Perché
1: noi
0: siamo appassionati
1: con l'altra
0: di
1: gente
0: gossip.
1: Parliamo di personaggi famosi.
0: Ma perché?
1: Che ci possiamo
0: perché
1: fare?
0: Sì, perché o sono famosi personaggi che conosciamo sul lavoro, in famiglia, o invece sono quelli le cui vite ci fanno sognare, no?
1: No, comunque parlare di un personaggio famoso sicuramente ci fa passare una bella giornata.

0: Ed è stata una bella mattinata in compagnia della nostra Barbara Venditti,
1: del nostro Simone Calomino.
0: Questo è Radio 2 Summer Club. Noi ci rivediamo domani mattina, ma vogliamo salutare la nostra squadra, Marco Lolli in regia insieme ad Andrea Perrone. Poi chi altro salutiamo?
1: Ci sono tutte le nostre curatrici, naturalmente, e diamo la linea agli spettinati.
0: Gli
1: che ci andiamo
0: spettinati,
1: subito ad ascoltare.
0: Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato qui su Radio 2. Restateci sempre su Radio 2, mi raccomando.
1: Sempre,
0: ciao
1: sempre.
0: Barbara,
1: ciao.
0: Ci vediamo domattina.
1: Ciao Simone,
0: ciao,
1: a domani.
0: Ciao, ora, ciao.
1: A domani.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.

0: sì, siamo proprio noi spettinati su Radio 2. Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi.
1: Ciao Nick!
0: Questa è la nostra seconda puntata, ma ce ne saranno molte, molte altre. Sarà un agosto, come mi piace dire, spumeggiante.
1: Non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Siamo sempre qui a tenervi compagnia. Oggi una puntata un po' diversa dal solito. Faremo una domanda, ma ve la facciamo dopo, perché insomma ci piace restare con voi, tenervi aggiornati e sapere anche quello che state facendo, quello che pensate del nostro argomento, della nostra proposta editoriale. Oggi sono serio.
0: 12:13:30 con voi, ascoltateci, ma soprattutto ascoltate la musica di Radio 2, che in questo caso ci fa ballare al ritmo di Summer Funk. Questo è Francesco Gabbani qui per noi.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui agli Spettinati su Radio 2. Oggi una puntata elettrizzante perché insomma parliamo di un argomento anche molto molto molto forte. Quando, quale è stato il momento in cui hai capito di essere cresciuto o cresciuta? Voi fateci sapere qual è stato il vostro momento al 348 7300 200. Nicole, quando è stato il momento in cui hai capito che stavi diventando grande?
1: Quando ho iniziato a fare la spesa da sola.
0: Ah.
1: Quando ho iniziato ad avere proprio il piacere di andare al supermercato da sola, dover scegliere le cose, fare la lista della spesa, quindi anche i detersivi, la lavatrice, quindi tutta la parte della casa, quando vai a vivere da solo, insomma.
0: Quel momento è fondamentale. Io ti dico, sembrerà una cosa anche abbastanza che fa ridere, ma io il primo momento in cui ho capito di essere diventato grande è stata una vacanza.
1: Sì.
0: Con il mio don, il mio prete, sì. Io andavo in oratorio e facevamo questa vacanza finale, gli animatori facevano una vacanza e siamo stati in giro un mese in campeggio, ci spostavamo con un pulmino, eravamo sei animatori e il nostro don ci portava in giro per tutta l'Europa e abbiamo dovuto ognuno di noi preparare l'itinerario di 2-3 giorni su una città. Lui ci lasciava andare e noi dovevamo organizzare tutto l'itinerario, dovevamo fargli sapere, e quella cosa lì ci ha responsabilizzato. Devo essere sincero, è stata la prima volta in cui ho detto sto diventando grande.
1: Beh, vi ricordiamo anche che siamo sul canale 202 del Digitale Terrestre e al 3487 300 200 ci arriva un messaggio. Cosa ha fatto Nicole a spalle,
0: ecco,
1: braccio
0: infatti,
1: destro?
0: Infatti.
1: Proprio per parlare di diventare grandi, evidentemente ancora non sono abbastanza grande per riuscire ad andare in bici da sola.
0: Guarda, allora.
1: E quindi sono caduta e mi sono fatta la cosiddetta bua, però piano piano.
0: Nick, hai voluto la bicicletta? È ora pedala.
1: È ora pedala, sì. Ma soprattutto adesso continuiamo il nostro viaggio nella musica che ci accompagna qui proprio dagli Spettinati, ed in questo caso Let Me Entertain You del grande Robbie Williams ci condurrà in un viaggio divertentissimo proprio qui su Radio 2.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You, Radio 2, gli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30. Stiamo parlando del momento in cui ci siamo o vi siete sentiti, cresciuti, quel momento lì, quel passaggio fondamentale di vita. Nick, ci sono arrivati dei messaggi, stanno già arrivando un bel po' di messaggi.
1: Eh sì, perché stiamo chiedendo proprio a voi al 3487-300-200 qual è il momento in cui vi siete sentiti grandi, in cui avete capito che i bambini che eravate non erano più bambini ma erano diventati adulti.
0: Anche se ricordiamo che il bambino interiore deve sempre rimanere dentro di noi,
1: è fondamentale. Un nostro caro amico Riccardo Lanzo ci scrive: io ho scoperto di essere diventato grande da quando prendo il treno Milano-Roma 3 volte a settimana. Lo salutiamo il nostro caro amico Riccardo,
0: amico avvocato Riccardo Lanzo, un abbraccione, mi raccomando, passa buona estate e smettila di prendere tutti questi treni, perché insomma
1: soprattutto ascoltaci
0: esatto,
1: tutti i giorni,
0: esatto.
1: E facciamo sentire un audio.
2: Ciao, io sono diventato grande probabilmente durante il servizio civile
0: bello,
2: che ho fatto oramai 30 anni fa, e mi sono reso conto di essermi tra virgolette sbloccato, perché ho cambiato modo di pensare, modo di essere, e ho fatto anche del bene che poi è proseguito per parecchio tempo. Grazie a tutti, ciao.
0: Ciao,
1: grazie a te per il tuo messaggio. Continuate al 3487-300-200 a scriverci proprio qual è il momento in cui siete diventati grandi. Ma adesso abbiamo Madonna che con Confession on the Dance Floor parte 2 ascoltiamo il suo singolo Danzetiria, e lei ci ricorda che comunque la libertà di essere bambini anche quando si è adulti è importante.

0: Bagno a mezzanotte, Elodie, siamo gli spettinati in onda su Radio 2 tutti i lunedì. Dai, eccola lì,
1: non era ancora arrivata questo piace, tutti i lunedì.
0: Tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 12 alle 13.30. Stiamo parlando del momento in cui vi siete, ci siamo sentiti cresciuti, il momento, quel passaggio fondamentale della vita in cui si passa dalla fanciullezza alla... adultità. Questo neologismo. Quando siete diventati adulti?
1: Ci scrivono al 348-7300-200. Io sono diventata grande quando ho traslocato completamente sola da una casa all'altra. Ho avuto una sensazione dentro di enorme cambiamento. Anche a me, ti devo dire, Vittorio, è capitato, perché da settembre ho cambiato casa, sono andata a vivere da sola, ed è un po' quello che diremo oggi. Cioè, cosa ci fa sentire grandi? Sicuramente andare a vivere da solo è un grande passo in avanti, no? Perché lasci un po' quello che è il nido, no? La casa.
0: È un passaggio unico, secondo me è una delle cose che ti fa sentire quasi adulto, ecco, perché lasciare i propri affetti, cambiare magari anche città semplicemente, vuol dire tantissimo. Quando io sono venuto qui a Roma, perché ho sempre vissuto tra Pavia e Milano, insomma, quando sono venuto qui a Roma, per me è stato un grande passaggio, ecco, è stato fondamentale.
1: Sì, e poi tra l'altro quando ritorni a casa, se hai cambiato città, o proprio sei andato a vivere da solo pure nella tua stessa città, e torni diciamo a casa tua, nel tuo letto, nel letto dove sei cresciuto, e guardi tua mamma, tuo padre, è sempre emozionante, no?
0: Sì, perché, bellissimo, bellissimo,
1: perché ti ricordi un po' quando eri bambino,
0: quando sei nella tua cameretta, che tutto ti viene, diciamo, è già tutto pronto, cioè il frigorifero si riempie da solo, è incredibile.
1: Infatti, perché un altro step è quello di iniziare a fare la spesa, quindi i primi acquisti in solitaria, o cucinare
0: è fondamentale, quando vedi che o anche quando vedi una volta che hai finito di cucinare tutte le stoviglie che rimangono lì e non si puliscono da solo, e non c'è più questo automatismo, che purtroppo però appunto bisogna imparare a fare le cose da soli, e prima si inizia meglio è.
1: Sì, oppure la prima bolletta, sono quelle cose che veramente ti fanno un po' sentire cambiato dentro di te, no? Ti fanno vedere la vita in un modo diverso.
0: La prima bolletta fa ridere, però la prima bolletta, allora, io sono sempre stato in affitto, diciamo, adesso però appunto tante volte la prima bolletta che mi ricordo è stata l'Atari, quella, la tassa sui rifiuti.
1: Sì.
0: Ecco, quello lì è stato il momento in cui effettivamente, Nick, mi hai sbloccato un ricordo. Quando ho pagato la prima volta l'Atari mi sono sentito veramente, ho detto guarda che uomo che sono diventato.
1: 348-7300-200, continuiamo, perché quando vi siete diventati grandi per la prima volta?

0: Gli spettinati su Radio 2 ci stanno mandando un sacco di messaggi al 3487 300 200. Roberta ci dice: ho scoperto di essere diventata grande quando a 13 anni ho preso il treno da sola per andare a trovare dei parenti a Roma e ho passato qualche giorno a Roma appunto muovendomi in autonomia. Si parla di tanti tanti anni fa. Beh, continuate a scriverci e fateci sapere qual è la prima volta che vi siete sentiti grandi.
1: Eh sì, perché è un po' questo quello che vi stiamo chiedendo, che tra l'altro la musica fa parte di ogni momento della nostra vita e in questo caso Sweet Home Alabama può ricordarci un po' quando siamo diventati grandi.

0: Alabama, queste sono le sonorità degli anni 70 che ci riportano in un mondo ormai un po' lontano dal nostro, però insomma quanto è bello ritornare negli anni 70.
1: Beh sì, anche perché noi non ci siamo stati.
0: Esatto, la nostalgia dei tempi mai vissuti.
1: Ma adesso abbiamo le notizie del GR2, gli spettinati tornano tra poco. A dopo.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: è, dottor Scotti?
1: Sono le 12:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Una marea di tifosi ha partecipato fuori e dentro la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali dell'ex capitano e bandiera del Milan, Franco Baresi, morto venerdì a 66 anni. Molti erano già arrivati nelle prime ore del mattino. All'arrivo il feretro, portato a spalle tra gli altri da Paolo Maldini e Daniele Massaro, è stato accolto dai cori dei supporter milanisti, presenti anche Marco Van Basten, Roberto Donati, Donadoni, Roberto Baggio, Giovanni Filippo Galli e il direttore tecnico della Nazionale Ranieri. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli e che se tutto si fa buio basta un po' di luce per tornare a vivere, ha detto nell'omelia Monsignor Faccendini. In un clima teso dopo le critiche mosse ieri dalla Spagna ai 22 firmatari della lettera promossa dall'Italia sulla questione di Ceuta, si tiene in videoconferenza la riunione dei ministri degli interni europei. Il governo italiano insiste sul progetto di esternalizzare la gestione delle emergenze migratorie e Piantedosi rilancia il progetto dei centri per i rimpatri. Ci dice tutto in studio Enzo Arcieri.
5: È iniziata da circa 2 ore la videoconferenza del Consiglio di Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea, convocata su impulso l'Italia e dalla Danimarca, sollecitata dal governo spagnolo, dominata dalla questione dell'immigrazione all'indomani della crisi di Ceuta. Nell'agenda del vertice la questione dei centri di rimpatrio nei paesi terzi extra UE, da modellare sulla struttura costruita dall'Italia in Albania. Si discuterà del rafforzamento dei confini esterni, dello smantellamento della rete dei trafficanti, del rafforzamento dei meccanismi di rimpatrio. La migrazione è una sfida europea, scrive la presidente della Commissione von der Leyen, che richiede una risposta europea. Per questa la solidarietà è fondamentale, una solidarietà sincera, manifesta il ministro dell'interno Piantedosi nel suo intervento. Chiarisce che il ripristino dei controlli alle frontiere interne non è da intendersi contro la Spagna, ma è una misura cautelare. Piantedosi, in un'intervista apparsa stamane, aveva già espresso solidarietà alla Spagna, era ritornato sulla polemica con il governo di Madrid definendo strumentale l'utilizzo da parte della Spagna dei dati sugli sbarchi irregolari, e aveva rivendicato la diminuzione significativa degli arrivi illegali, definendo immotivato il clamore suscitato dalla decisione del governo italiano di ripristinare i controlli, una misura attuata centinaia di volte da diversi paesi europei, ha detto Piantedosi, inclusa la Spagna.
4: Grazie Enzo, passiamo alle altre notizie. Stamattina poco dopo le 10, scossa di terremoto di magnitudo 4.3 a circa 7 chilometri a ovest di Pisa, a una profondità di 8 chilometri. È stata avvertita in gran parte della Toscana, con la gente che si è riversata in strada. Al momento non risultano feriti né danni, verifiche dei vigili del fuoco in corso. E anche nei campi Flegrei, verifiche dei tecnici sugli edifici danneggiati dallo sciame sismico. 57 quelli dichiarati inagibili, oltre 300 le persone sfollate. Stamattina i cittadini di Pozzuoli hanno dato vita a un corteo di protesta da Piazza della Repubblica fino al porto, bloccato in modo del tutto pacifico. I residenti lamentano soprattutto la mancanza di acqua. Ascoltiamo le loro voci raccolte da Fabio Forlano.
6: Oggi bisogna dare un segnale di reazione forte di una comunità che è una dignità. Ogni livello istituzionale deve fare quanto è in suo dovere.
7: Senza acqua, senza corrente, e non mi sembra giusto. E poi noi siamo abbandonati, non è possibile.
8: Qualcuno ha dimenticato che Pozzuoli esiste, i Campi Flegrei esistono e insieme resistiamo.
4: L'omicidio di ieri a Somma Lombardo, dove Mirko Bertellini ha ucciso un uomo scambiandolo per il nuovo compagno della sua ex, ma in realtà era uno sconosciuto che l'aveva aiutata a trovare la strada. Bertellini oggi sarà davanti al GIP per la convalida dell'arresto.
9: Precedenti per stalking e maltrattamenti contro una ex compagna da cui aveva avuto dei figli senza mai occuparsene, una vita da sbandato nonostante provenga da una famiglia della media borghesia, e poi la dipendenza dalla cocaina, la frequentazione dei famigerati boschi della droga a Milano e dintorni. E questo è il profilo che emerge dalle indagini di Mirko Bertellini, 43 anni, accusato dell'omicidio volontario del 36enne Federico Venco, scambiato per il nuovo fidanzato della 39enne con cui aveva una relazione, a cui invece aveva dato delle semplici indicazioni stradali. Oggi Bertellini comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia. Difficile però che risponda alle domande. Finora l'uomo si è trincerato nel silenzio, non ha mai fornito una sua versione dei fatti, in cella piange ed è spaesato. Gli accertamenti intanto proseguono. Dovranno chiarire la dinamica del fatto, le verifiche tecniche sui veicoli sequestrati, le testimonianze dei presenti e le conversazioni sul telefono dell'ex compagna, se, come sembra, volesse fare del male anche a lei. Mentre sono attesi gli esiti degli esami tossicologici, nelle prossime ore sarà disposta anche l'autopsia sul corpo di Venco. Per il giorno dei funerali, il comune di Samarate proclamerà il lutto cittadino. Giuseppe Lisi, GR2.
4: E ora per lo sport le ultime di calcio mercato, con Leao che potrebbe restare al Milan e la Fiorentina vicina al giovane argentino Mastrantuono del Real Madrid.
0: Genio e sregolatezza, la storia di molti talenti del calcio, come Rafa Leao, ad esempio, 7 stagioni al Milan, tra alti e bassi, dribbling, gol e mal di pancia. L'addio quest'estate sembrava scritto e invece offerte concrete e convincenti non sono arrivate. Domani in Australia giocherà nell'amichevole contro l'Inter e l'allenatore Amorim valuterà se puntare ancora su di lui. Anche Moise Kean alla fine dovrebbe restare alla Fiorentina. Solo un'offerta da oltre 40 milioni, finora mai arrivata, potrebbe far vacillare la società viola, che intanto è sempre più vicina a un altro talento del Real Madrid, Franco Mastantuono, arrivato l'anno scorso dal River Plate per 45 milioni e chiuso dalle troppe stelle merengues. E a proposito di stelle, ci sono grandi nomi ancora senza squadra: Vlahovic, Salah, Goretzka, svincolati e ancora a caccia del giusto e magari ricco contratto. Jacopo Barlotti, GR2.
4: La linea torna agli spettinati, la prossima edizione del GR2 alle 13.30.
1: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
11: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
12: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, siamo appena tornati dopo il GR2, io e Nicola Angelozzi con gli spettinati.
1: Oggi parliamo di una domanda che prima o poi si fanno tutti: quando ci si sente davvero adulti? E quindi noi abbiamo deciso di chiamare un professore, il professor Umberto Galimberti. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno Nicola. Vede, i greci erano gente seria, sì. Non facevano i gender reveal. Cosa sono questi gender reveal? Facevano le tragedie. E già lì uno capiva essere adulto. Cosa vuol dire essere adulto? Vuol dire sentirsi bene. Oggi invece crediamo di diventare adulti quando compriamo casa. No, no. Si diventa adulti quando si inizia a dire: ho mangiato la pizza e ho la pancia gonfia. Sì,
1: Ma perché?
2: I tedeschi hanno una sola parola per descrivere questo momento. Non esiste mia madre.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: Questa parola vuol dire anche la paura di non trovare parcheggio. Quando si parte, c'è questa paura insita nell'uomo.
1: Ma esiste davvero questa paura? Che paura
2: è? Sì, la paura di trovare striscia bianca o striscia blu, non si trova mai.
1: Ma Nietzsche cosa direbbe?
2: Nietzsche, un grande Nietzsche, eravamo ieri sera a cena assieme.
1: Cosa dice?
2: Nietzsche direbbe, cosa dice Nietzsche? Nietzsche direbbe che l'uomo attraversa tre fasi: la fase del cammello, la fase del leone. E poi la fase di quello che confronta il prezzo della carta igienica al chilo.
1: Ma è un'evoluzione un po' triste.
2: Quanti veli. Questa è l'età della tecnica. Nell'età della tecnica non ti chiede più chi sei, ti chiede: accetti tutti i cookie?
1: È vero,
2: e tu li accetti perché vuoi solo leggere la ricetta della parmigiana.
1: Quindi quello proprio lì capisci di non tornare più indietro.
2: No, ecco, esatto. Il punto di non ritorno non è quando ricevi un bonifico. Quando ricevi un bonifico, invece di spenderlo, dici: meglio lasciarlo lì. Quello è veramente il punto di non ritorno.
1: Quello non l'ho mai fatto,
2: infatti lei è ancora salvabile.
1: Ma l'ultimo segnale per capire che siamo diventati veramente grandi adulti?
2: Quando al supermercato scegli i detersivi in offerta. Vede, i greci sceglievano sempre sempre quello più, il migliore, e ti senti anche più furbo. In quel momento non sei più un uomo, sei diventato tuo padre.
1: Questa cosa un po' ha fatto un po' male.
2: Ecco, queste sono le grandi verità. Sa, le grandi verità fanno sempre male, come il reparto casalinghi dell'IKEA. Grazie a tutti.
1: Grazie professore.

0: Safe and Sound su Radio 2, gli spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Oggi ci chiediamo, anzi vi chiediamo, quando è il momento in cui vi siete sentiti veramente grandi, siete diventati adulti, anche se però ricordiamo sempre che il bambino dentro di noi deve rimanere sempre vivo, no?
0: Always.
1: Che è quella meraviglia che non deve sparire.
0: Certo.
1: Al 3487 300 200 ci arrivano dei messaggi. Livio ci scrive: mia moglie mi dice che non sono mai diventato grande e che oltre a mio figlio ha due bambini a casa. Questa cosa la fa infuriare e le piace contemporaneamente. È bello essere bambini dentro, con quella ingenuità che ti fa vedere tutto il bene che hai attorno e meno il male che ci circonda.
0: Bellissimo, posso dire, quasi emozionante.
1: Sì,
0: quasi emozionante.
1: Sì,
0: ogni tanto gli spettinati vi fanno anche emozionare.
1: Ma ci sarà dopo un momento proprio apposta per questo.
0: Ah, c'è una sorpresa in arrivo. Una sorpresina.
1: E poi vediamo che ci dice Roberto.
0: Vediamo.
2: Ciao ed evviva Radio 2.
1: Evviva.
0: Oh, che bello.
2: Io mi sono sentito grande quando appena 18enne ho avuto la mia prima figlia.
0: Wow.
2: E poi a seguire la seconda. E adesso mi sento grandissimo perché si è sposata la maggiore, 33 anni, quindi diciamo più fasi per sentirci grandi. Credo che non si smetterà, o meglio, spero di non smettere di sentirmi grande.
0: Beh, stupendo.
1: Beh, bellissimo, stupendo. Roberto, sei fantastico. Poi, fra l'altro, riesco a mandare un messaggio a mio padre: papà, io non so quando mi sposerò e se mi sposerò, però in quel momento potrei dire: beh, forse mia figlia è diventata grande.
0: Allora, quando Nicole si sposerà, gli spettinati saranno lì in diretta, faranno tutta la telecronaca del matrimonio.
1: Ci sarai tu lo spettinato,
0: no,
1: non è che io mentre
0: No, mentre ti stai sposando, io verrò lì col microfono dicendo: Nick, allora cosa ne pensi di questo? È un sì, a posto, va bene. Bene così, grazie.
1: Capita anche questo, però è vero, il matrimonio è una cosa che ti fa sentire un po' cresciuto, un cambiamento nella tua vita.
0: Nick, ci vuoi dire qualcosa?
1: No, sono troppo giovane. Ci vuole dire qualcosa Marco Castello all'acqua ghiacciata?
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: Waterloo, Abba, signori, qui si balla, si canta, gli spettinati vi tiene belli attivi, eh? Bisogna essere sempre belli carichi e non siamo soli, io e Nicola Angelozzi abbiamo un ospite graditissimo ai nostri microfoni. Signore e signori, ho l'onore e il piacere di presentarvi Andrea Dianetti. Ciao Andre!
1: Benvenuto!
2: Ciao ragazzi, ciao, buon
0: come
2: pranzo,
0: stai?
2: Chi sta mangiando?
1: Sì, è vero, che mangi a pranzo?
2: Ma non lo so ancora, farò quelle cose tristi tipo il couscous col tonno per cercare di
1: d'estate ci sta.
0: Anche perché Andre, vedo ultimamente dalle foto, così non ci vediamo più da un po', ma dalle foto, dai video eccetera, ti stai mantenendo, che è un figurino,
2: Ma guarda, no, in realtà questi sono gli ultimi sprazzi che dà il mio corpo da quarantenne, dopodiché c'è solo che il tracollo.
1: No, non no, è vero,
0: è
1: dai.
0: È ancora un anno, Andre, voglio dire. Ancora. Allora, noi stiamo facendo questa domanda oggi, diciamo che è il tema della giornata, è quando il momento in cui ti sei sentito cresciuta o cresciuto, appunto. Tu quando è che è stato il momento in cui, anzitutto voglio specificare per chi non lo conoscesse, appunto Andrea Dianetti è un attore, conduttore televisivo, adesso anche a teatro, insomma, tantissime cose. Ma tu quando è che ti sei sentito cresciuto, il momento in cui ti sei sentito cresciuto?
2: Ma guarda, io devo dire, la prima volta che veramente mi sono sentito allo sbaraglio quando ho fatto l'animatore a 17 anni, che a un certo punto era una promessa che mi hanno fatto, perché praticamente io adoravo guardare gli animatori che facevano le varie cose quando ero più piccolo, e ci facevamo una promessa io e il capo animatore di un villaggio, lui mi disse torna fra 2 anni e ti faccio fare l'animatore, e me lo fece fare per davvero, e lì mi resi conto che significava lavorare, che significava dormire 4 ore a notte, lavorarne 18, insomma. Lì mi sono sentito veramente che ero cresciuto.
1: Caro Andrea, magari rimani con noi, ascolti un brano di Radio 2, in questo caso Malcolm Todd, Earrings, e torniamo tra poco, così ci racconti un po' meglio.
2: Benissimo.

0: Fatti che ci stava un po' raccontando quando si è sentito veramente grande, no? Adulto, vero Andrea?
1: Assolutamente sì, sì, sì. Infatti dicevo il fatto dell'animatore, ho scoperto un mondo, cioè comunque ero abituato a fare delle cose molto safe, no? Da adolescente, e invece lì proprio c'erano dei ritmi pazzeschi, le prove la notte dove avevi lavorato tutto quanto il giorno, tutte le dinamiche un po', capito, da gruppo, è stato veramente molto particolare, ho fatto anche a botte, è successo un po' la qualsiasi durante quel periodo.
0: Beh, c'è un messaggio che vorresti dare al te bambino?
1: Ma guarda, gli direi sinceramente, gli direi di non demordere, di godersi il tempo, ecco, di godersi il tempo, perché ti sembra di averne infinito, invece poi è un attimo che ti ritrovi che sei grandissimo, e quindi cresci, quindi ecco, devo godere ogni istante, perché poi ogni piccola cosa un giorno un po' la rimpiangerai, avrai un po' quella nostalgia di se me lo fossi goduto un po' di più.
0: Vero.
2: Comunque c'è poco da fare, dietro Andrea fa tantissimi video anche sui social, oltre a tutto quel resto, poi ne parleremo, appunto, tutte le novità, il teatro e quant'altro, però dietro un comico c'è sempre una profondità che non ti aspetti mai, ecco, è sempre bello sentirti perché esci sempre con queste perle che insomma anche emozionanti, Andre.
1: Grazie, guarda, giorni fa ho parlato di una cosa simile, mi chiedevano ma te lo godi quando hai avuto momenti di successo, no, televisivi eccetera, ma te lo sei mai goduto il successo? Io sempre gli ho risposto che sinceramente il successo non me lo sono goduto, perché è già successo, e quindi essendo una persona che non si gode molto il presente, per me il successo è già successo,
0: però è importante imparare a farlo.
1: È vero, assolutamente sì.
2: Andre, senti, dove ti potremo vedere, a parte vabbè tutti i video sui social che vediamo quotidianamente, prossime attività, se ci puoi spoilerare qualcosa?
1: Allora guarda, sicuramente sai dove mi potreste vedere? Sicuramente su un bel lettino con davanti. Perché guarda, dopo quest'anno adesso me ne vado in ferie, sto pensando al prossimo spettacolo, degli eventi estivi eccetera eccetera, ma adesso io me la trovo a riposare,
0: out of office.
1: faccio così, no, devono uscire delle cose, c'è anche una serie di Netflix, ci sono anche altre cose che devono uscire eccetera eccetera, però al momento vado in modalità proprio letargo, voglio che l'unico pensiero sia: ma prendo un margherita o uno spritz?
2: Bellissimo.
0: Grazie mille per essere stato con noi, Andrea Dianetti, e per averci raccontato un po' il tuo mondo da grande, senza tralasciare ovviamente quello da giovane. Grazie veramente tantissimo.
2: Ciao Andrea, grazie davvero.
0: Adesso Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: I love you, I love you. Gli Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Nick, quanto è bella sta canzone?
1: Bellissima, bellissima, veramente bellissima. Parliamo un po' di quando ci siamo sentiti grandi per la prima volta. E dobbiamo dare un po' anche dei dati, no? Quanto si cresce, quando si cresce nel nostro paese.
0: Certo, certo.
1: Ah, è arrivato il professore.
0: È arrivato qualcuno, forse dare dei dati un po' più specifici.
1: Vai, prof.
0: Beh, allora, sicuramente in Italia ci si laurea sempre più tardi.
1: Perché?
0: A 25 anni, 26.3 per la magistratura. Io sono un professore, io sto lì a contare proprio col cronometro.
1: Sì.
0: Quando si laureano i giovani, col cronometro. Poi si lascia a casa dei genitori.
1: Un'ansia. Un'ansia.
0: Perché si lascia a casa dei genitori a 30.1 anni. Il matrimonio arriva a 36.9.
1: Se arriva
0: il matrimonio. Alla mia età, sapete quando ci si sposava a 15 anni? Si faceva, sì,
1: anni.
0: Mi laureavo a 7 anni, mi sono laureato la
1: troppo.
0: Prima laurea. A 7 anni ho preso la prima laurea. Sai in cosa?
1: In cosa?
0: In etimologia della parola essere. Non so neanche io cosa ho detto.
1: Mamma mia, grazie mille al nostro professore.
0: Prof,
1: i dati,
0: nostro prof.
1: È il nostro prof, veramente, però questi dati sono reali ed è giusto conoscerli e raccontarveli, perché gli Spettinati sono anche questo.
0: Anche informazione diamo, infotainment si dice nel linguaggio tecnico.
1: Sì, che vuol dire infotainment?
0: Informazione e intrattenimento.
1: E adesso allora intratteniamoci con un po' di musica.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
2: 2-2.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Rotolando verso sud, Negrita, questa è la musica di Radio 2, Gli Spettinati. Nicole.
1: Siamo insieme, oggi parliamo di quando si diventa grandi, qual è il momento in cui si diventa grandi, quindi avevo scritto un pensiero in questi giorni, anche perché si avvicina il mio compleanno, e quindi mi sono un po' fermata a guardare la mia vita. Io ho 24 anni e sapete qual è in realtà la verità, è che non c'è un momento esatto in cui si diventa grande, secondo me. Non c'è qualcuno che ti dice, ehi, vedi che adesso sei grande, no? E sei benvenuta nel mondo dei grandi. Semplicemente accade, te ne accorgi dalle piccole cose, dai primi documenti firmati con le mani che ti tremano un po', no? Che non ti senti pronto, da quella nuova sensazione di doverti costruire il futuro, dal modo diverso in cui guardi e ascolti i tuoi genitori. Guardi il mondo un po' con occhi nuovi, più consapevoli. Ma proprio mentre sentivo, diciamo, un po' il peso di tutte queste cose, di tutte queste prime volte, ho capito una cosa importantissima, che diventare adulti non significa perdere la meraviglia. La vera trappola è che pensare che per essere presi sul serio si debba smettere di ridere per le sciocchezze, di smettere di curiosare, di fare domande. Invece la forza più grande che possiamo avere è proprio quella di portare con noi il bambino che eravamo, continuare a imparare, ad affascinarci, a cadere e rialzarci, un po' come quando si cade dalla bici o ci sbucciavamo le ginocchia. Entrate nel mondo a testa alta, sì, ma non dimenticatevi mai di giocare, perché è l'unico modo in realtà per crescere davvero, senza perdere mai il colore che ci serve nella vita. Un abbraccio veramente a tutte le persone che stanno crescendo a qualunque età, perché non si smette mai.
0: Questo, Nicole, hai veramente voluto portare la trasmissione su un altro pianeta, l'emozione di Radio 2.

0: Watch It Burn, Katy Perry, gli spettinati su Radio 2.
1: Al 348-7300-200 ci arrivano tantissimi messaggi e noi vi ringraziamo per questo, ne facciamo ascoltare uno.
2: Nicole, hai pienamente ragione, mai far tacere il bambino che c'è in noi. Io ne ho 68, ripeto, perché vi ho già chiamato, ne ho 68, ma cioè io voglio ancora di scherzare, anche se magari di salute non sto bene, cose varie, ho tante cose, ne più tanti pesi, però il bambino, la voglia di cantare, di mettermi a fischiare, di mettermi a ridere, a giocare, non l'ho ancora persa e speriamo di non perderla mai.
1: Mai, non si deve perdere mai questa voglia di divertirsi.
0: Bisogna cantare, ballare.
1: Mi stai dicendo qualcosa?
0: Sì,
1: Vittorio.
0: Perché ragazzi sta arrivando Bob Marley e io c'ho voglia di ballare e cantare insieme a voi. Could You Be Loved?

0: Loved, qui siamo gli Spettinati su Radio 2. Questa canzone mi ricorda le mie estati a Gizzeria Lido, sappilo.
1: Ma che meraviglia!
0: La Calabria!
1: Volevo ringraziare tutta la squadra degli Spettinati, intanto i tecnici Alessandro Amendolara e Andrea Perrone.
0: Poi in regia il nostro Marco Lolli, la redazione Maria Novella Buccelli.
1: Alla regia visual Letizia Rossi e le nostre curatrici Maria Lucia Scito e Roberta Bellei. Che dire, grazie mille, perché senza la squadra non si va da nessuna parte.
0: No.
1: E voi state sempre con noi, quindi vi ringraziamo per tutti i messaggi che ci sono arrivati. Gli Spettinati tornano domani alle 12. Dice adesso GR2 e dopo Radio 2 Music Room.
0: A domani! A domani!

0: Senti, è il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: Quando ci fa

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
2: Rai GR2.
3: In studio Livio Frittella, buongiorno. Un mare di tifosi per Franco Baresi. A Sant'Ambrogio l'ultimo addio all'ex capitano e bandiera del Milan, morto venerdì a 66 anni. L'omaggio commosso dei vecchi amici e della gente. Monsignor Faccendini nell'omelia ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Udienza di convalida per l'omicida di Federico Venco, ucciso perché scambiato per un altro. L'assassino ha precedenti per droga e reati contro la persona. La sua ex compagna dice: voleva eliminare anche me. Migranti, videoconferenza fra i ministri europei dell'interno sulla crisi di Ceuta. Roma propone centri per il rimpatrio in 3 paesi africani. Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio e Peter Pan. A Milano prende vita un parco delle fiabe per incontrare le storie e i personaggi più amati di sempre. Applausi e cori all'arrivo del feretro di Franco Baresi, portato a spalle fra gli altri da Paolo Maldini e Daniele Massaro. Per lui un ultimo abbraccio pieno d'emozione.
4: C'è solo un capitano intorno alla curva sud del Milan davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, ma i migliaia a tutti i colori del calcio salutano per l'ultima volta Franco Baresi, il campione rossonero della nazionale morto venerdì scorso a 66 anni dopo una lunga malattia. Milano oggi è lutto cittadino, rose bianche e rosse sulla bara al feretro, entra in chiesa alle 11, accompagnato dalla moglie Maura Lari e i figli Edoardo e Gianandrea. Sono presenti tanti protagonisti del calcio di ieri e di oggi. Daniele Massaro entra con la fascia del capitano, dove campeggia il numero 6. Gli applausi più grandi sono per gli ex compagni del grande Milan, Paolo Maldini con la moglie Adriana Fossa e insieme a Marco Van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis. Il ricordo di Demetrio Albertini, oggi presidente del settore tecnico della FIGC.
5: Ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
4: Dall'altra sponda di Milano, quella nerazzurra, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.
6: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, che è quello del senso di appartenenza.
4: Da Milano, Francesca Jacquot per il GR2.
3: È stato individuato nelle acque del lago di Vico, dove era annegato il 27 giugno scorso, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Cavallari aveva 84 anni. Le ricerche si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle caratteristiche del lago di Vico. La visibilità sott'acqua è estremamente ridotta e i fondali, ricchi di fango, limo e alghe, tendono a nascondere qualsiasi cosa vi si depositi. Per questo le squadre hanno lavorato utilizzando sonar e robot subacquei. A Varese interrogatorio di garanzia per l'uomo che sabato sera ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, scambiato per il nuovo compagno della sua ex.
7: Aveva già picchiato più volte la sua compagna, l'ultima nella notte tra il 27 e il 28 luglio. L'aveva colpita con pugni e calci, poi con una mazza da baseball le aveva distrutto il cellulare. Era per questo che la 39enne aveva lasciato Mirko Bertellini, il 43enne accusato dell'omicidio volontario di Federico Venco, 36 anni, scambiato per il nuovo fidanzato della donna. E il profilo dell'uomo che emerge dalle indagini è quello di uno sbandato. Precedenti per stalking e maltrattamenti nei confronti di un'altra ex da cui aveva avuto dei figli, ma soprattutto la dipendenza dalla cocaina, la frequentazione dei famigerati boschi della droga a Milano e dintorni. Oggi Bertellini comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia. Difficile però che risponda alle domande. Finora l'uomo si è trincerato nel silenzio, non ha mai fornito una sua versione dei fatti, in cela piange ed è spaesato. Gli accertamenti intanto proseguono, dovranno in particolare verificare se, come sembra, avesse intenzione di fare del male anche alla 39enne, mentre sono attesi gli esiti degli esami tossicologici. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia sul corpo di Venco. Per il giorno dei funerali il comune di Samarate proclamerà il lutto cittadino. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Parliamo adesso dell'incidente stradale fra Terni e Rieti. Il bilancio di 6 morti e un ferito gravissimo. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica della tragedia, concentrandosi sul comportamento del guidatore del camper che ha invaso la corsia opposta.
2: Un valore, un sorpasso azzardato. Perché il camper ha invaso la corsia opposta mentre un pullman stava arrivando? Cosa sia accaduto domenica sulla statale 79 al centro delle indagini della Procura di Terni, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni colpose. Tra le 6 vittime, 3 uomini e 3 donne, Giampiero Colasanti alla guida del camper e Federico Romualdi, l'autista del bus. Per entrambi sono stati disposti gli esami alcolemici e tossicologici, mentre l'autopsia sul corpo di Colasanti stabilirà se la causa della manovra improvvisa possa essere stato un malore. Gli inquirenti intanto sono alla ricerca di eventuali telecamere installate sulle macchine che passando possano aver ripreso casualmente i momenti prima dello schianto. Fondamentali le testimonianze dei superstiti e i dati della scatola nera del pullman. I feriti ancora ricoverati sono 19, dei quali uno in condizioni gravissime. Simona Decina, GR2.
3: Tragedia a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Un ragazzo di 19 anni è morto in una piscina. A quanto si apprende sarebbe stato colto da un malore dopo essersi tuffato in acqua. Immediati ma vani i soccorsi. In un clima teso, dopo le critiche mosse ieri dalla Spagna ai 22 firmatari della lettera promossa dall'Italia sulla questione di Ceuta, si è tenuta in videoconferenza la riunione dei ministri degli interni europei. Il governo italiano insiste sul progetto di esternalizzare la gestione delle emergenze migratorie e Piantedosi rilancia il progetto dei centri per i rimpatri, sperimentati fra mille critiche dal nostro governo in Albania.
8: È iniziato alle 10 il vertice dei ministri dell'interno dei 27 per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Si valuta la proposta italiana di aprire centri di rimpatrio europei in paesi terzi. Il modello è quello dell'Albania. Su questo c'è già una maggioranza in Europa, ma resta da capire dove trovare le risorse e in quali paesi allestire gli hub. Tra le opzioni, il Ruanda, l'Uganda e il Montenegro. A dettare le linee su cui lavorare è stata la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le migrazioni, ha detto, costituiscono una sfida europea. Serve una risposta comune. Bisogna raddoppiare gli sforzi. E hanno espresso solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 nella riunione preparatoria di ieri sera, sottolineando la rapidità e l'efficacia della risposta di Madrid. Ma la tensione è ancora alta. Dagli Stati Uniti attacca il presidente Donald Trump. L'Europa, dice, ha un problema incredibile con l'immigrazione. In alcuni paesi il socialismo si è trasformato in comunismo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
3: Mentre i paesi discutono, nei viaggi della speranza le persone continuano a morire. 19 migranti sono morti su un barcone alla deriva partito 2 settimane fa dalle coste del Nord Africa e soccorso dalle autorità spagnole a largo dell'isola di Maiorca. Solo 2 sopravvissuti. Tragedia sfiorata invece nella Manica, dove è stata soccorsa un'imbarcazione partita da Calais con 160 profughi a bordo e un incendio in corso. Il conflitto in Ucraina, un soldato russo ha aperto il fuoco contro alcuni commilitoni e poi anche contro dei civili in un villaggio vicino a Sebastopol in Crimea, uccidendo 4 persone. Da chiarire il motivo alla base della sparatoria. Attacchi di Kiev nelle regioni di Kherson e di Belgorod, nel mirino ancora una volta i magazzini della cosiddetta Amazon russa, la Wildberries, nei pressi di Mosca. 5 morti e sul Mar Nero droni ucraini hanno colpito un cargo turco, gravi 3 membri dell'equipaggio. Torna a salire il prezzo del petrolio e aumenta quello del diesel, che costa in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Aumenta anche la benzina, che sfiora i 2 euro al litro. Con i rincari del petrolio uniti al grande caldo, il costo dell'elettricità ha raggiunto livelli record. Tutto questo mentre le grandi compagnie petrolifere segnano utili da favola. A titolo di esempio, sono aumentati di 33 miliardi di dollari i ricavi del Aramco, società petrolifera dell'Arabia Saudita. Ora parliamo di scuole social. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature dell'Università Bicocca di Milano mette in correlazione per la prima volta con dati concreti l'uso precoce dei social e voti scolastici.
9: È un'erosione silenziosa che coinvolge gli adolescenti dal momento in cui prendono in mano lo smartphone. A certificarne per la prima volta non tanto l'origine quanto la direzione è lo studio appena pubblicato su Nature dell'Università di Milano Bicocca, guidato dal professor Marco Gui.
10: Abbiamo seguito gli studenti nella loro carriera scolastica, confrontando due gruppi di studenti, cioè coloro che hanno aperto i social precocemente all'inizio della scuola media con coloro che hanno aspettato la fine della scuola media.
9: Dati raccolti su oltre 5.220 studenti tra i 7 e i 16 anni. Il risultato trasforma in evidenza scientifica quella che finora era solo un'intuizione diffusa.
10: Che i social media esercitino un effetto negativo sulle performance scolastiche.
9: Vale sia per l'italiano che per la matematica. L'inglese tiene forse perché involontariamente gli adolescenti lo esercitano sui social. Vi siete anche chiesti perché chi sta sui social impara meno?
10: Questo effetto si baserebbe sull'essere sempre raggiungibile, sempre stimolati durante le attività che si fanno, per esempio fare i compiti il pomeriggio.
9: Paola Guarnieri, GR2.
3: Nell'agosto rovente in città, giovedì bollino rosso in 27 centri urbani, almeno a Milano c'è uno spazio letteralmente da favola. Nell'area che fu dell'Expo nel 2015, infatti, allestito This is Wonderland, parco dedicato a tre capisaldi della letteratura per ragazzi: Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio e Peter Pan.
11: Viaggio tra le avventure di tre dei personaggi della letteratura per ragazzi più amati: Alice, Peter Pan, Pinocchio. A Milano, in un'area di oltre 40.000 metri quadrati, dalle 18 di ogni sera, con le temperature che calano, si accendono le luci di This is Wonderland, che intreccia le tre storie in un racconto che ne coglie il percorso di crescita, ma con una trama inedita, come ci racconta Alessia Petrangeli, scenografa di TV e cinema, che questi mondi ha letteralmente ricostruito.
12: Un immaginario vario, sia dal tema letterario delle favole originarie alla reinterpretazione disneyana. Scriviamo da capo la storia.
11: Sentieri di luce, spettacoli, un allestimento che cerca di superare l'immaginario disneyano con la mano degli artigiani.
12: Nessun pezzo è copiato e ogni pezzo è unico. Sono proprio io la prima che va a disegnare ogni singolo pezzo. La difficoltà poi di creare una cosa che abbia una propria identità.
11: Miriam Mauti, GR2.
3: In chiusura allo sport, europei di nuoto a Parigi, oggi è il giorno del fondo nelle acque libere della Senna, nella gara inaugurale azzurri ai piedi del podio, si continua però nel pomeriggio.
13: La solita grinta, il solito cuore, ma anche qualche errore di strategia, dice Gregorio Paltrinieri, quarto nella gara che è distanza olimpica, la 10 km, e dalla quale si aspettava di più. Tra i migliori fin da subito ha tenuto il passo del vincitore, il tedesco Welbrock, ma qualcosa poi è successo, male, ammette. Dal quinto al nono chilometro, tante posizioni perse, il tentativo, nel finale, di una rimonta impossibile, tardiva. Rientrare è stato faticoso, l'azzurro più atteso ha chiuso ai piedi del podio, comunque staccato da Welbrock, oro, dall'ungherese Bethlehem, argento, e dall'altro tedesco Clement, bronzo. Il quinto posto di Marcello Guidi, il settimo di Andrea Filadelli, a testimonianza di una gara che l'Italia ha vissuto da protagonista. Alle 14.30 le donne si punta su Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico, e poi su Linda Caponi e Giulia Berton. La Senna, bacino stretto, scenario eccezionale, lo stesso dei giochi, due anni fa le tante polemiche e problemi, per le condizioni all'epoca pessime del campo gara. Diverso il discorso quest'anno, a sentire gli atleti sono migliori la temperatura e lo stato dell'acqua. Manuela Collazzo, GR2.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Max Gambino e Edmondo Cotta. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room, il prossimo GR2 è alle 15.30 da Livio Frittella. Buon ascolto.
14: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Radio 2 Music Room, estate, ben ritrovati, seconda puntata, sempre in compagnia delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori che sono il cuore pulsante, no? Di tutta Radio 2, senza i quali non potremo fare niente, saremo disperati in questa estate, in questa canicola. E ovviamente Silvia Boschero, che è la qui presente, e poi tutta quanta la squadra del Music Room che vi accompagnerà fino alle 16 quest'oggi, tutti i giorni, lunedì, venerdì, escluso ovviamente sabato e domeniche, ma per tutta quanta l'estate. Quindi speriamo di testimoniare anche dei miglioramenti per quanto riguarda il calore. C'è Stefano Imola in regia, fantastico, Massimo Riti e Alex Longi sono i nostri curatori, c'è la Visual Radio sul canale 202, quindi se volete collegatevi pure, siamo qua con la Valentina Galli che ci fa, speriamo, delle bellissime inquadrature e voi al 348-7300-200 partecipate numerosi, perché fra un po' parleremo di cose che ci riguardano un po' tutti. Intanto arriva Angelina Mango e Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Meravigliosa, virtuosa Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore per aprire la nostra, il nostro Music Room, il nostro spazio quotidiano fino alle 16 di oggi. Vogliamo sempre collaborare con voi, no? E quindi magari aprirvi un piccolo cassetto della memoria. In questo caso i cassetti proprio sono pieni di cose, le cantine sono piene di cose che usciranno fuori, perché ieri ci siamo imbattute in un articolo del Foglio nella sezione cultura, dove si parla del ritorno imponente del cosiddetto vintage, chiamiamolo vintage, però insomma è una parola, l'amore per le cose vecchie, chiamiamolo in italiano che ci piace di più. Allora, i fatti sono proprio concreti, cioè ci sono dei dati. Nel Regno Unito la vendita di vinili la settimana scorsa, quindi proprio fresco fresco, ha superato per la prima volta i download digitali, cioè è una cosa enorme. Non stiamo dicendo che la vendita del vinile, che noi pensiamo riservata a 4 o 5 nerd, no? Tipo me, a cui piace la musica, che sono lì e gli piace collezionare. No, non ha superato ad esempio la vendita dei CD. I CD si sono praticamente quasi estinti. No, ha superato i download digitali. Questa è una cosa importantissima e non è una resurrezione antica che riguarda solamente il vinile, di cui possiamo parlare perché siamo amanti della musica, ma riguarda tantissime cose che le persone stanno cominciando a riamare di nuovo. Le macchine fotografiche in pellicola, pensiamo a Christopher Nolan, di cui abbiamo parlato tantissimo ieri con la nostra Banchi, che tra poco arriva, attenzione. Insomma, l'amore per la pellicola antica, per il digitale, la Polaroid che torna, i libri di carta che forse sostituiranno di nuovo i tablet con i quali stiamo diventando ciechi. Io non ci vedo più, non riesco a leggere nemmeno le scalette, cioè insomma ci sono anche delle cose che hanno a che fare con la nostra salute. Parleremo di questo e di molto altro ancora. Intanto segnatevi 3487 300 200, perché potrebbe interessarci sapere voi che cosa avete tirato fuori da quello scaffale polveroso e come lo state riutilizzando.

Questo era White Town, un pezzo forse non ancora vintage, perché qui siamo alla fine degli anni 90, però io ricordo che questo era un personaggio molto bizzarro, aveva fatto un successo pazzesco, questo brano ve lo ricorderete sicuramente, insomma è andato in classifica in un sacco di paesi, è diventato un tormentone anche in Italia, e la sua one hit wonder, come si dice, cioè praticamente ha fatto solo quella. Esistono artisti che comunque campano ancora su quella canzone unica incredibilmente famosa che sono riusciti ad azzeccare quella volta lì. Lui poi ha una storia particolare proprio perché aveva un caratteraccio, pare ancora, insomma, è ancora in attività un caratteraccio, ed è per questo forse che non è riuscito poi ad imporsi in altri modi. Pensate che fu licenziato dalla EMI lo stesso anno del successo di questa canzone di Your Woman, il che significa che la EMI ha preferito licenziarlo, liberarsene, piuttosto che tenere uno che avrebbe potuto fare altri mega successi come questo qua. Ma lui ha tante storie e non ci stava, aveva un pensiero alternativo, laterale, un po' come noi altri che stiamo recuperando il vintage come cose antiche, cose che abbiamo in casa. Pensiamoci un po', no? Stiamo recuperando spesso oggetti vecchi, stiamo recuperando anche gesti forse antichi, non solamente oggetti, forse stiamo recuperando anche dei tempi diversi da quelli che la supermodernità a cui ci stava costringendo un po', anche dei rituali antichi. Ora vogliamo chiedervi se avete a

0: Il rumore di un telefono a disco, per esempio.
1: Quelli che i ragazzi non conoscono nemmeno, dove ci potevi infilare il dito e fare il 9, no? Che era lunghissimo, quando tornava indietro. Il telefono a rotella, oppure lo scatto della macchina. Chi si è messo a scrivere con la macchina da scrivere? Esistono, non stiamo parlando di soggetti isolati, è incredibile. Proprio nell'epoca del tutto veloce, del tutto disponibile, avete un oggetto da farci ascoltare? Proprio attraverso i messaggi vocali al 348-7300-200, potrebbe essere un esperimento interessante, no? Tirare fuori la vecchia caffettiera, vabbè, la caffettiera ce l'abbiamo ancora, oppure siamo tutti a fare il caffè con la caffettiera di George Clooney. Mi deludete così, caro pubblico, cari ascoltatori di Radio 2. Oddio, qui siamo super vintage, andiamo sulla pista da ballo. Radio 2 Music Room ora balla All Together con The Bee Gees. Radio 2.

0: Ciao, io mi chiamo Laura e vi ascolto da una radio che ha circa 40 anni.
1: Che bello. Brava Laura, ma ci sono persone che ci ascoltano da radio che hanno 80 anni addirittura. Se li avete, fatecelo sapere insieme a tutte le meraviglie vintage che popolano le vostre case e i vostri pensieri. 3487 300 200.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

meravigliosi Strokes alle 14:04, quelli che hanno riportato all'inizio degli anni 2000 questo rock and rollino un po' cool, newyorkese, un pochino intellettuale in auge. Sono diventati una band che ha fatto un po' scuola, no, in quel periodo, guidati da dal figlio di Casablancas, quello lì che insomma ha la famosa catena di modelle, la catena insomma, no, stavo per dire di alberghi, ma in realtà mi sbagliavo con un'altra figlia di VIP molto importanti. Ok, ok signori, allora siamo sempre su Radio 2 Music Room, estate, sempre in compagnia di Silvia Boscaro, tra un po' si paleserà di nuovo la nostra espertona di cinema, la mitica Banchi, nella sua vera, no, reale incarnazione, quella che stiamo svelando giorno dopo giorno con grande felicità dei nostri ascoltatori. Però intanto c'è il nostro tema principe, ovvero quello del vintage, le cose che ci portiamo dietro, che ci piacciono, che ci caratterizzano, che ci fanno sembrare un po' boomer, però in realtà è una cosa che sta coinvolgendo tantissimi ragazzi. I nostri ascoltatori ci stanno dentro, no, con tutte le scarpe, addirittura, vediamo un po', ho tutta la casa analogica con il telefono a rotelle, niente meno che. E l'ascoltatore ci manda anche in realtà un videomessaggio, quindi insomma abbiamo cioè, la riprova, no? La riprova da 90. Poi ancora, cassetti della memoria? A casa custodisco le videocassette VHS che compravo da ragazzo, scrive Gennaro, ma ho anche vecchi vinili degli anni 60 dei miei genitori ancora intatti? Gennaro, posso chiederti il tuo numero? Se non ne fai di nulla, voglio dire, di quei vinili, possiamo parlarne. Perché c'è chi effettivamente, anche tra i nostri ascoltatori, lo scrive Giuseppe, ha tutti questi bei vinili di cui parlavamo, perché il vinile è ritornato di moda, addirittura da questa indagine il vinile vende più del download digitale. Lui scrive, non tutti i vinili acquistati finiscono su un giradischi, molti restano chiusi per collezionisti. Ragazzi, è un peccato lasciarli lì chiusi per collezionisti. Dateli a me, che fanno una bellissima fine. Tra pochissimo arriva la Banchi, non mancate. Intanto c'è Saif insieme a Bresh, due giovani che abbiamo conosciuto anche a Sanremo, Parlar d'amore.

0: Doja Cat, questa l'abbiamo messa per Marzocca, diciamolo, perché so essere un appassionato di questo stile musicale, direi, no? E ladies and gentlemen, adesso a proposito di Marzocca, sentiamo la nostra rubrica strepitosa di Simona Banchi, pronta a parlarci di cosa a livello cinematografico?
1: Cara Silvia, il film di oggi lo voglio proprio dedicare a te.
0: Ma è vintage?
1: No, è un film che sta in sala in questi giorni e prende spunto da una celebre frase di Jung.
0: Il mio idolo totale.
1: Come si dice? Jung,
0: Carl Gustav Jung.
1: Jung perché è tedesco.
0: Perché esso sì, stava in Svizzera.
1: L'amore è l'incontro di due nevrosi.
0: Che meraviglia. E forse, è vero.
1: E forse qualcuno già ha capito che sto parlando di Terapia di famiglia, che è una piacevolissima commedia francese.
0: Ah, quando c'è la commedia francese siamo sempre felici.
1: La storia è semplice. Damien è un giovane afflitto da un'impressionante collezione di fobie: ipocondria, claustrofobia, fobia degli uccelli
0: pure.
1: E anche paura del buio, e anche ha tentato il suicidio circa 6 volte.
0: Una persona stupenda con cui accompagnarsi.
1: Esattamente, infatti si fidanza con la figlia del suo psicanalista.
0: Oddio mio, ciò che non si deve fare. All'insaputa
1: ovviamente dello psicanalista. Sia chiaro, non è Truffaut, però si ride parecchio.
0: Si ride tanto.
1: Si ride parecchio. Perché 3 motivi per andare a vedere questa.
0: Dici, non dura 3 ore come Nolan, spero.
1: 84-86 minuti, okay. Quindi il giusto. Uh-huh. L'attore Christian Clavier, che noi tutti, beh, insomma, è vintage.
0: Christian
1: Clavier, okay. Tu te lo ricorderai in quella saga, il matrimonio, non sposate le mie figlie, sposate le mie figlie, sposereste le mie figlie. O anche i Visitor, o anche il Bronzé, anche...
0: Beh, da giovane se la cavava, ora però...
1: Sì, adesso ha un'età,
0: no?
1: Un po' panzotto.
0: Però bell'uomo.
1: Però ha uno straordinario talento comico, costruisce un personaggio divertente, ironico, e fa molto ridere e non eccede mai.
0: Questo è lo psicanalista?
1: Lo psicanalista che è un po' il protagonista. Si ride molto, ma come al solito, come i francesi sanno fare, con eleganza.
0: Certamente.
1: Si evita la volgarità, si punta sul ritmo e sui dialoghi.
0: E quello che riusciamo a fare in Italia sempre.
1: Sì, esatto.
0: No? Esattamente.
1: Esattamente.
0: Siamo fuggini dal tronco.
1: Raffinatissimi. E poi la location dove è stato girato questo film è una spettacolare villa sul lago, che in realtà è una residenza privata, quindi non è un museo né una casa aperta al pubblico, ma è una villa privata che appartiene a un ex calciatore di cui non se ne sa, non se ne conosce l'identità.
0: Oh, un calciatore francese del Paris Saint-Germain?
1: Ah, non si sa, potrebbe anche essere italiano, chissà.
0: Platini?
1: Questa casa è direttamente affacciata sul lago di Ginevra.
0: Meraviglioso.
1: Bellissima, c'ha un imbarcadero stupendo. Per le riprese è stata profondamente modificata, è stata chiusa coperta una piscina, il salone è stato ridisegnato e ridipinto, gli interni che erano tutti bianchi sono stati fatti molto colorati. Il regista l'ha definita uno dei personaggi principali del film.
0: Ah, la casa?
1: La casa, e devo dire che anche per me vale questa. Secondo i dati della produzione, questa casa si trova a Chie, un piccolo comune sul lago di Ginevra.
0: Ok.
1: Quindi,
0: questo è un
1: stasera,
0: buon
1: stasera vai a vedere Terapia di famiglia.
0: Siri.

Good Old Days si intitola questa canzone, guarda un po', i vecchi bei tempi, quelli di cui parliamo un po' oggi alle 14.20, Silvia Boscaro con voi, Radio 2, Music Room, estate, stiamo parlando del ritorno di cose del passato, no? Che magari avevamo dimenticato in una cantina polverosa, ma non solo di vinili, musicassette, ci state scrivendo tanto, anche i DVD che ritornano fuori, libri, riviste, nonostante queste cose si possono ascoltare sulle piattaforme, no? Ce li offrono in pochi secondi. Alcune piattaforme hanno capito che ci dà fastidio che la musica venga trasmessa con una qualità bassa, tagliando tantissime frequenze. Allora alcune piattaforme ci danno anche la possibilità di ascoltare la musica con una qualità migliore, ma non ci sta interessando. Ci piace magari andare a sentire con la mano quella copertina del disco e a metterlo sul piatto. Parliamo anche di fotografia analogica, parliamo anche di oggetti semplicemente che ci impongono, no? di ci obbligano a fare un gesto, a compiere un gesto, quindi caricare il disco, mettere a fuoco la macchina fotografica, riavvolgere una cassetta, magari appunto sempre con la solita matita, con la Bic che la faceva tornare indietro, oppure dare la corda all'orologio, no? L'orologio da taschino, oppure anche un orologio all'antica, perché ce ne sono ancora, magari ce l'ha regalato nostro nonno, nostro padre. E poi c'è la moda vintage. Quanti di voi hanno comprato cose su queste app che mettono insieme desideri e invece voglia di disfarsi di qualcosa, un vestito, un paio di scarpe? Tantissime. E tanti nostri ascoltatori ci stanno scrivendo. Vogliamo anche che ce lo diciate con la voce al 3487 300 200, le vostre passioni per l'antico. Non chiamiamolo vintage, è troppo riduttivo, è un luogo dell'anima questo che ci porta indietro nel tempo con piacere.

0: Fantastica Elisa Vintage, potremmo dire, ai suoi esordi con questa Labyrinth. Mi ricordo come fosse ieri il concerto di presentazione del suo primo disco, in cui cantò anche questa canzone. La vidi al Tenax di Firenze ed era il 2001, ed era un momento in cui c'erano queste fanciulle rocchettare favolose, virtuosissime come nel suo caso, con questa voce incredibile. C'era la Christina Donà e poi dall'altra parte dell'oceano c'era Alanis Morissette, quindi loro erano un po' le figliocce, diciamo così, di quel rock che veniva da dentro, bello, bello forte, super al femminile, bellissimo, insomma, bei momenti. Poi è passato un sacco di tempo, ma lei è ancora freschissima e splendente. Voi anche siete splendenti nel mandarci vocali al 3487 300 200.
1: Ecco Silvia, ciao. Io ho la mia caffettiera, no, che ho comprato nel 73, la Giannina, ed è sempre in auge. Ciao.
0: Che bel rumore. Ma sai con la Giannina come lo fa bene quel caffè? Dal 1973. Grazie alla nostra ascoltatrice. Come si chiamava la nostra ascoltatrice che ci ha mandato il borbottio della caffettiera? In Sicilia il borbottio della caffettiera si dice in un altro modo, ma ora non mi viene, è un modo bellissimo di dirlo. Comunque è questa la cosa, no? Nell'epoca, perché nell'epoca in cui tutto è disponibile, tutto è veloce, tutto è perfetto, desideriamo davvero essere più lenti? Giulia si chiamava la nostra ascoltatrice, grazie. Essere più lenti, essere più imperfetti, essere limitati in qualche maniera. Perché abbiamo bisogno di tornare al nostro amato vintage? Spiegatemelo, fatelo. Sempre a quel numero di telefono là. Ok, qual è l'oggetto, l'abitudine del passato che avete un po' riportato in auge, no, nella vostra vita, e che in realtà non volete più abbandonare perché funziona, una cosa che vi piace e vi fa sentire a casa? Messaggi vocali, vi aspettiamo. Io e la Banchi siamo qua. Mi piace.

0: la gaiezza che ci coglie quando sentiamo questa canzone. 14.35 Radio 2 Music Room, estate. Silvia Boschero e Simona Banchi nella parte nascosta della trasmissione, fra un po' tornerà di nuovo in, sotto la luce, sotto lo spotlight, per raccontarci qualcosa ancora che ha a che fare con ovviamente il cinema, che è la sua strada, il suo luogo. Aspettate che
1: ormai
0: mi
1: sono come dei parenti. Io ho un paio d'occhiali da vista, tutti scocciati, tipo nerd, e poi ne ho una cinquantina presi da vari siti, che sono lì che mi fissano, come dire, quando è il mio turno? E che quando mettiamo a posto qualcosa, diceva anche Adriano Celentano, diventa come un parente, e i parenti a volte sono simpatici.
0: Quindi aspetta, se ho capito bene, questo nostro ascoltatore ha questo occhiale da vista tutto scocciato e lo ritiene, cioè è vintage perché chissà da quanti anni è lì, e nonostante ne abbia acquistati decine, preferisce, mamma mia, terribile, quelli che non buttano mai niente, che è una cosa che va oltre l'amore per il vintage, secondo me. Comunque ne stanno arrivando tantissimi al 3487 300 200. Oltre al recupero di oggetti vintage, occorrerebbe recuperare anche vecchi riti e usanze dei nostri vecchi, scrive Emanuela. Certo, perché no? Poi mi arriva una foto bellissima al 3487 300 200. No, non è Renzo Arbore, è Andy da Carpi, che ci fa vedere il suo jukebox del 1956 con tutti i vinili. Siete mitici, scrive, e mitico il vintage. Ok, stiamo dando voce a un sacco di cose antique e belle, a tantissime foto, sperando di fare cosa utile, scrive ancora Gennaro per la rubrica dei cassetti della memoria. Vi mando le immagini di questa antica macchina fotografica che custodisco a casa e che usava mio padre per le foto di famiglia. Credo che funzioni ancora. Sì, perché la bellezza, no, il fascino anche della macchina fotografica sta nel non vedere subito, soprattutto, no, la fotografia, nel poterla attendere con gioia, anche con un po' di ansietta, no? Come sarà avvenuta quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi?

0: Ciao Silvia, buon pomeriggio.
1: Ciao cara.
0: I miei bottoni del cuore. È una scatola di Bucaneve.
1: Che bello.
0: Di biscotti di quando eravamo bambini.
1: Sì, con lo zucchero.
0: Dove mia madre conservava tutti i bottoni della vita. E li conservo, non me ne disperò mai. Ogni bottone ha le sue mani e ce ne sono alcuni che fanno veramente parte di tanti tanti ricordi. So che non hanno valore, ma per me sì.
1: Certo, ho sentito, o mi sbaglio, anche un pochino di emozione, no, in questo racconto della nostra ascoltatrice della scatola di Bucaneve che contiene i bottoni della mamma, che roba bella. È un po' come dire, cioè, certo vintage è un po' come se ti dicesse: io vengo da un luogo dove le cose duravano, dove avevano senso, dove ci si affezionava perché quelle cose avevano un peso, una storia, non venivano sostituite dopo sei mesi. Non c'era quella che oggi abbiamo, ahimè, conosciuto come obsolescenza programmata, tipo, che ne so, che compriamo un elettrodomestico e dopo due anni questo a un certo punto va in tilt senza motivo. Cioè, l'oggetto antico ci rassicura perché è sopravvissuto e forse sopravviverà anche a noi, no? Attraversato il tempo, ci fa immaginare come se le cose possano davvero resistere, e questa è una cosa bella che ci fa stare bene. Che ne pensate? 3487 300 200, sempre a chiacchierare con noi sulle storie del vintage, perché poi c'è il vintage ad esempio dei vestiti. Ormai quella è diventata una moda, ma che, non ti vuoi comprare un vestito vintage?

0: Questi signori qua che abbiamo appena sentito si chiamavano C2C, forse non tanti se ne ricorderanno, no, di questo gruppo, ve lo ricordate? Qualcuno sì. Down the Road, la canzone che ebbe un bel successo soprattutto in Francia, perché loro erano appunto un duo francese, lì si inseriscono nell'ambito del meraviglioso e magmatico mondo della dance e della musica elettronica francese, che ha uno stile tutto suo. Noi torniamo fra pochissimo, parliamo di vintage e parliamo di vestiti vintage, di quell'ossessione di andare a comprare cosine uniche che abbiamo solo noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2. Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.

0: idea, dottor Scotti. Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: ma che meraviglia, ero convinta fosse un gruppo francese come prima i C2C, invece no, questi signori qua arrivano direttamente dalla Scotland, dalla Scozia, anche loro musica elettronica. Barry Can't Swim, in arte, nome d'arte per Joshua Space Maloney, insomma una canzone carinissima che non sentivo da un sacco di tempo, lui ancora in auge, nel senso che sta facendo musica. 14:51, sempre Radio 2 Music Room, estate con Silvia Boschero a parlare di cose antiche che abbiamo tirato fuori per gusto o per necessità, per amore. Ad esempio Andrea ci scrive che a casa ha un giubbotto in pelle color panna con le frange. E uno dice, vabbè dai, de gustibus, non sputacchiando mest, come diceva mio padre. Con dietro però le quattro facce dei Kiss, signori. Merchandising ufficiale del loro primo World Tour, acquistato nel 2008 a un negozio vintage a Soho, New York. Poi la cosa bella è che il nostro Andrea aggiunge che a lui in realtà i Kiss non piacevano. Però, cavolo, non vuoi comprarti un giubbotto in pelle panna con frange, con dietro le quattro facce dei Kiss? Una robaccia.
1: Io non riesco più a fare a meno di un amplificatore valvolare e degli altoparlanti anni 80.
0: Come fai?
1: Si sente benissimo.
0: Beh, certo, c'hanno quel...
1: Anche la radio.
0: Anche la radio sente attraverso questi amplificatori, brava. Ragazzi, tra l'altro la Banchi mi sta dicendo di fare messaggi un po' più brevi, perché non possiamo trasmettere un messaggio di un minuto e mezzo, noi siamo veloci, avanti, avanti, avanti. Allora, ascoltiamo appunto, visto che dobbiamo andare avanti, il nostro regista mi guarda, il prossimo brano, che è un brano meraviglioso di Samuele Bersani. Cosa posso dire? Ci mettiamo tutti a fare con l'accendino, visto che siamo vintage, anziché accendere i cellulari, accendiamo l'accendino e sentiamola. Troppo

Non ditemi che è vintage Samuele Bersani, perché Samuele Bersani è eternum, non vintage. Radio 2, Music Room, estate. Allora, Aldo cosa ci scrive? Avresti dovuto vedere, Silvia, gli occhi ridenti di un teenager che ha ritirato il vinile di Thriller in un negozio dove io stavo comprando il vinile di The Dark Side of the Moon. Quindi c'era un super boomer, che sei presumibilmente il nostro ascoltatore, poi magari non è così, sei generazione, non lo so perché ormai ho perso il conto, e un super giovane magari della Gen Z, come si autochiamano loro, cioè della generazione Z, che attenzione, attenzione, in realtà, caro Aldo, hai perfettamente ragione, perché ci sono una marea di indagini che ci dicono che la generazione Z ama il vintage, ad esempio ama vestirsi vintage. Allora uno pensa, forse i super giovani, che sono quelli negli ultimi anni che sono stati in prima fila per tutte quante le manifestazioni a favore del green, del verde, eccetera, sarà per quel motivo, no? Che vogliono ad esempio vestirsi con gli abiti usati e non stare dietro all'orribile invece cosiddetto fast fashion, cioè la moda veloce, quella lì che arriva nei pacchi, nei container, diciamo, e che costa poco. No, invece no, in realtà, perché stavo leggendo un'indagine della Bocconi, quindi roba seria, che ci racconta come il fatto di vestire vintage per i ragazzi della Gen Z sia una questione di identità personale. Vogliono oggetti unici per sentirsi unici, quindi non tanto ragioni ambientali, qualcuno ovviamente ci sarà che per ragioni ideologiche o ambientali sceglie il vintage, però insomma è interessante che il second hand fashion, si chiama così, cioè i vestiti di seconda mano, negli ultimi anni hanno avuto una crescita spaventosa, soprattutto grazie ai ragazzi della generazione Z, gli stessi che magari vanno a vedere i concerti di Achille Idol insieme alle mamme, perché attenzione, poi apriamo anche il meraviglioso universo delle mamme vintage punk. Ve lo dico dopo.

Ed eccolo qua il nostro Achille Idol su Radio 2 Music Room Weekend. Quanti belli ascoltatori che ci scrivono, tipo Giuseppe che dici: a me chiedi di andare veloce? Io cerco di rallentare, voglio andare piano. E a proposito di vintage, ho comprato un macinino da caffè a manovella, non elettrico, e tutte le mattine, per prendermela con calma, macino con un po' di quei chicchi sufficienti per fare il mio espresso. Abbasso le cialde, abbasso le capsule, anch'io sono della, per l'abbassare tantissimo, per il pollice verso sulle capsule. Ma ti rendi conto questo caffè come può essere? Che tu tutte le mattine te lo prendi e te lo macini e c'è quell'odorino che si diffonde in tutta quanta casa. Una meraviglia, tanto quanto il telo di Goldrake da mare degli anni Ottanta. Stimato parecchio, addirittura sul mercato dell'usato, ci scrive Tino, sempre al 3487 300 200. Lo avevo comprato, anzi l'avevano comprato i miei, nel miglior negozio di vestiti del paese. Lo utilizzo ancora però con cura, attenzione, sì, perché c'è insomma anche un'attenzione, no, per questi oggetti, sono preziosi appunto gli oggetti vintage. Vi ascolto in FM, scrive Domenico, da una vecchia radio stereo con funzione musicassetta, e lì bisogna averle però le musicassette. È bello e interessante che il nostro abbia anche al posto della faccia l'immagine della dell'anarchia. Angelo, 61 anni. Nel mio lavoro uso uno strumento per misurare la corrente, analogico, che ha 50 anni, regalatomi da mio padre, ancora affidabile. Ho ripreso a fare la settimana enigmistica come facevo 20 anni fa. Questa anch'io quest'estate, è stato molto bello. Mi sono accorto che scrivendo una lettera di auguri ho peggiorato la mia scrittura. Vabbè, ora non apriamo l'enorme ma interessantissimo campo che riguarda la perdita di certe competenze a non fare più le cose con la testa, con le mani, con il nostro impegno, perché sennò ci deprimiamo, e questo non va assolutamente bene. Bisogna ascoltare questo pezzo, attenzione, attenzione, perché loro francamente sono anche protagonisti di Radio 2 Live prossimo 5 agosto a Cosenza, il nostro super evento che stiamo aspettando a gloria. Intanto ci ascoltiamo Cattedrale.

Bisogna dire che insomma questo testo è bello preponderante, diciamo così, di questa giovanissima santa, no, che cosa sto dicendo, francamente mi sbaglio ogni tanto con i nuovi super giovani che stiamo trasmettendo, da vedere assolutamente dal vivo in su Radio 2 e da ascoltare e da vedere su Rai 2 con il nostro Radio 2 Live del 5 agosto prossimo da Cosenza, con la conduzione di Gino Castaldo e Emma Stoccolma, da non perdere assolutamente. Quindi tra poco, ragazzi, oggi siamo al 4, domani io dico 5 agosto, ma in realtà è domani, quindi non perdete l'appuntamento. Allora, noi continuiamo a parlare del vintage, quindi il vinile, la pellicola, la lettera scritta a mano, i vestiti usati, e una parte di me pensa, ma sarà anche un modo, questa mania nuova, insomma questo ritorno all'antico, al passato, al vintage, per ribellarci un po' a questo presente che ci dà un po' fastidio, cioè contestare un po' quello che la tecnologia ci aveva promesso e che forse non ci dà tanto soddisfazione, cioè il fatto ci aveva promesso che veloce è meglio, che il multitasking esiste, che la fatica deve essere completamente eliminata perché così noi possiamo rilassarci e fare altro, che tutto debba essere disponibile subito, immediatamente, appena lo vogliamo. E insomma, secondo me potrebbe essere davvero un atto di ribellione. Non a caso un nostro ascoltatore, sempre al nostro 348 7300 200, Giovanni dice: secondo me anche soltanto ascoltare la radio e lasciarsi trasportare dai pensieri è un atto vintage. In un mondo dove tutto è immagine, rallentare diventa un atto sovversivo. È un po', ragazzi, ci sta, un po' è vero, la sovversione dell'antichità. Che buffo, no? Avere fatto il giro ed essere tornati dalla parte dove non volevamo essere un po' di tempo fa. Ci ascoltiamo Scissors, questa si intitola Jerk It Out, e poi dopo, visto che abbiamo parlato di moda lenta e della capacità che abbiamo adesso della voglia che abbiamo adesso di comprare le cose usate, parliamo anche dell'opposto.

Music Room, estate con Silvia Boschero, Simona Banchi che fra un po' torna con un'altra rubricona. Intanto mi ha passato questo pizzino riguardo proprio al riuso e riciclo, cioè il fatto che belli siamo diventati tutti quanti un po' vintage, il mercato dei vestiti usati era già in crescita dal 2019, con la pandemia ha raggiunto tantissime persone, più del previsto, perché durante il lockdown, insomma, molti pare che si siano impegnati a svuotare i propri armadi e fare due soldini. Questo ce lo racconta anche l'articolo che avevamo citato all'inizio, uscito sul Foglio ieri, proprio sulla moda del vintage. A questo si aggiunge un interesse importante per la moda sostenibile, che comunque è una cosa bella, buona e giusta. Come dicevamo prima, i giovani sono interessati soprattutto per crearsi un'identità unica, no? Rispetto agli altri. E dall'altra parte c'è il fast fashion, che però è ancora vendutissimo, ovvero cose da vestire di provenienza, punto interrogativo, ma comunque molto, molto veloci, nel senso usa e getta, perché dopo averle usate poche volte possiamo già gettarle dalla finestra. Pensate, dal 19 luglio però del 2026, quindi da un mesetto, le grandi aziende della moda, grazie a questo bando, non possono più incenerire o mandare in discarica i capi invenduti, ma devono donarli o riusarli, che questo è già qualcosa di bellissimo, perché ci sono in mezzo mondo immagini, non so se le avete viste anche sui social, di discariche a cielo aperto di questi vestiti, soprattutto insomma diciamo di adolescenziali, invenduti, perché costano poco a chi le fa, costano poco a chi le compra, e ne vengono insomma prodotti tonnellate, buttati lì in mezzo al nulla, peraltro quasi tutti quanti fatti di sostanze che derivano dagli idrocarburi, insomma non stiamo parlando di canapa oppure di cotone, quindi cose insomma pesantine. Però vedete che qualcuno si comincia a muovere e arrivano anche leggi che ci possono aiutare in tal senso, e arrivano anche canzoni vintage, ma fino a un certo punto, perché qua parliamo 90, anni 90, queste quattro ragazze meravigliose che portavano il nome di Four Non Blondes e la loro canzone che ci fa ancora sognare. What's up su Radio 2?

0: Lady Gaga, Bloody Mary, Radio 2 Music Room Weekend. Silvia Boscaro con voi e Simona Banchi, ladies and gentlemen, tornata. Che ne pensi di Lady Gaga e il mondo del cinema, diciamo, questo legame? Che succede? Che ho fatto? No, mi guardano, mi dicono cose senza esprimere.
1: Domande complicate.
0: Domande complicate.
1: Ci rimproverano dalla regia.
0: Ci rimproverano, sì.
1: Ma parliamo dell'arte del
0: cinema. Ah, non vuoi parlare di Lady Gaga?
1: Non parlare di Lady Gaga, scusa.
0: Ho capito, va bene.
1: Nome in codice?
0: Nome in codice?
1: Italia.
0: Italia, ok.
1: Vorrei raccontarti, tu sai forse che fino agli anni 90 era molto comune che i distributori italiani, per motivi di marketing, di distribuzione, cambiassero i titoli dei film stranieri per renderli un po' più accattivanti. Esplicativi.
0: Lo questo sapevi? Da quando, scusa?
1: Beh, dalla fine degli anni, fino alla fine degli anni 90. Oggi magari è ancora, non si usa più, si mantiene
0: l'originale,
1: il titolo originale, magari
0: fortuna.
1: Con un sottotitolo esplicativo, però insomma prima c'è stato proprio un boom.
0: È vero, hai ragione.
1: Questo,
0: sì.
1: Questo nome in codice Italia.
0: Ma c'erano delle persone addette, secondo te, a fare questa cosa? A inventarsi il nome italiano del film?
1: Ma secondo me sicuramente, sicuramente. I geni della comunicazione. Il più clamoroso.
0: Dimmelo.
1: Eh beh, se mi lasci ti cancello. Tu lo sai come si chiama all'origine originale?
0: Sì, me lo ricordo, ma ricordacelo.
1: Il titolo originale cita un verso del poeta Alexander Pope, che era l'eterno splendore della mente immacolata.
0: Eternal
1: sunshine of the spotless mind. Che è super metaforico. Invece,
0: bellissimo.
1: Quello italiano ti rappresenta una commedia romantica, invece è un film, un dramma fantascientifico.
0: È bellissimo,
1: bellissimo.
0: Tra la colonna sonora spettacolare. Bellissimo. Ma è certo Alexander Pope, avranno detto in Italia non lo conosce nessuno, non è abbastanza evocativo, bah, non so, vabbè.
1: L'altro che mi fa molto ridere è Una notte da leoni.
0: Com'era?
1: Il titolo originale è The Hangover. La sbornia, oppure come stai il giorno dopo una sbornia. E soprattutto nel film non c'è neanche un leone.
0: Però
1: ho pensato che potesse essere per quel detto nostro la sera leone
0: e la mattina.
1: Però
0: ok.
1: Un altro caso abbastanza clamoroso è Mamma ho perso l'aereo.
0: Io però per me quello è il film. Mamma ho perso l'aereo, in fin dei conti il bambino l'aveva perso.
1: Sì, l'ho capito, ma l'aereo è un pretesto. Il film in originale si chiamava Home Alone, da solo
0: da
1: a casa.
0: A casa, è vero.
1: Poteva anche partire col treno.
0: Siamo un pochino più adolescenziali, un po' infantili noi nei nostri
1: film.
0: Sì,
1: avranno pensato, ma sì, sti italiani, spiegamoglielo bene. Senti, e invece vogliamo parlare di The Sound of Music, come tradotto in italiano? Un film pazzesco che tutti conosciamo sicuramente, adesso vi dico il titolo italiano, Tutti insieme appassionati.
0: È vero, Tutti insieme appassionati. Si intitolava The Sound of Music, il suono della musica.
1: C'è anche una canzone che adesso non ti canterò perché mi vergogno.
0: Ma io non capisco, si teme che il pubblico italiano non capisca, che entrasse al cinema,
1: Non lo so, ad esempio io 2-3 mesi fa ho visto un film che si chiamava Aragoste a Manhattan e in realtà il titolo originale è La Cosina. La cucina.
0: La cosina, la cucina.
1: Però c'è un film che secondo me ha lo stesso titolo in originale, in inglese e anche in italiano.
0: Mm-hmm.
1: Lo sai qual è?
0: Dimmelo.
1: Prova a indovinare.
0: Non mi viene.
1: La notte del sabato, la febbre del sabato sera.
0: Ah, Fever Night.
1: Fever Night.
0: E allora ci ricongiunge, diciamo così,
1: allora?
0: All'origine.
1: Ecco.
0: Ah, ce l'abbiamo, scusa, è vero.
1: È un film da recuperare subito, 1977, più di un film sulla disco music, è ritratto di una generazione in cerca di riscatto.
0: Mm-hmm.
1: Tutti ricordiamo il grandissimo John Travolta.
0: Ma non tutti ballano come John Travolta, come facciamo a riscattarci?
1: Vabbè, cioè, tutti, una generazione italiana ha provato a scimmiottare, me compresa, con quelle...
0: Con difficoltà notevoli.
1: Dita, insomma, forbicetta. E quindi, cara Silvia,
0: che ti posso dire?
1: Ascoltiamocela
0: un pezzettino.
1: Sempre verde, intramontabile. La febbre del sabato sera.

Night, ragazzi, anche qua siamo nel vintage totale, estratto, usciti dalla rubrica della nostra Banchi, La febbre del sabato sera, 1977, l'anno in cui scoppiava il punk nel mondo, in Inghilterra cominciava a furoreggiare, loro erano ancora lì sulla pista a ballare. Però, ragazzi, è rimasto qualcosa di assolutamente attuale. Chi non si vuole vestire, chi non ha un vestitino preciso preciso a quelli della febbre del sabato sera, fatecelo sapere. Musica, musica su Radio 2, 15 e 26, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere assieme, c'è sempre il 3487-300-200 per chiacchierare di vintage, ma anche di altro, quello che preferite con noi del Music Room.

0: I fantastici Santa Marea, questi ragazzini, tre fratelli e un terzo componente della band, la bassista, che vengono da questo paesino, si fa per dire, insomma, un bel comune, carini, alle porte di Palermo, fantastici con la loro Tornado. Noi torniamo tra pochissimo, perché ora lasciamo spazio alle notizie del GR2.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Fittella. È stato individuato nelle acque del lago di Vico, nel Lazio, dove era annegato il 27 giugno scorso, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Le operazioni per trovarlo, rese difficili dalle caratteristiche del lago, non si erano mai fermate.
4: Quasi 40 giorni di ricerche fino a questa mattina, quando i sommozzatori della Polizia di Stato hanno ritrovato a circa 20 metri di profondità nelle acque limacciose del lago di Vico un corpo. Per l'ufficialità si attende il riconoscimento, ma ci sono pochi dubbi che si tratti di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso. Quel giorno l'ingegnere, docente universitario, 84 anni, era uscito in barca insieme alla moglie. Si era tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore. Immediato l'allarme, un dispositivo imponente che non si è praticamente mai interrotto, quello delle ricerche. Sommozzatori provenienti da diverse regioni, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia e carabinieri si sono alternati, coordinati dalla prefettura da fine giugno per la perlustrazione dei fondali, con l'aiuto di strumenti tecnologici di ultima generazione, per provare a orientarsi a causa della scarsissima visibilità dello specchio d'acqua. Una missione lunga e dolorosa fino al ritrovamento di questa mattina.
5: Pasquale Notar Giacomo, GR2.
3: Violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. I fatti risalgono al 2 agosto, quando un gruppo di naziskin, gridando Sieg Heil ed esibendo il saluto nazista, ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava gli adolescenti provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. Il Consiglio dei Ministri degli Interni dell'Unione Europea a Bruxelles dopo la crisi migratoria di Ceuta. Reti criminali hanno messo a dura prova i nostri confini e 75 vite sono andate perdute, ha detto il commissario Brunner, aggiungendo: la situazione è sotto controllo, nessuno si è spostato verso la Spagna continentale, non interessata all'area Schengen. Nel comunicato diffuso dei 27 si legge che i membri concordano sulla necessità di continuare a combattere incessantemente le reti di traffico di migranti, di incrementare i ritorni e rafforzare i confini dell'Unione, di costruire partnership profonde con paesi terzi. Torniamo in Italia, ancora un dramma in piscina a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Un ragazzo di 19 anni è morto, molto probabilmente per un malore.
6: Una tragedia immortalata in un video già sequestrato dalla procura di Vicenza, che ha aperto un fascicolo, attimi terribili analizzati per capire eventuali responsabilità di tutti i presenti. È quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 17 alla piscina Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Leonardo Cortese, 19enne trentino di Rovereto, era in Veneto per qualche giorno di vacanza con un amico, prima un tuffo poi una gara di apnea in acqua. Questo era il gioco dei due ragazzi freschi di maturità al liceo Galilei di Trento, ma l'esito è stato drammatico. Leonardo non è più riemerso. Dopo lunghi minuti l'amico ha capito che non si trattava di uno scherzo, lo ha riportato in superficie dal fondo della piscina, ha urlato per chiamare i soccorsi tempestivi ma inutili. Il 19enne sarebbe morto per annegamento, affogato. Non è ancora chiaro se per avere forzato l'apnea e la mancanza di ossigeno o se per un'embolia, un improvviso malore. L'autopsia tra oggi e domani. Prima però si stanno valutando eventuali iscrizioni nel registro degli indagati. Il complesso natatorio è chiuso in solidarietà con la famiglia in lutto.
7: Alessia Piovesan, R2.
3: Si terranno giovedì 6 agosto alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore in provincia di Salerno i funerali di Luigi Luca Esposito, il giornalista 53enne ucciso brutalmente e poi dato alle fiamme nella notte fra il 18 e il 19 luglio e ritrovato in un terreno agricolo a Eboli. Accusato dell'omicidio un cittadino tunisino di 26 anni, irregolare, al momento in carcere. La salma era stata sequestrata per effettuare l'autopsia. Si parla spesso di povertà climatica, quella di chi soffre ancora di più le alte temperature perché non può permettersi sistemi di raffrescamento come l'aria condizionata che fa salire le bollette alle stelle. Molti centri commerciali in varie città, fra cui Roma, hanno allestito spazi interni gratuiti con tavoli e sedute nei quali ci si può fermare nelle ore più calde anche senza consumare nulla. Un'iniziativa lodevole è anche quella del comune di Chioggia alle porte di Venezia, che oltre agli spazi climatizzati ha pensato anche all'intrattenimento.
2: A Chioggia, porte aperte del municipio tutti i giorni dalle 11 alle 18, ora anche nel fine settimana. A firmare l'ordinanza urgente che apre gli spazi comunali pure il sabato e la domenica, il sindaco Mauro Armelao, per le fasce più disagiate della popolazione l'opportunità di avere a disposizione un luogo fresco.
7: Sale del municipio dedicate agli anziani, ai caregiver, alle persone fragili, e proprio due sale, la sala del consiglio comunale e la sala giunta, climatizzate con acqua potabile, con la vigilanza della protezione civile.
2: Non solo il benessere fisico, in municipio si va anche per avere un po' di compagnia.
7: Ci stiamo organizzando anche con le associazioni di volontariato e poi anche stiamo lavorando per intrattenere anche queste persone, quindi se c'è l'anziano farlo giocare a carte, a dama, a scacchi, leggere dei libri anche con l'assessore alla cultura.
2: Un'iniziativa resa possibile grazie anche alla presenza dei volontari della Protezione Civile. Per il GR2, Dario Giordo.
3: La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
1: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
9: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Salida del vuelo con destino alla città.

0: Radiohead di Karma Police, Radiohead che tornano, speriamo, perché è l'ultimo disco di risale a Room Shape Pool di molti, molti anni or sono. Poi ora Ed O'Brien, uno della band, ha parlato, ha raccontato cose sui Radiohead perché sta per uscire il suo disco solista e ha detto no, ci siamo ancora, stiamo tornando. Quindi progetti futuri, sicuramente palchi anche in Italia il prossimo anno, 2027, speriamo anche dischi, perché non ci dispiacerebbe capire in che direzione vanno a parare, una delle band più all'avanguardia, rimasti veramente sulla breccia per così tanto tempo ormai. Siamo per chiudere, manco un quarto d'ora per la nostra trasmissione, il Music Room in compagnia di Silvia Boschero e di Simona Banchi. Sono arrivati tantissimi messaggi con tante anche foto, rumori di cose vintage che avete. Un nostro ascoltatore ci manda un bellissimo salvadanaio di legno che risale al 55, lui aveva 5 anni e ancora le stilografiche, e insomma ricorda ovviamente ogni cosa legata a qualcuno. E poi, siccome la Banchi poc'anzi ha fatto una sua rubrica legata ai film, alle traduzioni assurde dei film stranieri in italiano, il nostro ascoltatore ci dice: guarda, anche nella letteratura si è fatto, tipo assurdo tradurre con fiesta il titolo di Hemingway, che in originale era The Sun Also Rises, ovvero anche il sole emerge. Però tanti ascoltatori hanno seguito, si sono fatti stimolare dalla rubrica della Banchi.
1: Ciao Paolo da Senigallia. Ah, ce ne sono alcuni allucinanti, tipo Le ali della libertà, che in Italia che in originale era Shawshank Redemption, che era il nome della prigione dove stava.
0: Che ha detto?
1: Oppure un altro penso sia Miti per la vittoria in italiano, dove il titolo originale era The Rise of the Titans, che era il nome della squadra. E poi l'ultimo, la serie TV, che è How I Met Your Mother, in italiano è Alla fine arriva mamma, ma a parte lo spoiler, ma scusate, cosa c'è? Va bene, ciao a tutti.
0: Va bene, diciamo così, va bene, dai. No, però la cosa top è veramente spoilerare spoilerare il finale di un film nel titolo, quindi prima ancora di sapere che entri nel cinema. E vabbè, così va il mondo, ragazzi. E così va la musica, perché ora c'è Blanco, Los Angeles.

mi sembra il modo migliore per quasi chiudere il nostro Music Room di oggi, che ha parlato di amore per il vintage, ascoltare un pezzo dei Gotham Project, che sono questo gruppo musicale che si formava alla fine degli anni 90 dall'unione di personaggi diversi, uno svizzero, un francese, sembra una barzelletta, e un argentino, perché il loro amore comune era quello del tango argentino, della musica argentina vintage, downtown, di altri tempi, però con l'aggiunta ovviamente di qualcosa di super attuale, in maniera da, insomma, renderlo ascoltabile, magari anche ballabile in un modo nuovo, e quindi con l'elettronica. Bellissimi Gotham Project di epoca che abbiamo ascoltato Aurora. E poi chiudiamo con i Kasabian, che sono una bendona fantastica, che di vintage ha l'idea di ascoltare la musica come hanno fatto sicuramente del passato, tanti vinili, e poi riprodurla a modo loro, con il loro rock and roll di oggi, che ancora ci piace un sacco. E noi siamo ancora appassionati di vintage? Beh, io direi di sì. Io mi sono, parlandone, mi sono appassionata ancora di più, forse perché l'antico ci sembra migliore dell'oggi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Sono le 16.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippolo Russo.
5: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
6: Buon pomeriggio!
7: Ed
6: eccoci!
7: Eccoci, buon pomeriggio!
6: Eccoci qua, innanzitutto arrivati. Sono le 16 in punto, 36 secondi e salutiamo Silvia Boschero, grazie Silvia per il bel lancio appassionato che
7: perché
6: ha fatto.
7: Perché noi siamo sempre insieme appassionatamente te e io e te, Pippolo Russo e Camilla Ferranti. Camilla Ferranti e Pippolo Russo.
6: Brava, io e Sorata, io e mamma e tu.
7: Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, comunque siamo noi due. Ecco.
6: Va bene, buon pomeriggio Camilla Ferranti.
7: Buon pomeriggio Pippolo Russo.
6: Buon pomeriggio Edi Brundo in regia come sempre puntualissimo, buon pomeriggio Marina Baglivo anche al mixer, buon pomeriggio invece alla visual canale 02, canale 202, la nostra amica Manuela Mortera.
7: Ciao Manu, invece buon pomeriggio alla nostra Valentina Totta, eccola, alla nostra Caterina D'Aleo e buon pomeriggio a redazione al nostro Donato Moscati. Ciao ragazzi.
6: Ciao ragazzi, ricordiamolo sempre perché c'è una cosa importante da ricordare, specialmente quando estate fa caldo. La radio. È passione.
7: Avanti.
6: Noi siamo la passion fruit, capito, di tutte le radio. Mi piace, dai. Ma soprattutto la passione per la grande musica. Fino alle 18 stiamo insieme, quindi iniziamo veramente con questa canzone che spacca.

0: Come abbiamo iniziato a rocchettare con questo ritmo, Gianna Nannini, Marrakesh, America, non ti viene da cantarla sotto la doccia?
1: Ma stai scherzando, mi stavo muovendo, guarda, adesso sotto la doccia vorrei starci perché fa veramente caldo, oggi ci bruciavano i cellulari per strada, una cosa assurda, non so se anche voi ve ne siete accorti, amici del pomeriggio di Radio 2, stai girando per strada e il cellulare è caldissimo, è bollente, infuocato.
0: È vero.
1: Quindi, vabbè, allora carissima, è arrivato quel momento, la confidence, prendiamo confidenza, sì. Arrivano già messaggi al 348-7300-200. Che gente che si vuole fare i fatti nostri, i fatti vostri, ci vogliono raccontare, voi lo sapete, ci vuole il gingolino magico, altrimenti l'opzione, la pozione non funziona. Prego!
0: Eccolo!
2: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete?
1: Due!
2: Un fiorino!
0: Un fiorino solo!
1: Capito? Un fiorino.
0: Poco.
1: Sì, si paga
0: anche
1: poco.
0: Anche niente.
1: Devo dire la verità, come i mezzi pubblici a Budapest, capito? Che costano poco poco, 1,15 euro, che meraviglia. Però puoi usarli soltanto per una corsa.
0: Va bene.
1: Non hai un'ora e mezza di tempo, capito?
0: Vabbè, devi girare come... Sì.
1: Allora, cara, tu sei quella che deve fare l'esempio primario. Dettagliato, specifico su quella cosa magica, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ma anche tu non è che puoi parlare così.
0: No.
1: Ci vuole il rituale.
0: Ok.
1: Anche perché poi voi siete chiamati a mandarci un bel vocale, un messaggio come preferite, imitando il nostro vocale, ok?
0: Okay,
1: la canzone di Fra Martino.

0: Ragazzi, sembra veramente tipo quello che impari a scuola con il flauto, il bambino vicino a casa che si esercita e tu sei a casa e lo senti dalle pareti di casa tua.
1: Posso dire una cosa? Veramente brutto.
0: Ma veramente
1: è quello
0: brutto,
1: che
0: cioè,
1: fa
0: male. Come... è brutto, però io suonavo più o meno così il flauto a scuola.
1: Come Fiorello. Fiorello tutta la stagione ci ha fatto divertire perché faceva sentire il suo flauto quando aveva pochi anni, quindi divertente. Dove siete, vabbè, con chi siete, cosa fate, dove andate, bando alle ciance, dici la tua, vai, esempio.
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono in macchina nonostante i 40 gradi, ma sto andando in negozio animali con il mio cagnolino perché devo comprare il trasportino per partire in aereo.
1: Ah, figo.
0: Ma vi ascolto in macchina, grazie, buon pomeriggio.
1: Ah, e dove vai di bello? Chissà quanto hai pagato il biglietto in questo periodo.
0: Non chissà quanto, cosa... chissà dove andrai.
1: Chissà. No. Cosa potrebbe rispondere? 200 euro, 20 euro, 400
0: ma no, ma
1: euro?
0: Guarda, adesso poi gli aerei sono anche a basso costo, ma cioè certo, il petrolio, la benzina, non costa niente ora, andiamo veloci proprio così.
1: Ciao, sono Ugo da Barletta e volevo dire che ieri sera girando in macchina vi ho visti in pizzeria a mangiare una pizza, solo che non ho capito perché Pippo Lo Russo e Donato Moscati hanno mangiato la pizza a mezzanotte fredda ghiacciata.
0: Ragazzi, ieri c'è stato un momento di profonda santità di Pippo Lo Russo e Donato Moscati davanti a questa pizza fumante, sì, per, come dire, non urtare la sensibilità della persona che era a tavola con noi. Hanno deciso di mangiare la pizza tipo 8 ore dopo,
1: aspettando che venisse servito agli altri
0: commensali, con la bavetta praticamente che gli scende a quello, vedevi che erano, capito, concentrati a pensare chissà se posso prendere un pezzo.
1: Ma non solo, io ho fatto la scenetta mia come sempre, sì, chi vuole assaggiare parli ora o taccia per sempre, ho staccato un pezzettino, visto che tutti hanno detto nulla, io me la sono mangiata. Donato Moscati mi ha dato dentro con la gamba. Aspetta, aspetta, non mangiare.
0: È uscito lo sguardo laser di Donato che ha fatto così. Sì. Cosa fai?
1: Oh,
0: ma...
1: io vi
0: tipo
1: avviso.
0: Fantozzi, tu mangio polpette.
1: No, fermo, fermo. Io vi avviso, la prossima volta chi se ne frega del galateo, non so come funziona, io me la mangio. Sì,
0: ma io avrei mangiato il posto vostro.
1: Sì, sì,
0: ma
1: poi, perché se mai me ne mangio due, capito?
0: Ma certo,
1: pure dopo.
0: Ma sì.
1: Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, fatecelo sapere qui al 348 7300 200. 200.

0: Lemon Tree era il 1995, i Fool's Garden. Tra l'altro hanno fatto colonna sonora di una pubblicità storica, sempre nel periodo estivo.
1: Quante ne sai, quante ne sai.
0: Ma io ero una ragazza che così stava davanti alla televisione H24.
1: Ero una ragazza, punto, finito.
0: Sì, sono stata anche io una ragazza. Anche io sono stata una ragazza.
1: Anch'io sono stato un po' intelligente anni fa. 16, 12 minuti e 55 secondi. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, state ascoltando il pomeriggio di Radio 2. Se siete in giro e avete noleggiato una macchina, fate quella cosa che è bellissima. Mettete tutti i canali solo Radio 2. Dall'1 al 20 al 100, quello che è, capito? Almeno aiutate quello che arriva dopo, che cerca programmi di intrattenimento, che cerca bella musica.
0: Esatto, giusto. Questa è una cosa molto intelligente.
1: Senza perdere tempo, capito? Pensate, all'aria condizionata, alla radio ci pensiamo noi.
0: Esatto.
1: Punto. Basta.
0: Poi appena sentite le nostre voci, è un attimo che vi fermate nella stazione.
1: Ma certo. Stai diventando peggio di me, io te lo dico. Attenzione, perché cosa dicono al 348 7300 200?
0: Ci scrivono: ciao Camilla Top Queen, Pippo super simpatico, sono Marco da Gerenzano e anche oggi sono in vostra compagnia e mi fa molto piacere trascorrere qualche ora serena con le vostre battute. Mando un saluto anche a tutti gli iscritti della mitica Quinta B. Grazie, un bacio.
1: Allora, salutiamo anche Isa che dice: ciao, sono Isa da Taranto, sono le 16:12 minuti in questo momento, con questi 40 gradi sto andando al lavoro ad aprire l'attività di famiglia. Il nostro Bartabacchi pasticceria gelateria, vi mando un bacio grande e vi aspetto, capito? Per offrirvi un bel caffè col dolcino.
0: Bello. Gelato anche, tutto questi poi sono attività che non vanno mai in ferie,
1: non solo,
0: ovviamente.
1: Ma avete capito che se invitate noi due, veniamo dentro, vi spaziamo tutto. Quindi per evitare che noi si venga lì e si faccia danni, ecco, voi
0: ricordiamo,
1: non inviateci nulla, non regalateci nulla, qualsiasi cosa vi venga in mente, che ne so,
0: io,
1: capito? Cose da mangiare, cose da mangiare.
0: Pippolo Russo, Camilla Ferranti.
1: Non dirlo piano, se no non capisco.
0: Radio 2, sì, perché se parlo piano non si sente di meno.
1: Lo senti, lo senti. Non
0: comunque
1: ci manca niente, dai.
0: Accettiamo.
1: Maledetto me, mannaggia.

0: detto me.
1: Salvatore dall'Australia, il cuoco di 200.000 tori che mangia come tori. Bye. Ciao da Salvatore.
2: Bye. Grande, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dall'estero. Radio 2.
3: Bravo, è stato bravo però Salvatore, eh? Chi è stato più bravo di noi quasi.
2: E poi ha raccontato a molti che lui è nel deserto australiano, perché spesso scrive a tutti i programmi, no, messaggi ai programmi di Radio 2, perché sta facendo il cuoco speciale per questi minatori, 200.000 tori, quindi vedi?
3: Bravo Salvatore.
2: Quante cose si imparano, vai.
3: Bravo.
2: Dica.
3: E noi che ci dicono: ciao ragazzi, noi siamo di rientro da una vacanza mordi fuggi ad Alghero. Vi abbiamo ascoltato l'andata e ora ritorno. Grazie della compagnia Giusy Deni e Amalda che russa. Ma grazie a voi. Buon rientro ragazzi, se siete.
2: Beh, almeno è rilassato, capito? No, quella sei tu quando ridi. Quella, allora dovete sapere, quando ride Camilla Ferranti nei fuori onda sembra proprio. È una cosa incredibile, cioè il porcellino d'India.
3: Vi ricordate il cartone animato la corsa più pazza del mondo?
2: Sì. Dick Dastardly col suo cane. Legga signorina, legga per cortesia.
3: Leggo, andiamo avanti. Grazie ragazzi, buon programma, un bacio. Sempre Marco da Genezzano, sempre lui.
2: Va bene così.
3: Ci vuole aggiungere alla coda finale del messaggio, secondo me l'avrò saltata.
2: Ciao ragazzi, sono qui in campagna, mi tengo occupata sperimentando ricettine scovate sul web. Sto per cuocere al microonde la mini tortina ricotta, fecola, miele, gocce di cioccolato. Per cena farò pollo marinato con aglio, tahina? Non so cosa sia. Tahina, limone, magari è un errore, sono io ignorante. Limone e magari peperoni in agrodolce, sempre con la tahina. Arrida anche questa tahina.
3: Dice che è giusto.
2: Perché mi ha appena scaduta e la devo sbaltire. Canicola pesante, besitos Luisa. Adesso vado a vedere. Beh, io
3: non ho capito una pazza. No, posso dire che non ho capito niente.
2: No, perché noi dobbiamo fare i tuttologi. Che cos'è la tahina, Google?
3: Oh, meno male che abbiamo questa bella applicazione. Sì.
2: Certo, questa è importante.
3: Certamente.
2: La tahina, vedi, crema densa e oleosa fatta con semi di sesamo macinati, non lo sapevo.
3: Buona.
2: Hai visto? Allora,
3: quante ne sapete ragazzi?
2: Amica,
3: mamma mia.
2: Una bella fettazza pure qua con i peperoni in agrodolce, via Asiago 10 e siamo a posto.
3: E noi assaggiamo
2: quanti.
3: Oppure che ci scrivono: ciao ragazzi, io sono sempre qui al centralino dell'ospedale con il mio cagnolino e la vostra bella compagnia, ma oggi sono molto contenta perché il mio compagno è stato permesso insieme alla sua squadra di lavorare mezza giornata per tutta questa settimana. Ed era ora, grazie, saluti Luana.
2: Grazie
3: bene,
2: a tutti
3: belle
2: voi.
3: Notizie, bene.
2: Tra poco ritardatari e poi scopriremo l'argomento.

0: New Guinea. Care, ti sembra un po' tipo la sigla delle serie televisive quelle anni 70?
1: Esatto. Sì, quelle cose così, brava.
0: Tipo grandi magazzini, c'è un po' questo ritmo.
1: Che io ve lo dico sempre, cercate un lavoro dove ci sia sintonia con i vostri colleghi. Un giorno faremo una puntata sul collega rompiballe, capito? Quello, quello che amate e quello che odiate.
0: Aia.
1: Va bene, chiudiamo i ritardatari, perché sì, non è che possiamo fare tutta la puntata a sapere dove siete, i fatti vostri o i fatti nostri. C'è ad esempio Irma da Torino, provincia di Torino, che dice: ciao ragazzi, venerdì parto per il mare, ho iniziato a preparare i bagagli con la faccina da disastro praticamente. Come sempre riusciremo a caricare tutto e all'arrivo ci renderemo conto di aver portato troppa roba. Sì, un classico per le vacanze.
0: È un classico, in assoluto. E poi io capisco la pesantezza di preparare le valigie, è vero che parti, però preparare le valigie è proprio una cosa che proprio...
1: Ma perché devi partire per andare in un altro posto e portarti la stessa casa?
0: Però sì, ma non si sa mai quello che ti serve, perché se trovi la pioggia, se viene il vento, se è bel tempo, se è caldissimo, certo, e poi ti vuoi mettere quella cosa, ma forse in realtà te ne vuoi mettere un'altra, poi è un disastro, capito?
1: C'è chi ha trovato una soluzione forse, i nostri amici con cui chiudiamo.
0: Per esempio, ciao, noi vi ascoltiamo dalla Norvegia, siamo in viaggio in macchina, siamo partiti dall'Italia quasi un mese fa e adesso stiamo ricominciando il ritorno. Beh, via, ci avete accompagnato fin dal primo giorno, ciao, siamo Celeste e Stefano, grazie ragazzi, buon rientro. Insomma, è stata bella questa vacanza.
1: Niente albergo, niente, tutto in macchina.
0: Random, bellissimo.
1: È bello, andiamo e torniamo, capito? È fighissimo.
0: Vogliamo le foto, grazie.
1: Vogliamo tutto, vogliamo la vacanza soprattutto. Argomento del giorno.
0: Vai,
1: argomento del giorno, sentendo un TG ho scoperto che gli italiani sono quelli che fanno più gaffa al mondo. Pare di sì, specialmente quando siamo in vacanza ci sentiamo tutti più liberi, no? Un po' più abbirrazzati o cose del genere e si fanno delle gaffe clamorose. Allora oggi vi chiediamo, e prepara il tuo esempio, la gaffe più imbarazzante che avete fatto o che avete visto fare in vacanza. Camminando sulla spiaggia, andando a ballare, andando in macchina, attraversando la strada, andando sulla nave, capito? Imbarcandovi per l'aereo,
0: ce
1: quello
0: sono,
1: che è caduto dalla
0: scala.
1: Figuracce clamorose, proprio le gaffe. Tu l'hai fatta una pazzesca?
0: Io ne ho fatta una pazzesca, ma non io personalmente, ma l'ho vista fare. Okay. Cioè, che è anche peggio proprio, perché poi sai che ogni gruppo di amici c'ha il re delle gaffe.
1: Ah,
0: c'è,
1: certo,
0: sempre qualcuno,
1: sempre
0: che
1: fisso,
0: cade in qualcosa. E in questo caso io mi trovavo con una coppia,
1: sì,
0: e che stavano comunque insieme, incontriamo un'altra persona. Eravamo in vacanza, incontriamo quest'altra persona che non sapeva che queste due persone stessero insieme.
1: Okay.
0: Quindi si presentano, cioè conosceva la ragazza ma non conosceva il ragazzo, però di vista sì. Quindi quando si sono presentati, okay, dice: no, ma io te ti conosco perché ci siamo visti l'altra sera quando eri a cena
1: con
0: e indica ristorante, persone eccetera. Io ho visto lei sbiancare, cioè uno sguardo gelido, ghiacciato. La ragazza, ma l'altra persona ha capito che aveva sbagliato e io ho iniziato a guardare per terra, ho detto adesso me ne vado, ed è lì è scoppiata una tragedia, capito?
1: Sicuro, sicuro.
0: Disastro, ho staccato il telefono per il resto dei giorni perché non volevo più sapere nulla.
1: A me è capitata, io credo di essere uno dei maestri delle gaffe, cioè me la invento proprio, ristorante a Ostia, ok, incontro un amico seduto al tavolo con una donna e siccome ci dicevamo sempre ma non riusciamo mai a uscire con le mogli, dai vediamoci con le mogli, con le mogli, con le mogli, vado lì al tavolo, sai, a salutare, a fare proprio così il simpaticone. Ehi, ciao Robby, allora come va? Me la presenti tua moglie? Ho visto il ghiaccio in faccia a questa ragazza che ha scoperto in quel momento che lui era sposato.
0: Aia.
1: Capito? Quindi, ma dico io, tu vivi a Roma, no? Ma puoi andare a Ostia a mangiare con l'amante? Ma no,
0: no,
1: ma
0: no, vabbè,
1: parte,
0: no, no, esatto, cioè allontanati, vai qualche
1: almeno
0: chilometro, ma allungati,
1: dai,
0: proprio.
1: Su.
0: Però vabbè, le gaffe sono veramente una cosa abbastanza comune.
1: Arrivano un sacco di messaggi di vocali al 348-7300-200. Oggi ci raccontiamo tutti insieme la gaffe più imbarazzante che avete fatto o visto fare in vacanza. Rai Radio 2.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. Qualche isolato piovasco o temporale insiste tuttavia sulle Alpi, in rapido esaurimento nel corso della nottata. Venti generalmente deboli. Domani, mercoledì 5 agosto, avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato correlato a dei temporali, è previsto, sempre nelle ore più calde della giornata, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su pianura padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Jolie alle 16:31, questo è il pomeriggio di Radio 2.
1: Sì, vi stiamo chiedendo, vi ricordate, vi è mai capitato, avete visto qualcuno fare una gaffe clamorosa? Voi avete fatto una gaffe clamorosa in vacanza, durante le vacanze, negli alberghi dove succede di tutto, nelle mense, no? Quando vai al ristorante, quando cammini per strada, fai la passeggiata, quando prendi il gelato, succedono un sacco di cose. Ad esempio, senti cosa è successo alla nostra amica Luana. Pronto?
2: Ero ad un karaoke, sì, seduta al tavolo con alcuni amici, ma c'erano anche persone che conoscevo poco, insomma, conoscenti così. A un certo punto inizia a cantare una persona e io dico: ma che bella voce che ha questo signore, ma chi è? E risponde uno seduto di fronte a me: è mia moglie. Ciao da Luana.
0: Ah,
1: no, ammazza, però Luana, avevi visto almeno un po'? Cioè,
0: vabbè, però sai lì come ci si riprende dicendo: ma io ho detto, infatti, che bella voce. Cioè, ho detto, è una bella cosa. Ma...
1: stavo scherzando, sai quelle cose così.
0: Oppure con nonchalance si esce dall'impasse e si dice:
1: come si esce?
0: No, si esce e dice: ah, beh, però bravissimo. Bravi. Cioè, sai quella faccia che, capito, non si scompone.
1: Mia moglie, bravissima.
0: Ma bravissima. Cioè, capito, tu fai questo complimento convinto, fai bravissima e vai oltre.
1: Sì, sì, oppure fai finta, guardi, io sono un manager di un'etichetta, vorrei prenderla così.
0: Però ne succedono di gaffe in questo
1: Attenzione,
0: modo.
1: Attenzione, Ludovico da Milano. Sì. Ero al ristorante 2 anni fa, avevo detto al titolare che avrei pagato, ma io non avevo con me il portafogli. E lui mi dice: stai tranquillo, nessun problema, avevo degli ospiti importanti al tavolo. I miei ospiti mi dicono: ma no, dai, quando sono tornato al tavolo, non dovevi, ma dai, e io rispondo: ma come no, figuratevi, è un piacere. Dopo 30 secondi arriva il cameriere con il conto. Io e il mio ospiti fermi a guardare lui e dopo 10 secondi di silenzio mi sono dovuto alzare e andare alla cassa per far finta di pagare, capito? No, tu immagina, ho fatto tutto a posto,
0: vabbè,
1: tutto a posto,
0: no.
1: Bravo Ludovico. A me capita
0: grandioso
1: spesso questo.
0: Sì?
1: Aspetto che qualcuno faccia la mossa.
0: Vabbè, certo, ci stai lì così, controlli.
1: Cioè, mangiamo, anzi io sono sempre quello che mangia meno a tavola, perché così se tocca a me pagare almeno...
0: vabbè, ma tanto se gli altri mangiano, come vorresti fare? Non
1: e
0: è
1: allora,
0: che poi abbassa il conto.
1: E allora se senti uno al ristorante che dice: facciamo la romana! Cioè...
0: ah, ecco perché ieri perdevate tempo con queste pizze.
1: Ma stai scherzando?
0: Vabbè,
1: cioè,
0: c'era tutta la tattica di gioco,
1: siamo stati seduti 4 ore al tavolo, avevo le piaghe proprio sotto, una pizza e un po' di frutta,
0: okay,
1: basta.
0: Avete mangiato bene?
1: Benissimo.
0: Com'è andato? Sei andato digerito sereno?
1: Ammazza!
0: Ottimo! No. Hai pagato?
1: No! No. Ho scroccato!
0: Che soddisfazione!
1: E non ho preso il caffè, guarda, eh! Vabbè! Yuhu.

0: sapete di cosa stiamo parlando in questo momento? Di quando abbiamo imparato a suonare degli strumenti musicali.
1: Ma così, in maniera meno artigianale.
0: Sì, cioè, autodidatti praticamente.
1: Esatto. Io ho spiegato che così mi piaceva dilettarmi col pianoforte, ho imparato alcune melodie col pianoforte e momenti di gloria così.
0: E
1: ma
0: dove
1: non so
0: ti incartavi, dove si incartava suonava ting ting.
1: E provavi tun tun tun tun tun. E poi dopo quando adesso la suono invece sembra che io abbia studiato pianoforte. Invece no,
0: sono state le mie prime crisi isteriche.
1: E tu invece? Chitarra?
0: Io, no, piano, anche io pianoforte. La cosa che avevo imparato in assoluto era la sigla di una famosissima pubblicità di pasta che ho sempre indietro.
1: C'è casa.
0: E dico, mazza che orecchio che ho, come sono brava.
1: Brava.
0: La cosa più facile del mondo.
1: Vediamo se sei brava anche a scorgere quella che è la classifica a proposito delle tre gaffe più gettonate dagli italiani in vacanza. E attenzione, signori e signori, la nostra mini classifica. Occhio che lo dice, eh? Lo dice. Come?
0: Come un gavettone che vorrei ricevere in questo momento.
1: Guarda, se avessi
0: questa
1: qui
0: forza,
1: se avessi
0: proprio
1: qui un rubinetto e un palloncino, te lo schiafferei in testa.
0: Mi faresti anche una cortesia? Penso non mi arrabbierei.
1: Cara Camilla The Queen, sì, vogliamo scoprire capita queste gaffe che sono le più gettonate degli italiani quando si trovano in vacanza. Occhio, pronti con la spunta tutti quanti, perché è capitato a ognuno di voi almeno una volta nella vita una di queste tre sicuro. Terzo posto?
0: Al terzo posto abbiamo parlare in dialetto davanti ad altre persone credendo siano straniere, quindi esagerando con i commenti per poi scoprire che sono delle tue zone e hanno capito tutto.
1: Succede a tutti.
0: Succede un sacco di volte.
1: Io i miei genitori che ogni volta in pugliese, no, quando stavano vicino, vediamo, vedi a quel che è brutto con la capa, vedi quello che è brutto con la testa conciata così, questo girava, beh signora sono di Barlè, allora c'è, ma no, che figure, guarda che figure clamorose.
0: Questo sì, è
1: e tu il dialetto invece a Terni com'è?
0: Il dialetto ternano è molto greve, cioè proprio finisce tutto con le
1: poi tu vai in vacanza in Francia,
0: capito, un po' così parlano,
1: vai negli Stati Uniti davanti al bar,
0: ma lì non ci sono gaffe in quel caso ci sono le coincidenze, perché devi sapere che i ternani, e lo dico da ternana, sì, ci riproduciamo come i gremlins, siamo pochi tutti, ma ovunque andiamo c'è un ternano,
1: sì.
0: Ti ricordi?
1: Ti perdi nel deserto, non a 500 chilometri dalla vita umana, bene, c'è uno dei Terni, che stai a fare?
0: Che ti fa sentire a casa, capito? C'è un momento di un ritorno a casa.
1: Comunque credo che questa cosa la pensiamo ognuno del proprio territorio, cioè io dicevo sempre tutti i novaresi in giro, tutti i pugliesi in giro per il mondo. E chiunque, se uno di Roma ha trovato il romano in giro, se uno di Milano ha trovato un milanese lì a Capoverde in mezzo ai funghi, cioè, capito?
0: Probabile che sia.
1: Secondo
0: così
1: posto, sciora.
0: Al secondo posto abbiamo riempire il piatto al buffet del villaggio dell'hotel come se non mangiassi da 10 giorni per poi inciampare e far cadere tutto.
1: E lì è tosta. Lì è tosta davvero, specialmente l'inciampo, capito? Il maschio fa sempre il passetto da scemo e se la piglia sul ridere, ma pensate, capito? Diventa proprio blu cobalto, diventa rosso clamoroso. La donna invece quando inciampa è perché voleva fare un po' la figa, capito?
0: Questa è una cosa bruttissima quando capita.
1: Che arriva col piatto pieno perché lo prendo per mio marito, per mio figlio, non per me, 18 brioche, 14 panini, bim bum, fa troppo ridere
0: questa
1: storia.
0: È bruttissimo, anche quando la donna cammina in strada, che magari così se la vuole un po' tirare, quindi si mette
1: un
0: atteggiamento così, bam, puntualmente lo prende lo scalino.
1: Nel momento in cui pensi questo, ma tu guarda, ti faccio un esempio. Ieri sera, spero che non mi conosca, che non senta la trasmissione, stavo innaffiando le piante, una signora che abita nel palazzo di fronte ma che non conosco mi guarda sul balcone. Nel momento in cui mi guarda prende una botta contro lo scalino e cade per terra.
0: No,
1: si è fatta male, devo dire la verità, io non ho avuto neanche il coraggio perché stavo in mutande a dire si è fatta male, cioè, è rimasta giù veramente porella,
0: povera. No,
1: vabbè, al primo posto però,
0: primo posto. E al primo posto abbiamo parlare male di una persona che si conosce molto bene con degli sconosciuti per poi scoprire che sono loro parenti o amici carissimi.
1: Aia,
0: questa è brutta, questa
1: e lì siamo maestri
0: e lì non ne puoi uscire da nessuna parte.
1: Poi,
0: non c'è possibilità.
1: Quel regista lì, quello lì che si chiama Eddie Brondo, quello così, mamma mia, oh, rompiballe, chi quello?
0: Sì,
1: è mio cugino, quello è mio cugino. E siamo subito rovinati, dai.
0: E questa è la piccola classifica.
1: Facciamo

0: Fenix Flexin era tipo un gioco di parole, sì. tipo 33 trentini entrarono tutte 33 trottrellando. L'ho detta,
1: potevi anche disannunciare Felix the Cat, occhio che prima di fine agosto arriviamo con i cartoni animati, torniamo con le serie televisive che hanno fatto proprio il record di messaggi, quasi 228.000 messaggi, che meraviglia ragazzi.
0: E quello perché ti sblocco un ricordo alla fine,
1: sì perché cominci a pensarne una, all'inizio dici ah non me ne ricordo, poi partono uno dopo l'altro, tutto. E rivivi tutta l'infanzia, l'adolescenza, è bellissimo. 16:48, a proposito di bellissimi, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, vabbè signori, stiamo parlando delle gaffe che facciamo in vacanza, quando le facciamo noi oppure le vediamo fare a qualcun altro. Carissima, devo usare questo tono per parlare con la Queen, lei ci delizi con qualche messaggio che arriva al 348 7300 200.
0: Ma così ci doveva essere, per forza doveva venire fuori per quello che realmente era. C'è un messaggio che il nostro amico è stato molto dettagliato, ma quindi la sintesi, Guido, volevamo dire,
1: hai ragione, perché noi diciamo attenzione, se degli audio diciamo massimo 30 secondi, sì. Lui ha detto non mando l'audio ma mando un papiro di 3 pagine,
0: tre mail insieme sono praticamente, e niente, che lui ha detto che gli piacevano le donne più grandi, però comunque aveva conosciuto una persona in vacanza e che poi dopo, siccome non si sono, insomma, non si trovavano per una serie di ragioni, a un certo punto si sono lasciati. Ma siamo arrivati al dunque. Nei giorni successivi però incontrai una splendida donna più grande, e visto che all'epoca la società, ahimè, era diversa, decidemmo di vederci in un paesino più avanti lungo la costa. E dopo aver preso un drink in un locale molto chic, stava passeggiando sulla spiaggia ed era tutto molto romantico, finché indovina un po',
1: è caduto,
0: incontriamo sua figlia.
1: No!
0: Sì. Allora, tra noi tre non saprei dire chi fosse più imbarazzato. Come ricordi, Guido? Grazie Guido per la tua lunga testimonianza.
1: Grazie. Invece questa è abbastanza corta come testimonianza, ma la gaff è assicurata. Pronto?
2: Non eravamo in vacanza ma al lavoro.
1: Senti la voce, senti.
2: Entriamo in un autogrill in Germania. Vai. C'era veramente una bella donna con un bellissimo posteriore.
1: E quindi?
2: Mi giro verso i miei colleghi e gli dico che bel posteriore quella tedesca qua. E lei mi risponde: c'ho un bel posteriore perché sono italiana. Che figura!
0: Avanti,
1: fantastici. Grazie. Umberto, che meraviglia. Ma senti come
0: Umberto
1: hai detto,
0: ci ha convinto.
1: Ma come ha detto il posteriore, sembrava parlasse della Ferrari, capito? Invece era proprio il posteriore, capito? Meraviglioso.
0: Fantastico.
1: Dai,
0: fantastico.
1: Ci sentiamo una canzone che io faccio veramente fatica ad annunciare in maniera tranquilla. Lei è la regina della musica italiana. Questa canzone che abbiamo sentito a Sanremo qualche anno fa, dovete ascoltarla al massimo del volume. Arriva lei, Loredana!

0: Loredana Bertè, che meraviglia! E qui lo studio è impazzito, tutti mamma a ballare, mia, le cuffie che volavano, ma gente che arrivava, è successo di tutto di più.
1: Ma soprattutto a tutto volume, ragazzi, è una canzone di quelle che ti mette un brivido addosso. Allora, se anche voi in questo momento avete sentito la grandissima Loredana Bertè, questa canzone pazza, e vi siete emozionati, eccitati, la pelle d'oca, eravate in macchina a tutto volume a cantare coi figli, fatecelo sapere, dateci la vostra testimonianza al 348 7300 200. Io mi sono proprio ringiovanito.
0: Ho visto.
1: Che bello. Camilla Ferranti, Pepolo Rosso, 16:54. Sì. Di cosa stiamo parlando?
0: Stiamo parlando della gaffe che vi è capitato di fare. Quali sono le gaffe, insomma, che vi sono capitate di fare, sì, esattamente durante una vacanza.
1: Esatto.
0: Se le avete fatte o se avete avuto, che ne so, amici che l'hanno fatta.
1: Arrivano un sacco di messaggi, sì, vocaloni, come ad esempio questo. Pronto? Dica.
2: Sono Francesco di Lodi.
1: Ciao Francesco.
2: A me è successo a Londra. Siamo entrati in un pub.
1: Sì.
2: C'era una ragazza di colore molto molto carina.
1: Sì.
2: E anche lei con un posteriore importante.
1: Ecco, posteriore.
2: Io ho detto ai nipoti, guardate ragazzi, le ragazze di colore sono veramente carine, però già a 18 anni hanno un bel cererone.
1: Senti, non come
2: si va? Si è girata, mi ha detto, io sono nata a Bergamo, eravamo in un bar in centro Londra.
1: Che figura.
2: Mi sono sentito un cucù.
1: Ciao. Grazie. Ma tu vuoi fare il figo, no, spiegare ai nipoti, no, addirittura, capito? Leggero.
0: No. Oppure ci scrivono: in un negozio a conduzione familiare vicino a casa nostra c'era una signora sui 45 anni ed un ragazzo che lavoravano lì. Io mi rivolgo alla signora, mi auguro che canti, sia un ragazzo molto giovane. Io mi rivolgo alla signora e dico: oggi ho parlato col suo figlio per una consegna. La signora mi dice: no, è mio marito. Ma io, convinto del contrario, ribadisco: no, era suo figlio. E la signora è rimasta un po' male, ed io per la figuraccia stavo per cambiare casa per la consegna. Canti da Monaco.
1: Succede.
0: Canti, sai quanti anni c'ho io?
1: Succede.
0: Signora. Canti.
1: Ma avete presente quello che succede davanti alle scuole o quando portano i nonni, sì, capito? Cioè i bambini, il papà. Capita spesso che sei venuta col nonno. No, è mio padre. Cioè, vabbè, figurati.
0: Vabbè.
1: Amici.
0: Ciao.
1: Ecco, la pernacchia si risolve tutto.
0: Sì.
1: Sentiamo Harry Styles, Dance No More, qui in diretta al pomeriggio di Radio 2. E poi,
0: ragazzi,
1: attenzione,
0: lui è il mio amore, invece, cioè proprio lui, e la coreografia, sono già pronta ad esibirmi.
1: Vai.

0: starter per andare con Camilla a casa di Harry Styles a bere il caffè.
1: Che si sposa, sono molto triste.
0: Si sposa?
1: Sì.
0: Ah beh, ma lo sai, i personaggi così famosi si sposano solo per dividere il mondo.
1: Oggi si lasciano, domani si rimettono insieme e poi si risposano. Vabbè, è vero.
0: Attenzione, tu lo sai che quando arriva quest'ora sono le 17 in punto, andiamo a collegarci con il nostro super mega giramondo che sta girando l'Italia da tutte le parti col suo zainetto, e attenzione perché oggi si trova a Casteltodino e sta con tanti ragazzi che stanno preparando un evento fortissimo. Sai come si chiama? La trombonanza. Adesso io sono, non so cosa dire.
1: La trombonanza?
0: Non lo so, ce lo spiega Ivan. Ciao Ivan, buongiorno, buon pomeriggio.
2: Ivan. Ciao Pippo e Camilla, grazie per l'introduzione. Devo specificare, da non fraintendere naturalmente, la trombonanza, questo evento che già sta attirando tantissime persone per la curiosità, no? Un evento incentrato sulla musica classica, chi suona il trombone, ma soprattutto qui è nata una parte, bene specificarlo, anche perché è vero che non siamo in fascia protetta, però non si sa mai, insomma, no? Un evento, pensate, che ha collegato due parti del mondo, Casteltodino con una città dell'Argentina. È nata questo gemellaggio bellissimo e mi trovo in mezzo a tanti ragazzi che sono qui con il trombone, e fino a domenica ci saranno tanti eventi. Innanzitutto c'è Antonio, che è di Casteltodino. Insomma, Antonio, questo piccolo borgo, tutti che suonate, tra cui anche il trombone, cos'è questa passione per la musica? Diciamola, Pippo e Camilla.
3: Sì, qui a Casteltodino, questo piccolo borgo nel cuore dell'Umbria, la musica è proprio un qualcosa di radicato, proprio presente nella nostra cultura, e noi siamo molto lieti di ospitare questi ragazzi, questi docenti bravissimi. Tra l'altro noi sentiamo sempre qui in giro le varie prove che fanno durante l'arco della giornata, e quindi questo ci tengo a specificare che è il primo festival in Italia, Trombonanza 2026, che viene ripreso da un festival argentino.
2: Ecco, la città argentina qual è?
3: Santa Fe.
2: Santa Fe, con cui è nata questa collaborazione, e so che dopo le 21, al calar del sole, come si dice, ci sarà questa trombonanza, insomma, una serie di concerti, eventi.
3: Assolutamente sì.
2: Cioè la notte, diciamo.
3: Sì,
2: ecco.
3: Dopo le 21.
2: Non diamo l'assist a Pippo e Camilla, perché sennò qui il tema è lungo, insomma.
3: Sì, molti concerti dalle 21 fino a domenica e sparsi per il territorio.
2: Sparsi per il territorio. Vicino a te c'è Michele Beco, che fa parte della banda musicale. Pensate, in questi piccoli borghi, come in tantissimi borghi d'Italia, la banda è un'istituzione, Michele.
4: Certo che è un'istituzione, anche perché qua c'è una banda orchestra che dura dal 2006, una realtà che unisce giovani come me ma anche tanti professionisti. L'associazione collegata alla banda Musicoltura permette a noi stessi di viaggiare in tutta Italia e di connetterci ad altre bande, ad altre realtà, ed è questo il bello della musica.
2: Bellissimo quello che ci dici, ma di fianco a te c'è un professionista, perché la trombonanza ha portato anche dall'Italia tanti giovani, un maestro, pensate, di musica, Alessandro, che vieni da Torino.
5: Esatto, sì, lavoro con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e sono qua in qualità di docente.
2: Dopo, anzi, a questo punto ci farai anche la sigla RAI Radio 2, per sì, noi, mi raccomando.
5: Per forza, sì, un omaggio.
2: Ma questo evento che sta portando qui tanti ragazzi, insomma, veramente c'è una passione per gli strumenti classici in Italia.
5: Assolutamente, sì, c'è questa tradizione delle bande, soprattutto gli strumenti a fiato, quindi come il trombone, la tuba. Infatti abbiamo qua la fortuna di avere tanti diversi partecipanti. Io qua c'è anche mio padre in qualità di allievo, quindi che è una grande...
2: Anche una cosa generazionale. Senti, ma se io ti dicessi, c'è qualcuno per esempio di Sondrio?
5: Assolutamente, penso proprio di sì, secondo me.
2: Neanche a farla a caso. Martina, tu vieni da Sondrio, è vero o no?
6: Sì, sì, dalla Valtellina, Valtellinese Doc.
2: Doc, mi raccomando.
6: Assolutamente.
2: Salutiamo tutti gli amici della Valle.
6: Salutiamo tutti gli amici della Valle, perché si chiama Valle da noi.
2: Insomma, la musica ti ha portato qui.
6: Assolutamente sì, sono arrivata qui col mio trombone l'altro giorno per fare lezione appunto con questi docenti.
2: Ma che bello, lo diciamo a tutti i ragazzi che amano la musica, no? Questa passione che vi porta a far conoscere la musica ovunque, anche nei piccoli borghi. Com'è Casteltodino?
6: Beh, Casteltodino è un posto bellissimo, piccolino, che mi ricorda i miei posti, i miei luoghi, quindi mi sono subito sentita a casa, grazie a tutti, anche all'accoglienza dei cittadini.
2: Cioè, ti hanno fatto assaggiare un po' i piatti tipici di Casteltodino. Antonio, che gli avete fatto assaggiare a questi ragazzi?
3: Gli abbiamo fatto assaggiare molte cose. Noi siamo qui sempre in cucina, pronti per preparargli il
2: Ammazza.
3: Pranzo, la cena, piatti tipici.
2: E quindi... poi c'è la trombonanza, diciamo.
3: Assolutamente.
2: La sera, diciamo, oltre il buon piatto c'è la buona musica.
3: Certo, sì.
2: Ma che diciamo a Pippo e Camilla?
3: Buona musica a tutti.
2: No, che devono venire qui.
3: Ah, certo, anche, certo.
2: Scusa, che gli
3: vi
2: facciamo?
3: Invidiamo,
2: diciamo un piatto tipico di Casteltodino.
3: La pizza alla casteltodinese.
2: Oh, ecco, con questa ha vinto. Allora, Pippo e Camilla,
0: sì.
2: Alessandro, il maestro Alessandro, vi vuole fare due note. Attenzione,
1: sì,
2: perché ha studiato tutta la notte. Ce le fai sentire, Alessandro?
1: Vai.
2: Sei pronto? Uno, due, tre, vai. è un po' stonato. Alessà, che è successo?
1: Questo è come noi proviamo col flauto.
2: Si è tolto un pezzo. Il bello della diretta, te sembra

0: sembrava un flauto. Attenzione, lo rifacciamo. 3, 2, 1, vai. Per i nostri ascoltatori, vai. Applauso, ragazzi, veramente, guarda. Cioè, ci ha regalato questo momento.
1: Che cos'è, Ivan?
0: No, diciamo no, ma non fa niente, va bene così, va bene. Ma lo rifaremo tutto il giorno.
1: Apprezziamo il talento, molto.
0: Allora, noi vi ridiamo la linea, naturalmente ringraziamo tutti questi ragazzi, ma soprattutto Pippo e Camilla. Tanti ragazzi mi hanno detto, salutaci veramente Pippo e Camilla per la loro simpatia. Voi arrivate ovunque, questo lo vogliamo dire e ci teniamo a dirlo. Quindi grazie, e grazie a questi ragazzi, vi ridiamo la linea e vi aspettiamo qui a Castel Todino.
2: Grazie, ragazzi.
3: Grazie a tutti, Ivan, ci sentiamo domani.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: Posso dire con una punta di orgoglio che la selezione musicale è veramente wow. È
1: Ce lo siamo detti noi, ce lo siamo detti anche qua fuori, nel fuori onda, un sacco di persone che ci stanno scrivendo al 348-7300-200 e Loredana per te me la sono ballata come una pazza. E questa canzone di Mina che ha emozionato tantissime persone.
0: Mamma
1: quindi
0: mia.
1: I Swedish House Mafia, cioè tanta tanta roba. Bravi, bravi, bravi amici della programmazione musicale di Radio 2. Oh. Allora, stiamo parlando di che cosa, cara?
0: Stiamo parlando di gaff che avete fatto in vacanza o che avete visto fare in vacanza.
1: Secondo te i nostri amici del pomeriggio di Radio 2 le fanno le gaff?
0: Assolutamente.
1: Ma certo.
0: Sì, certamente.
1: E la cosa bella è riderci sopra.
0: Ma
1: senti
0: certo.
1: Cosa ha combinato quest'altro amico. Pronto?
2: Ciao ragazzi. Io una volta ne ho fatto una di veramente grossa.
1: E dici, dici.
2: Niente, una ragazza che non vedevo da tempo,
1: sì.
2: Una donna, diciamo, se non era più proprio internata. Le ho detto, ma guarda che bello, sei incinta? E lei mi fa, perché sono ingrassato così tanto che sono incinta. Io volevo scomparire.
1: Bravo.
2: Ciao Francesco da Vicenza.
1: Francesco, in quei casi bisogna espatriare, capito? Andarsene via, succede a tutti.
0: Questo è pesante.
1: In ascensore,
0: è un tonfo,
1: in treno, sull'autobus. Che mese è? Non sono incinta, mamma mia. E lì non sai che dire.
0: Questo è un tonfo importante. Lì botola, sparire immediatamente.
1: Sì, sì, sì, me ne vado. Cioè, direttamente fate così, andate via.
0: Sì, non dite niente, esatto. Cioè, abbassate lo sguardo e via. Boom.
1: Questo è il pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti. Tra poco avremo due ospiti che potremmo definire eccellenti.

0: Roll, il pomeriggio di Radio 2, Pippo Russo, Camilla Ferranti. Sono già le 17, 16 minuti e 17 secondi. I numeri angelici, quando ci sono i momenti quelli.
1: Che vorrà dire?
0: Non lo so, poi lo scopriamo. In base a come vi va la giornata, lo sapremo.
1: Ok. Scateniamo l'inferno. Allora, possiamo un attimo autocelebrare, fare un'autocelebrazione?
0: Non si fa mai autoreferenziali però. Così. Però quando arriva è anche giusto, perché sennò molti dicono: vi scriviamo i messaggi, non ci leggete mai, vi facciamo i complimenti. Prego, lei ha la
1: favore. Allora la devo leggere. Devo dirvi che siete una piacevole sorpresa, la migliore coppia radiofonica della radio. Ma ragazzi, la radio, ridilo con me, la radio è passione.
0: Basta, finito. Allora, se qualcuno sta scorgendo il canale 202 in televisione, perché siamo anche in visual, Radio 2 in visual, si accorge che dietro di noi ci sono due presenze.
1: Sì,
0: capito? Non ci hanno spaventato, assolutamente.
1: No.
0: Li presentiamo, perché loro sono Roberta Testa Guzza e Massimo Zamponi, rispettivamente coorganizzatrice e presentatore del premio Le Onde del Destino, Eccellenze Umbre. Benvenuti.
1: Ciao ragazzi,
0: a Radio 2.
1: Grazie. Grazie per essere con noi. Allora,
2: grandissima essere qua con voi.
3: Grande pregio e prestigio. Grazie. Camilla,
0: allora,
3: grazie,
0: che cosa è successo il 25 luglio? Qualcosa di importante.
3: Il 25 luglio in Umbria è stata fatta la prima edizione delle Eccellenze Umbre, un premio che ha insignito le migliori eccellenze umbre. E quindi siamo venuti qui per voi, perché rappresentate un pezzo di Umbria, possiamo dirlo, la nostra Camilla e la vostra radio, radio del territorio, radio che abbraccia tutti i giovani, bambini, grandi, anziani, meno anziani,
0: tutte le generazioni,
3: tutte per il territorio, quindi anche Radio 2 doveva essere premiata.
1: Quindi una prima edizione che è andata molto bene, grande successo di critica, un'idea nata per...
2: Allora, un'idea che è nata dalla direttrice artistica Ilaria Solazzo che non è qua perché lei è di Brindisi, e siamo venuti io e Massimo. Sono emozionatissima a essere qua con voi.
3: Cavaliere,
2: ma oggi un po' senza cavallo.
1: Cavaliere
2: quindi,
1: del lavoro.
2: Lei mi ha chiesto di poter condurre, organizzare, diciamo più che condurre, organizzare questo evento, e io ho accettato felicissima, e non potevo che chiedere la conduzione del mio carissimo amico, professionista,
3: grazie,
2: umanista, anche perché è veramente una persona di vero cuore, come conduzione Massimo Zamponi.
3: Grazie,
2: per questo,
3: Roberta,
2: per
3: grazie,
2: questo
3: grazie,
2: premio.
3: Grazie cavaliere.
2: Le onde del destino.
0: A me piace sempre sdrammatizzare, no? Io ti ho conosciuto pochi minuti fa, sì, quando siete arrivati. Sì, sì, ho detto: ma molto piacere, Gianni Prudi.
3: Un complimentone, proprio un complimento. Grazie tanto.
0: Per ridere, scusa Massimo, ma io ho detto quello che cantava la canzone. Ma ci stai,
3: onorato. Fichi.
1: Ma verrà fuori che avete anche amicizie in comune, sicuro.
3: Sì, con in redazione, per esempio, in redazione ho subito conosciuto il vostro collaboratore che ci unisce, Cascia.
1: Hai capito? Cioè, c'è l'Umbria nel cuore di tutti noi, in assoluto. Comunque, Spoleto, quindi un territorio che continua ad essere un riferimento importante per diciamo l'arte in generale, non solo l'imprenditoria, dal Festival dei Due Mondi a adesso questa nuova riconoscibilità e onorificenza. E ragazzi, che dire?
3: Spoleto culla proprio di cultura.
1: Culla di arte e di cultura.
0: È vero. Sì, io ho visto anche in tutta la presentazione splendida cornice, questa di Palazzo Mauri.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì,
0: com'è? È meraviglioso.
3: Uno
0: si
3: dei
0: può
3: palazzi
0: visitare.
3: Più prestigiosi sicuramente in Umbria. A Spoleto rappresenta un punto di riferimento culturale, snodo culturale e sociale anche.
2: È la biblioteca, la biblioteca di Spoleto.
1: Bene. Ragazzi, Spoleto è stata capitale d'Italia per due giorni, ma è stata capitale d'Italia.
3: Sì,
1: cioè, un posto meraviglioso, lo conosci?
0: No, sono stato a Spoleto.
2: Allora ti aspettiamo.
0: Grazie. Voi non potete invitarmi così, capito?
2: No.
0: Sono già lì.
1: Asiago 10, sempre Pippo Russo, Camilla Ferranti.
0: Prossima edizione, anno prossimo, stessa spiaggia, stesso mare?
3: Stessa spiaggia,
2: sicuramente
3: stesso mare.
2: Speriamo di sì.
3: Sì, è stato un grande successo di critica, di pubblico, di stampa e di attenzione, quindi evviva l'Umbria, evviva
0: l'eccellenza,
3: evviva l'eccellenza, evviva Radio 2.
2: Da un'eccellenza Spoleto a questa radio che è un'altra eccellenza.
0: Grazie,
1: grazie.
0: Ci fa molto piacere.
2: E a voi che siete delle eccellenze, è tutto un gioco di parole, ma è tutta realtà.
1: Sua eccellenza, allora.
0: No, mi diverte molto questa cosa, che capito, ci sono questi eventi che veramente emanano cultura. cultura in tutto il mondo, però quando poi si viene qui siamo tutti amici, ci si conosce, sì, certo, e questo è lo spirito giusto.
1: È il bello.
3: Grazie anche a voi che ci mettete al nostro agio.
0: Grazie a voi, Massimo Zamponi, Roberta Testa Guzza. Vi ricordo tutte le curiosità, potete andare su internet e cercare Le Onde del Destino, Eccellenze Umbre. Vi aspettiamo alla seconda edizione.
1: Grazie ragazzi. Ciao. Ciao.

0: Top of the House, Nightingale, il quartiere preferito di Pippo Lo Russo e il mio film preferito.
1: Meraviglioso. Tra l'altro, questa cantante ti assomiglia di brutto. In tanti ce lo stanno scrivendo al 348-7300-200. Sembra Camilla Ferranti.
0: Davvero?
1: Cioè, perché andrebbe a cantare in giro per il mondo?
0: Adesso lo farò. Tutti gli artisti hanno iniziato così. Guarda, Maneskin.
1: Brava.
0: Vado a fare l'artista di strada anche io.
1: A Notting Hill, a trovare la panchina del famigerato film. Ci stiamo raccontando le gaffe che abbiamo fatto, visto fare durante una vacanza. Senti questo. Pronto? Dica.
2: Ciao ragazzi. Una volta ne ho fatto una veramente grossa.
1: Cioè?
2: Una ragazza che non vedevo da tempo. Una donna, diciamo, se non era più proprio internata. Le ho detto, ma guarda che bello, sei incinta? E lei mi fa, perché sono ingrassato così tanto che sono incinta.
1: Ah, ma questo è quello
0: di prima.
1: Ci ha mandato un altro messaggio uguale. Ma hai fatto, adesso l'ho gaffa, l'ho fatta io la gaffa. Ma guarda un po', guarda, lo sapevo io, figurati. Ma lo sapevo, ha mandato due messaggi uguali. Va bene, dai.
0: Pensate che gli è partito due volte il messaggio.
1: Chiudi
0: comunque
1: tu.
0: È stata una bella gaffa questa.
1: Grazie.
0: Al matrimonio del figlio di un amico trovo un'amica con la quale, assieme a mia moglie e suo marito, andavamo in piscina. Sulle prime non la riconosco. Poi lei mi fa, ciao Mauro. E io, senza pensarci, le dico, ah, ciao Cecilia, scusa, ma vestita non ti avevo riconosciuta. E lei si mette a ridere, ma tutto intorno è gelato, è calato il gelo.
1: Il gelo, come a me, che ho fatto sentire 14 volte lo stesso messaggio. E allora è il momento dell'informazione con gli amici di Onda Verde.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Andiamo in A4, dove ci sono code per 9 km a causa di un incidente tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Un incidente anche in A22, code per 4 km tra Carpi e Campogalliano verso Modena. Ci spostiamo in A13, Bologna-Padova, e anche qui dobbiamo segnalare un incidente che crea code tra Altedo e Ferrara Sud. Siamo in direzione di Padova, poi andiamo in A7, Milano-Genova. Incidente, code tra il raccordo Bereguardo-Pavia e Gropello verso Genova. In A14 invece code a tratti e traffico molto intenso tra Bologna-Fiera e Imola verso Ancona. Sulla Roma-Napoli un incidente tra Cassino e San Vittore verso Napoli. E poi, per chiudere, ci spostiamo sulla statale orientale sarda, un incidente tratto chiuso, siamo tra Orosei e Cala Liberotto. In entrambe le direzioni il traffico in questo momento è deviato su strada Santa Maria fino al chilometro 230. È tutto, mi fermo, darei mobilità, buon ascolto, buon viaggio.

0: The Colors, Serena Brancale, spaccano con questo pezzo totalmente estivo e totalmente dance, divertente, non riesce a star fermo, cioè
1: è molto bello,
0: allegria.
1: Devo dire la verità, quando metti vicino due personalità sì, così frizzanti, sto parlando di me e di te,
0: è giusto,
1: e poi la musica, capito, ha tutto un altro effetto, ammazza, però non si può fare un programma tranquillo che arriva il mio cucciolotto, il mio mini pony, ce l'abbiamo, il cavallino nostro di Mamma Rai, vuol dire purtroppo che arrivano i consigli non richiesti della Queen Camilla.
0: Guarda, è un cavallino che arriva anche un po' faticato, povero amore, perché è caldo,
1: molto caldo.
0: Se metti un attimo all'ombra che arrivo io con tutto quello che ho da dire. Allora bene.
1: Calma, lei è una regina, ci dia questi consigli non richiesti.
0: Signori, questo è un momento di partenze perché siamo in estate, ma ci sono anche tante persone che non partono ora in questo preciso periodo perché magari non hanno ferie, non è il periodo che amano per andare in vacanza in assoluto, e quindi
1: certo,
0: magari stiamo a casa e stiamo escogitando, organizzando il modo e la maniera per andare poi in vacanza, e si sa che se poi parti con una famiglia, quindi c'hai i bambini eccetera, la vacanza può diventare insomma un salasso anche importante
1: per quello
0: economicamente.
1: Non partono adesso, se tra 3 settimane costa la metà, anch'io parto a fine agosto,
0: questo
1: primi di
0: scherzetto
1: settembre.
0: Non vale più, tra le altre cose, perché settembre non è più tanto un mese low cost, perché
1: lascia
0: ormai
1: fare.
0: Abbiamo capito che tutti vanno in vacanza sempre, cioè è in un momento d'oro per tutti, chiaro, magari verso ottobre, novembre no, però le vacanze sono ormai, non è più tutti partiamo in quel periodo, guarda adesso Roma è piena di gente ancora,
1: certo,
0: e quindi le vacanze sono cambiate, e perciò do qualche consiglio su come organizzare una vacanza, ma non low cost, però diciamo dove ti puoi comunque organizzare per il budget,
1: okay,
0: esattamente.
1: Vabbè, prendiamo nota.
0: Soprattutto se tu vuoi mettere la X su tutte le cose, tutte le attività che vuoi fare con tutta la famiglia. Prima di tutto troviamo delle destinazioni diciamo non propriamente troppo costose, nel senso, se non avete già organizzato dove voler andare, magari avete il tempo di sedervi e dire voglio vedere questo piuttosto che quest'altro. Un consiglio, se vogliamo uscire per dire dall'Italia, l'Europa dell'Est è un ottimo un'ottima combo, sia di posti di cultura, arte eccetera, ma
1: brava,
0: anche di bellissime località balneari,
1: sì,
0: c'è la Polonia, ci sono posti splendidi, o se no c'è sempre, che ne so, se andate oltre si può andare a Sri Lanka, in Thailandia, ce ne sono tanti di posti da vedere, basta insomma organizzarli e sapere che studiare per dire anche la cultura del posto e sapere che il costo della vita magari non è chissà quanto alto, quindi
1: esatto,
0: già a quel punto abbatti un po'. Poi mezzi di trasporto con cui partire, parti in macchina e va bene, cioè magari se fai il pieno di benzina lo fai qualche giorno prima, almeno anticipi un pochino,
1: dovevamo farlo qualche anno prima il pieno di benzina,
0: ma ho scoperto che ci sono un sacco di possibilità, specie quando vai in altre città, in altri posti, ho scoperto che c'è anche la possibilità per dire, sai che c'è questa cosa che va molto di moda ora degli scambi degli alloggi,
1: sì,
0: nel senso io do casa tua e tu vieni a casa mia,
1: certo,
0: e così almeno facciamo una vacanza in questo modo, si usa anche per i mezzi di trasporto, per cui se tu vai, che ne so, in aereo per dire, anziché affittarti una macchina prendi in prestito la macchina della persona che ti dà casa.
1: Meno domanda mio cugino, figurati se la do a uno che non conosco, dai.
0: Vabbè, però perché no, poi vabbè, altra cosa, scegliere il miglior periodo per partire, anziché fare, che ne so, la settimana, anziché fare dal sabato alla domenica che normalmente è il periodo che ti prendi,
1: certo,
0: fai tipo, che ne so, dal martedì al martedì perché c'è abbattimento di costi in quel momento, oppure dal martedì alla domenica cambi completamente gli alloggi, ragazzi, gli alloggi sono le pensioni anziché i soliti alberghi e lo scambio di case, come ho detto,
1: sì,
0: poc'anzi,
1: gli appartamenti,
0: anche cose. per mangiare chiaramente è chiaro che tutti ambiscono andare al ristorante, tutti andremo al ristorante, ci andrai senza ombra di dubbio, evitiamo i ristoranti turistici perché anche noi che siamo in Italia sappiamo che il ristorante turistico ha altri chiaramente costi in
1: e
0: generale.
1: Cosa consigli? Una settimana
0: mangiare
1: di toast?
0: Mangiare a casa anche, no, però questo, sai che mangiare a casa e cucinare a casa, sei in vacanza, ma è un modo anche di studiare meglio la città e il posto dove
1: ma
0: vai,
1: certo,
0: perché entri nella cultura, ti vai a girare i mercati, le cose, tutt'altra situazione, poi mangi sano, quindi ritorni più tutto riposato e via. E poi per quello che riguarda le attività che voi vorrete fare, cercare chiaramente quelle sono le attività gratuite sul territorio, sono tante, ma tante, delle
1: tante,
0: belle camminate, delle belle passeggiate, e così ritorni con il portafogli che insomma ha ancora un suo peso.
1: Dici?
0: Ecco, sì. c'è ancora un peso.
1: Allora io devo dire da contratto grazie Camilla Ferranti per i tuoi consigli non richiesti.
0: Non hai capito neanche oggi?
1: Però questo è ormai il tormentone.
0: Eddie ha capito, lo vedo. Lo
1: sì,
0: vedo
1: sì,
0: convinto,
1: tutti che dicono sì ma in realtà mi guardano come dire ma
0: Cristina
1: che cavolo.
0: Cristina ha capito, la vedo che ha capito.
1: Ma il suo cognome è Santi, ci sarà un motivo. Detto ciò, amici del pomeriggio di Rete 2, se anche voi non avete capito, nel senso non avete compreso bene, fatecelo sapere. 3, 4,
0: i soldi sono quelli del compagno o della compagna, ovvio ragazzi, che ve lo dico a fare.
1: 348 7 300 200.

0: E come vola il tempo, come vola il tempo in questo pomeriggio.
1: Sai che sta canzone mi sta facendo rilassare proprio alla Cicina Cicina.
0: Ma io voglio capire, ma chi l'ha detta questa
1: lascia
0: cosa?
1: Lascia perdere, è un nostro super fan che ci ascolta da anni e ogni volta, ogni anno manda un tormentone nuovo, capito? Però io sono l'unico che lo utilizza. Perché serve a sgrassare tutta quella pesantezza, tutta quella malinconia, quella roba lì che non sai cosa fare, fa troppo caldo, ci sono quelli che ti lamentano. Ecco, tu pensa, chiudi gli occhi, fa caldo, giusto?
0: Bisogna, guarda, lo faccio.
1: Anche
0: vai.
1: Senza aria condizionata, ti metti lì.
0: Alla cici.
1: E già ti rinfresca tutto.
0: Ti catalizza l'attenzione senza ombra di dubbio. Guarda.
1: È bellissimo. Dai, chiudiamo l'argomento di oggi: le gaffe che è capitato di fare o veder fare in vacanza.
0: Ci scrive un nostro amico che è Daniele da Torino e ci dice: una gaffe di qualche anno fa ad una festa di compleanno, era pieno di belle ragazze, mentre bevevo un drink vicino alla piscina vedo un tizio anche lui assorto a contemplare tutte queste bellezze, gli dico pensa che sono riuscito a farmi dare il telefono da quella là, quella con i capelli rossi, e il tizio mi dice: ma chi, quella con il vestito blu? Sì proprio quella, carina, no? E lui: beh, è mia moglie.
1: Benissimo.
0: Bravo, l'hai fatta la gaffe, bello.
1: E anche lì consiglio come affrontare la gaffe: espatriare subito all'istante, biglietto per la Colombia e basta, cioè non ci vediamo più. Sì così.
0: No ragazzi, l'arma è sempre un'altra: guardare con convinzione. Tu guardi con convinzione e dici: però è una bella donna. Allora a quel punto convinci che è una bella donna, cioè capito?
1: Tu hai una visione un po' contorta, un po' naif della vita normale.
0: Ma in qualche modo ne devi uscire, che ne so.
1: 17:47, 5 secondi, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. È arrivato il momento che potete dedicare alle persone care, ovvero il momento degli auguri. Avete una ricorrenza, un compleanno, un onomastico, fate voi. 3487 300 200. Potete anche, che ne so, fare
0: una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore.
1: Insomma, sbizzarritevi, chi prima arriva meglio alloggia. Ciao.

0: abbiamo anche la voce di Irene Grandi.
1: Brava.
0: Questa era Bruci la città, bravissima.
1: Brava,
0: lei ci piace
1: brava.
0: Tantissimo.
1: Ero innamoratissimo di lei qualche
0: anno
1: fa.
0: Non eri solo, ce n'erano tanti innamorati di Irene Grandi.
1: E una volta appena arrivai a Radio 2, proprio a Sanremo, la baciai in bocca davanti a tutti.
0: Ecco.
1: Poi sono stato fuori di casa per un mese e mezzo, però era
0: una punizione degna, però eri contento.
1: Allora, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, è arrivato il momento tutto dedicato a voi, come sempre in questo programma. Allora, volete fare gli auguri a qualcuno? Ma sì, innanzitutto tanti auguri all'amico Giovanni, perché oggi è San Giovanni Maria Vianney.
0: Che
1: quindi, San Giovanni, va bene? Uno
0: va bene, San Giovanni.
1: Delle 40 ricorrenze di San Giovanni, quindi ci sta, va bene? Tanti auguri.
0: Auguri a tutti, San Giovanni, Vianney.
1: E poi, saluti agli amici di San Giovanni, se si trovano a Vienna in questo momento, così abbiamo chiuso anche noi la nostra gaffe.
0: Bene.
1: A te che dicono?
0: A noi dicono buon pomeriggio, Pippo Camilla, sono Riccardo da Taranto. Vorrei che diate gli auguri di buon compleanno a mia moglie di nome Nella, che oggi compie 60 anni, da parte della mia famiglia, Maria e Giuseppe. Grazie, siete bravi e simpatici, ciao. Grazie Riccardo e auguri a Nella. Tanti auguri.
1: Chiara da Mantova dice: voglio fare gli auguri a mio marito Maurizio, che si è dimenticato l'anniversario del nostro anniversario di matrimonio, 48esimo. Augurio con cazziatone incorporato, è meraviglioso.
0: È vicino alla gaffa.
1: E poi tanti auguri anche a Fabio di Bolzano, che questa sera festeggia 46 anni con i suoi fratelli.
0: E tanti auguri anche a Martina, che compie ben 30 anni, e questo lo dice Elena, sua sorella da San Gemini. Auguri!
1: Auguri a tutti. E allora c'è una canzone meravigliosa con la quale festeggiare, perché lui proprio dà una carica incredibile, ragazzi.
0: Sì. Ma che musica,
1: maestro.
0: Mamma mia,
1: la musica di Radio 2. Poi ovviamente, se ci sono i ritardatari, li accontentiamo. Bruno Mars.

0: Delia, femmina, sono ancora così, sto saltellando.
1: Mamma mia, oggi veramente abbiamo, come si può dire, ricreato un termine dialettale che però è italianissimo. Abbiamo, cosa stai facendo? I balli.
0: La corrida, vai.
1: La corrida.
0: Così, mi sento come si chiamano?
1: Niente, non hai detto niente, dobbiamo andare a salutare
0: esatto,
1: tutti.
0: Ragazzi,
1: ma tu guarda.
0: Non ho detto nulla.
1: Dai, l'ultimo augurio che è arrivato, dici un po', facciamo gli auguri ritardatari.
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, volevo fare gli auguri a mio nonno Mario che oggi compie 85 anni.
1: Auguri,
0: Filippo, ciao auguri, auguri Mario.
1: Godetevi tutti i nonni, mi raccomando,
0: sì,
1: godetevi.
0: Importantissima.
1: Va bene, noi si torna domani puntuali. Grazie Camilla Ferranti.
0: Prego, prego, non c'è di che, Pippo.
1: Grazie Cristina Santi, vi lasciamo con gli amici di Estate da Matti,
0: grazie,
1: Noemi Serracini
0: Pippo
1: e Maurizio Cuccini. Ciao!
0: Ciao!

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va è sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Buonasera, 18 e un minuto, si riparte secondo appuntamento con questa nuova formazione di Matti da Legare. Abbiamo mandato in vacanza Barti Colucci con Lavinia Mauro, Francesco Arienzo, speriamo si stiano riposando, e Noemi Serracini insieme a Maurizio Guccini siamo pronti per accompagnarvi fino alle 20.
1: Noemi, innanzitutto noi non li abbiamo mandati in vacanza, altrimenti sembra che li abbiamo cacciati per farci spazio. No, ovviamente noi siamo felicissimi di essere qui, però giustamente chi ha lavorato per tanto tempo ha bisogno di riposarsi, così come noi invece abbiamo bisogno in questo momento di far sentire quanto siamo matti.
0: Da Legare.
1: Esatto.
0: Da Legare proprio, tra un po' ci vengono a prendere, infatti. Io voglio salutare e abbracciare fortissimo anche Pippo Lo Russo e Camilla Ferranti che ci hanno preceduto nel pomeriggio di Radio 2 e siamo pronti. Buonasera, vedo arrivare il nostro Donato Moscati, redazione, la nostra Linda Critelli alla cura, la nostra regista ovviamente sempre pronta, Giovanna Romano. Saluto anche il giovane e bravo Riccardo Bruno. Ci siamo tutti, la squadra c'è. Maurizio, sei pronto?
1: Sono prontissimo.
0: Hai già ascoltato il nuovo disco di Madonna, Confessions 2?
1: Ovviamente, perché ovviamente. È un disco che non potevo perdermi.
0: E allora partiamo con uno dei singoli dal nuovo disco di Madonna, Danzeteria. Yeah.

0: Su Radio 2 alle 18:06. Madonna, che per questo nuovo disco Confessions to Maurizio si è avvalsa anche della collaborazione di produttori italiani, i fratelli Parisi, Marco e Giampaolo, che già hanno collaborato ad altri grandi successi internazionali. E Madonna è tornata a lavorare, mettendo un piede anche in Italia, che sappiamo essere una terra che lei ama moltissimo e che in qualche modo, no, anche le appartiene dal punto di vista proprio della sua radice culturale anche.
1: Ma succede spesso che grandi star internazionali si rivolgano ad italiani per arrangiare i brani, per registrare, perché comunque fin dagli anni 70 gli italiani prendevano tutto il buono che arrivava oltreoceano o dalla Gran Bretagna e poi ci lavoravano, lo trasformavano magari con influenze mediterranee, però con suoni che in genere erano nuovissimi.
0: E a un certo punto anche noi siamo diventati così maestri per qualcun altro. Madonna, tra l'altro, che mi fa pensare moltissimo anche, come dire, alla mia adolescenza negli anni 90, anche se insomma già da prima, però anni 90 io l'ho ascoltata moltissimo. Non so se anche tu è stata una delle artiste di riferimento, non dico della tua infanzia, ma quasi.
1: Beh, io in realtà anche della mia infanzia, perché negli anni 80 avevo le cassettine di Madonna.
0: E te la sentivi già? Album.
1: Sì, sì, la sentivo già, ma a proposito di infanzia e di adolescenza, no? Io stavo pensando prima che magari tanta musica del passato all'epoca non ci piaceva, oggi ci piace perché comunque torniamo indietro.
0: Certo.
1: Ma ci sono anche fatti e cose che quando eravamo piccoli o adolescenti magari odiavamo e oggi invece li adoriamo. Un pochino come quando i bambini di oggi ti dicono: ah, che noia andare a scuola, e noi gli diciamo: ma beato te, vorrei tornare,
0: certo,
1: a scuola.
0: Così.
1: Ora noi chiediamo ai nostri ascoltatori, ma lo chiedo anche a te,
0: eccolo,
1: quali sono quei piccoli gesti o quelle cose che magari odiavamo da piccoli e che ora invece amiamo fare?
0: Allora, per esempio, io una ce l'ho subito, una cosa che proprio mi straziava era quando mi obbligavano a mettermi a letto il pomeriggio, il classico riposino del bambino, no, che ti fanno fare. Adesso io, se e quando riesco a farlo, sono la persona più felice del mondo. Non so se succede anche a voi, però devo dire che adesso, se mi dici: ma vuoi fare il riposino, poverina, io proprio sì, stappo le bottiglie, festeggio. E da bambina mi ricordo che era proprio uno strazio per me il riposino.
1: Anche perché è cambiata molto la giornata, prima avevamo più tempo,
0: certo,
1: anche per riposare,
0: cioè,
1: oggi questo tempo ce n'è di meno. Però noi lo chiediamo ai nostri ascoltatori, quindi scriveteci al 348 7300 200, quali sono le cose che odiavate da piccoli e che oggi amiamo fare. When I get home,

0: Fred Again e Anderson .Paak, Place to Be, Estate da Matti, siete su Radio 2 in compagnia di Maurizio Guccini e Noemi Seracini. Noemi, sono iniziati ad arrivare già dei messaggi.
1: Sì, attenzione, vi stiamo chiedendo quelle cose che odiavate fare da piccoli ma che adesso invece vi danno un certo gusto o comunque non vi disturbano più come una volta. C'è Daniele per esempio che ci dice questo.
2: Ciao, Daniele da Torino. Quello che odiavo da piccolo era il telegiornale all'ora di cena, era eterno, non finiva mai, era una cosa assurda. Ciao. Ottimo programma.
1: Grazie. Che carino. Lo odiava da piccolo, ma adesso non ci dice se gli piace o comunque se è un must invece delle sue cene, perché molte famiglie italiane si mettono a tavola con il telegiornale ed è un'usanza ormai che va avanti da decenni.
0: È un po' come essere a casa il telegiornale. C'è da dire però una cosa, che oggi noi troviamo informazioni a tutte le ore del giorno su internet, sullo smartphone. All'epoca per sapere le notizie o si comprava il giornale il giorno dopo, altrimenti bisognava attendere che arrivasse il telegiornale.
1: Certo, quindi era comunque uno dei pochi modi appunto per tenersi informati. Per esempio restare a casa il sabato sera o comunque essere un po' stretto dai tempi dei tuoi genitori, ti pesava?
0: Beh, a volte sì, anche se ovviamente non avendo l'automobile noi che cosa facevamo? Uscivamo il sabato pomeriggio, ci davamo la pazza gioia e poi il sabato sera magari si riposava. Una cosa che invece io all'epoca veramente odiavo e oggi invece mi sembra quasi una passeggiata è uscire senza sapere dove fossero i miei amici e andare in giro a cercarli.
1: Cioè, li cercavi nel quartiere, nel tuo...
0: Perché ovviamente non c'erano i telefonini, non c'era nulla, tu dovevi uscire e sperare di incontrarli per strada.
1: Che bello, erano proprio... Oggi è così, è una puntata Marcord, in cui appunto ci raccontiamo quelle cose che in qualche maniera hanno segnato un po' anche la nostra infanzia. Un'altra cosa, per esempio, che io odiavo, perché poi da bambina avevo i capelli lunghissimi, ricci, ed era un trauma ogni volta anche districarli, signore e signori, era proprio farmi lavare la testa, cioè quando mi dovevano lavare i capelli, proprio le urla, le grida, no, cioè proprio mia madre mi inseguiva praticamente con la spazzola e mi costringeva a farlo perché insomma andava fatto.
0: Con l'acqua ghiacciata.
1: Cioè, una punizione nella punizione.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento,

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata, la stessa che utilizzavano per lavare i capelli alla nostra Noemi da piccola, e lei non lo sopportava.
1: Sai che ho notato che vengono meglio con l'acqua fredda i capelli, vengono più lucidi, meno opachi. Non so se è una mia convinzione, ma ho avuto modo di testare questa cosa su di me e non so se ha un fondamento scientifico, mi diranno i parrucchieri e le parrucchiere all'ascolto eventualmente. Tanti messaggi al 3487 300 200, nei quali ci stiamo raccontando reciprocamente le cose che odiavamo fare da bambini e che invece adesso non ci dispiacciono per nulla. Per esempio, c'è questa nostra amica che ci dice questo:
2: io da piccola odiavo mangiare le melanzane e il gorgonzola, adesso li adoro entrambi. Ciao.
1: Eh sì, perché anche il gusto cambia, si fa più adulto. Io per esempio odiavo il pistacchio, non mi piaceva proprio come gusto gelato, adesso è uno dei miei preferiti, cioè faccio fatica a sceglierne un altro.
0: Sai che invece è il contrario, io li adoro tutti e il pistacchio non riesco a mangiarlo.
1: Non ti preoccupare, mi mangio pure il tuo.
0: Senti, tra i messaggi che sono arrivati ce n'è uno che secondo me un pochino ricalca il significato di quello che stiamo dicendo, di che stiamo trasmettendo, perché c'è un ascoltatore che dice: da piccolo detestavo essere baciato, poi crescendo puntini, puntini, puntini.
1: È diventato un bacioso, uno che proprio, no? Uno che ama proprio pomiciare.
0: Ma io credo che lui si riferisse ai bacini magari dati dai parenti,
1: ma
0: dagli,
1: certo,
0: amici,
1: però poi crescendo,
0: insomma,
1: poi gli piace baciare, crescendo, essere baciato.
0: Crescendo effettivamente qualcosa è cambiato.
1: Eh beh, meno male, dai, meno male. C'è Marica che ci scrive: devo confessare che da piccola non sopportavo di ascoltare i programmi alla radio in macchina, volevo solo sentire la musica e me lo ricordo veramente come uno strazio infinito. Adesso invece adoro la compagnia delle chiacchiere e degli approfondimenti alla radio. È Marica da Trento a scrivercelo. Bene, siamo felici, Marica, così non ci chiudono il programma.
0: Guarda, io faccio outing su una cosa. Sai cosa veramente mi dava fastidio quando ero piccolo?
1: Sì.
0: Quando i presentatori, i conduttori radiofonici parlavano sulle canzoni e io non potevo registrare le cassette.
1: Ah, certo, quello era un dramma, è vero, perché molti si avvalevano della radio anche per scoprire, no, nuovi singoli, nuovi dischi, e quando non arrivavano ancora magari nei negozi li registravano così clandestinamente.
0: E io stavo lì con il registratore sperando che il conduttore radiofonico non introducesse la canzone.
1: Adesso non c'è niente da introdurre.
0: Eh no, assolutamente.

0: Era il 1994 e noi l'estate ballavamo sulle note di Corona, The Rhythm of the Night.
1: Quanto l'ho ballata, Maurizio Guccini? Tanto, proprio tanto, mi piaceva un sacco e mi fa molto estate.
0: Ma sai, non tutti sanno che la modella brasiliana che ballava nel videoclip di questa canzone in realtà non era la cantante della canzone, ma era la nostra italianissima Jenny B.
1: Che faceva, si prestava a
0: vocalmente a cantare Dream of the Night.
1: Esatto. 3487 300 200, cose che odiavate fare da piccoli, adesso non vi dispiacciono per niente. Una cosa che invece anche da bambina mi piaceva fare tantissimo era battere, scrivere alla macchina da scrivere, appunto. Ne avevamo una in casa che io ho veramente consumato e con la quale mi sono divertita molto a immaginare di pubblicare il mio primo romanzo, per esempio. Non so se hai mai scritto a macchina, immagino di sì.
0: Ma io ricordo che le prime volte che al liceo convocavamo le assemblee io battevo a macchina la richiesta che andava alla preside.
1: Facevi comunque il verbale anche.
0: Sì, facevo i verbali con la macchina da scrivere. E c'è una notizia che è molto carina, perché al mare a Trani si va con le vecchie macchine da scrivere.
1: Sì, non è che le portano nella borsa, esatto, del mare, cioè al posto del telo a Trani si portano
0: perché
1: la macchina,
0: no, scusa,
1: da scrivere.
0: Scusa, oggi si portano comunque i notebook, non si può portare la macchina da
1: certo,
0: scrivere.
1: Certo, sì, oddio, insomma, un modo sì come un altro per stare comodi, per occupare il tempo in spiaggia. Piuttosto però c'è questa iniziativa Lettere dalla spiaggia, e quindi al mare, appunto, come giustamente dicevi te, ci sono questi laboratori gratuiti per i bambini che vengono così in qualche modo rieducati al piacere della scrittura attraverso uno strumento che altrimenti non saprebbero nemmeno che è esistito.
0: Beh, è una cosa molto importante, anche perché tantissimi autori, tantissimi scrittori, comunque spesso noi li vediamo nei film con le macchine da scrivere, li vediamo anche nei documentari d'epoca, e magari c'è chi si chiede: ma cosa sono questi strumenti?
1: E quindi a Trani hanno pensato di dare il via a un laboratorio che si chiama Lettere dalla spiaggia, appunto inserito tra l'altro tra le attività del progetto Fuori Museo Estate, promosso da un'associazione, dalla fondazione, anzi Seca di Trani, che ha un museo, pensate, in cui sono esposte ben 480 macchine da scrivere, quindi proprio chi meglio di loro poteva, no, immaginare di fare una cosa così romantica, anche mi verrebbe da dire. Per cui nello stabilimento c'è una tavolata con tutte queste macchine da scrivere e i bambini si possono avvicinare e possono immaginare anche loro, magari, che ne so, come facevo io da piccola, di scrivere il loro primo romanzo, una lettera, qualcosa di unico.
0: Ecco, tra le cose che odiavo da piccolo c'era proprio sporcarmi le mani con l'inchiostro della macchina da scrivere.
1: Vabbè, questo è molto triste.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Sombre, My Body Isn't Ready su Radio 2 alle 18 e quasi 33 minuti con Estate da Matti, Maurizio, Noemi, vi accompagniamo fino alle 20. Intanto c'è stato un cambio della guardia alla parte tecnica. Buonasera Gianluca D'Ascenzi, ben ritrovato, tanti cuori a te, visto che lui ce li fa dal al di là del vetro, e siamo felici che anche tu sia con noi nella puntata, nell'appuntamento di oggi. Parliamo di quello che odiavamo fare da bambini ma che invece adesso ci piace un sacco, e questo ci sta riportando alla memoria non solo pratiche tipo il pisolino, perché molti come me stanno dicendo che odiavano farlo, invece poi è diventata una cosa che da adulti desiderano e bramano in qualunque momento quasi della giornata, ma anche oggetti, accessori, cose che in qualche maniera utilizzavamo e che ancora oggi un po', insomma, ci piacciono e ci piacerebbe continuare a usare.
1: Me ne è venuta in mente un'altra, ma proprio immediatamente: cambiare le batterie del Walkman.
0: Quella era una pratica, un rituale quasi.
1: Non solo, fare la fila e spendere la propria paghetta del sabato per acquistare la scorta di batterie del Walkman.
0: Perché ti si scaricava spesso, a te stavi sempre con le cuffie da bambino.
1: Sì, sempre con le cuffie, soprattutto magari per andare a scuola, sull'autobus. E quindi c'era questa pratica del dover avere le batterie di riserva,
0: che erano insomma necessarie, fondamentali, perché non c'era niente con la ricarica.
1: Non esisteva assolutamente nulla, il concetto di ricarica proprio non esisteva.
0: Ma adesso si sta lavorando però a un nuovo Walkman, quindi attenzione per tutti gli appassionati, c'è un nuovo modello in arrivo che però richiama molto quello vecchio.
1: Praticamente sembra sia identico a quello vecchio, semplicemente si può ricaricare.
0: E questa è una grande notizia. Tutti, ma te lo ricordi il cerchietto per le cuffie con la stanghetta di metallo? Con le cuffiette, con la spugna.
1: Con la spugna, come no, mi prendevano per matto. A proposito di matto, io giravo con questa specie di affare, sembrava un'antenna parabolica, però ero felice di ascoltare musica magari mentre correvo, mentre camminavo, mentre andavo sull'autobus.
0: E adesso noi con le nostre cuffiette alziamo il volume e ce ne andiamo verso la Costiera Amalfitana.

0: Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi e Arisa. Noemi, allora sono arrivati.
1: E un po' di Nino D'Angelo, se posso permettermi.
0: Vero,
1: un po' di Nino D'Angelo, la portano in giro questa, nelle migliori piazze d'Italia.
0: Beh, d'altronde, insomma, la sua voce è inconfondibile, soprattutto il dialetto che lui canta lo ha reso iconico.
1: È vero, un caschetto biondo che, insomma, ha fatto parlare il mondo.
0: Un jeans e una maglietta.
1: Esattamente, proprio lui. Dicevamo
0: che sono arrivati dei messaggi, sono arrivate altre cose che appunto noi magari odiavamo fare da piccoli e invece oggi magari ameremmo fare.
1: Sentiamo lei, la signora cosa ci dice.
2: Ciao a tutti, quando ero piccola non sopportavo andare a trovare parenti, cioè mi piaceva andare a trovare parenti, ma non sopportavo quando cominciavano a parlare di tutti i loro malanni. Ora invece io faccio la stessa cosa, però se ci sono bambini o ragazzini sto attenta a smettere subito. Ciao Barbara.
1: Ciao Barbara. Barbara adesso è diventata il parente che lei andava a trovare. però esatto, è carino il fatto che lei, ripensandosi bambina, dice non voglio tediare i piccoli come facevano con me, quindi ci pensa. Questa è un'accortezza, fa bene, no, di immaginare, ricordarsi di come eravamo per magari aiutare a rendere l'infanzia degli altri meno traumatica, forse.
0: Un altro messaggio che è arrivato dice: parlare con i genitori degli amici quando si telefonava sul telefono fisso di casa.
1: Beh, lì le bacchettate che ho preso io per le telefonate lunghissime che facevo con quel telefono, arrivavano delle bollette mostruose. E infatti forse in alcune famiglie come nella mia è arrivato anche a un certo punto il lucchetto che vi impediva di fare il numero, perché dove non arrivava la capacità, no, di autolimitarsi, arrivava il lucchetto.
0: Attacco io, attacchi tu.
1: Quello pure era un argomento di conversazione, le chiamate che non finivano mai perché non si sapeva bene chi doveva chiudere la conversazione.
0: D'altronde non c'erano le tariffe fisse, c'erano solamente gli scatti.
1: Facciamo un viaggio con Nelly Furtado e la sua Turn Up the Light.

0: Aiello su Radio 2 sotto sotto, Aiello che ritroveremo anche domani sera a Radio 2 live su Radio 2 e su Rai 2, una serata di musica da non perdere insieme a Evan Stoccolma, Gino Castaldo, una serata ovviamente che noi seguiremo dall'inizio alla fine, quindi tutti sintonizzati anche domani su Radio 2.
1: Anche perché ci sarà tanta musica, ci saranno tanti protagonisti e quindi ovviamente un conto è ascoltare ma un conto è vederli dal vivo.
0: Assolutamente, a proposito di vedere, sul canale 202 del Digitale Terrestre ci siamo anche noi, c'è tutta Radio 2, c'è la famiglia della Visual e questa sera in regia con noi Valentina Galli, che salutiamo, buonasera Vale, ben trovata. E anche ieri in realtà c'era e non c'era, ci ha fatto lo scherzetto ieri, vabbè, cose
1: un pochino sì, un pochino no.
0: Va bene, è andata così. Cose che amavamo fare da piccoli, che odiavamo fare da piccoli, che abbiamo imparato poi invece ad amare, ma anche giochi, no, della nostra infanzia, cose che in qualche modo hanno così segnato i bambini, le bambine che siamo stati. C'è stato un gioco in particolare, Maurizio, che io amavo fare moltissimo e che, come la macchina da scrivere, mi faceva sognare di diventare una scrittrice, una grande romanziera. Questo gioco mi faceva sognare di diventare un grande medico, un grande chirurgo.
1: Credo di aver capito di che gioco si tratta, quello in cui a un certo punto c'hanno tutte le sirene.
0: Esatto. L'allegro chirurgo, io con quello chiaramente tu potevi già capire se avevi la mano abbastanza ferma, no? Ovviamente.
1: Diciamo che
0: mio destino, il mestiere che faccio oggi è la risposta, naturalmente, al fatto che non era cosa proprio.
1: Diciamo che anche io ci ho giocato parecchio e le persone credo che non le ho fatte uscire dall'ospedale, anzi ho fatto peggiorato la situazione. Comunque anch'io avevo tanti giochi con cui mi dilettavo, ce n'era uno che era legato al calcio, che si giocava su un tavolo con le schicchere e la particolarità era che spesso i giocatori volavano da questo tavolo, finivano per terra nascosti sotto i mobili, sotto il tavolo, e quando durante la settimana passavano i miei parenti sentivo crack, vuol dire che
0: ne avevano ucciso uno, era sterminato da tutta la squadra a un certo punto, cioè eri rimasto senza giocatori praticamente. 3487 300 200, se volete ancora continuare a raccontarci quello che odiavate fare da piccoli ma che adesso invece amate tantissimo.

0: Coolio, Gangsta's Paradise su Radio 2, questa è Estate da Matti, siete in compagnia di Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Ora io mi rivolgo magari a tutti i conducenti di autobus che in questo momento ci stanno ascoltando, perché arriva una notizia dal canton Zurigo: un conducente di autobus viene immortalato, magari l'avrete visto tutti sui social in questi giorni, mentre approfitta della pausa tra una corsa e l'altra per fare flessioni davanti al suo mezzo. È una cosa molto particolare, tanti spettatori hanno ricondiviso appunto questo video, ma c'è da dire che comunque l'azienda di trasporti svizzera ha detto che insomma bene così, se si vuole utilizzare il tempo a disposizione,
1: cioè nel senso nel tempo libero fai attività fisica,
0: che comunque insomma è meglio che magari rimanere fermi o
1: seduto sul lato. Lui tra una corsa e l'altra si è messo a fare le flessioni, proprio un patito dello sport, dell'attività fisica, del muscolo tonico,
0: magari anche un modo comunque per passare del tempo senza stare seduti, comunque
1: quello sì, o chissà per scaricare la tensione, magari forse qualche passeggero era stata una corsa, no, per l'ultima corsa un po' faticosa, si era magari stranito con qualcuno per non menare nessuno, è sceso e si è messo a fare le flessioni, ha detto vabbè così mi scarico e non, come dire, non finisco in carcere,
0: magari più per disincentivare qualche passeggero che aveva brutte intenzioni, guarda
1: oppure,
0: che ho fatto
1: certo
0: le flessioni, quindi comunque
1: certo, e mi puoi, come dire, mi puoi temere amico. Vabbè, insomma non ci facciamo mai mancare i matti qui a estate da matti. Lei possiamo dire non è una matta, è l'icona proprio dell'estate, una delle donne più belle e delle artiste più famose al mondo è Beyoncé con la sua Morning Dew.

0: Questa era Morning Dew di Beyoncé, Estate da matti su Radio 2 con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ma adesso è arrivato il momento di indovinare il matto del giorno.
1: Eh sì, un matto anche oggi dal mondo dell'arte, dell'arte in questo caso cinematografica, però quindi restringiamo un po' il campo e restringendo il campo vi diamo già un indizio. Si tratta appunto di capire attraverso tre indizi che vi daremo di chi stiamo parlando. Il più veloce, la più veloce vince la telefonata con Radio 2. Mandate una cartolina via etere a chi volete.
0: Che per tornare proprio alle cose che facciamo,
1: esatto,
0: da piccoli, mandare una cartolina questa volta lo potrete fare via etere. Allora procediamo con gli indizi. Il primo indizio: per anni parlò pochissimo nei film anche quando il sonoro era già arrivato.
1: Chi sarà?
0: Adesso arrivano gli altri due che sono bellissimi. Perché partecipò a un concorso per imitare se stesso e soprattutto, terzo indizio, non lo vinse.
1: Questa cosa di lui mi fa impazzire, cioè ogni volta che ritorna questa storia di questo personaggio che vi stiamo chiedendo di indovinare al 348 7 300 200, io impazzisco, perché immaginarmi che lui ha partecipato a un concorso per imitare se stesso e non lo ha vinto, la trovo una cosa, proprio una mattata eccezionale.
0: Però ti dico una cosa, se ti dicessero di imitare te stessa, io non saprei da dove iniziare.
1: Ma certo, ma infatti è difficilissimo. Però lui era lui, cioè era proprio, non era, era il sosia perfetto. Forse c'era un sosia più bravo di lui. Allora ripetiamo velocemente i tre indizi.
0: Per anni parlò pochissimo nei suoi film, anche se il sonoro era già stato inventato. Partecipò a un concorso per imitare se stesso e non lo vinse.
1: 3487 300 200, chi è il personaggio tutto matto di oggi? Stare con

0: Michael Jackson, Man in the Mirror, altra icona degli anni 80-90, personaggio intramontabile della musica internazionale, con questo pezzo del 1988, un periodo degli anni 80-90 che ritornano nella nostra puntata di oggi. Vi abbiamo portato un po' più indietro nel tempo però con l'Indovina Matto, perché insomma il personaggio da indovinare era ancora prima degli anni 80-90. Vi abbiamo dato alcuni indizi, molti hanno sbagliato, molti però hanno invece indovinato. Noi abbiamo un più veloce, ma sono molto divertenti anche le cose che ci avete scritto errate.
1: Sì, anche gli errori sono molto carini. C'è chi ha scritto Roberto Benigni, Robin Williams, Buster Keaton, Nichetti.
0: Ecco, Buster Keaton già un po' ci si avvicinava di più.
1: Ci avviciniamo.
0: Ma invece adesso il personaggio ce lo dice il nostro vincitore, l'uomo più veloce con il nostro gioco di oggi, Gianfranco. Buongiorno, anzi buonasera. Gianfranco, ci sei? Da Ceresole d'Alba?
2: Buonasera.
0: Benvenuto Gianfranco. Intanto dove Grazie. Sei? Dove ti trovi in questo momento?
2: Ma in questo momento sono a Milano per lavoro.
0: Bene, che lavoro fai?
2: È complicato, diciamo che facciamo assistenza clienti nel settore industriale.
0: Va bene, ci accontentiamo.
1: Direi che è più che completo come...
0: Allora, prima di parlare delle tue vacanze, se le hai fatte, se le farai, se non le farai, vogliamo sapere appunto, per tutti gli ascoltatori, per tutti quelli che non hanno indovinato, chi era il matto geniale di oggi?
2: Charlie Chaplin.
0: Bravo!
2: Il grande Charlie Chaplin.
0: È vero, il grande Charlie Chaplin. Da cosa l'hai capito? Qual è stato l'indizio che ti ha aiutato di più?
2: Il primo indizio, perché sapevo di questa cosa, che ha faticato a prendere un attimino familiarità con quello che per lui era il maschio, cioè i firmuti.
0: Con il sonoro, quindi ha faticato ad approdare
2: Poi ha realizzato poi dei film.
0: Certo.
2: Nella storia anche con la voce.
0: Certo. Senti, caro Gianfranco, che estate ti aspetta?
2: Mi aspetta un'estate a casa, perché noi abbiamo un sacco di pelosi, quindi abbiamo ad oggi una decina di cani e quindi non ci possiamo muovere in questo senso.
1: Gianfranco, come hai chiamato i tuoi pelosi?
0: Tutti e 10 li vogliamo sapere.
2: Tutti?
0: No, vabbè, dai, qualcuno.
1: No, 2-3.
2: Zero versus Legolas, Fred, Sally, eccetera, eccetera.
0: Vabbè,
2: diciamo,
0: non so,
2: che gli unici due a cui abbiamo dato il nome noi sono Versus e Legolas, perché gli altri, e anche loro, arrivano tutti da canine.
0: Bravissimi, bravissimi.
2: Una loro storia.
0: Bravissimi. Allora la cartolina, la tua cartolina dell'estate, la dedichiamo a loro, se sei d'accordo.
2: Certo.
0: Ai cani, che appunto no, sono nostri fedeli compagni di viaggio, di vita, e quindi è giusto anche, come dire, le vacanze farle con loro, non abbandonarli naturalmente. Grazie mille Gianfranco.
1: Ciao.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: DNA, Gabri Ponte, Lorenzo Giovanotti su Rai Radio 2, State da Matti, Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, sai che c'è anche chi nel DNA non riesce a prendere la patente?
1: Sì, sembrerebbe proprio così, cioè che proprio non era, come dire, nelle sue corde sicuramente il fatto di riuscire a superare l'esame della patente, però poi la tenacia, la perseveranza hanno fatto sì che anche questa signora coreana di 68 anni riuscisse a superare l'esame al 950esimo tentativo, 950 tentativi, e poi finalmente ce l'ha fatta. Sommando però, per dirla tutta, anche le prove pratiche, i tentativi in realtà sono stati 960, perché lei veniva bocciata sia la teoria sia la pratica, quindi alla fine in totale 960 tentativi prima di arrivare all'età appunto di 68 anni a conseguire la patente. Cioè una roba veramente, siamo felici per la signora, speriamo di non incontrarla mai al volante però.
0: Ma sai qual è la notizia più folle in realtà di tutta questa storia?
1: Qual è?
0: Che la signora ha speso l'equivalente di circa 15.000 euro
1: esami.
0: E una nota casa produttrice di automobili ha deciso di regalarle un'automobile del valore di 16.000 euro.
1: Cioè il valore di quello che lei ha speso per la patente. Ma temerari però pure questi della casa automobilistica che hanno deciso di incentivare in qualche modo adesso la signora a mettersi su strada.
0: Io avevo una paura durante l'esame della patente, non perché non fossi preparato, ma perché ovviamente fare un errore ovviamente comportava dover aspettare un altro mese, altri due mesi, invece me la cavai.
1: Io poi capisco che uno si accanisca e voglia mettercela tutta, però a un certo punto uno dice vabbè, ma prendi un taxi, cioè con gli stessi soldi che hai investito per prendere la patente forse giravi a vita col taxi, con un Uber, che ne so.
0: Pensa che...
1: Beh, è una storia molto bella comunque, veramente.
0: Io becca un inseguimento.

0: Anderson Paak, Smokey Robinson, Make It Better su Radio 2 alle 19:20. Ancora buonasera dall'estate, da matti fino alle 20. Ci siamo un po' inchiodati, come si fa proprio letteralmente con la macchina, sulla signora che ci ha messo solo 960 tentativi per conseguire la patente. E ci stavamo ricordando di com'è stata la nostra esperienza così a microfoni spenti quando appunto abbiamo preso la patente noi, e devo dire che Maurizio Guccini mette sul piatto un interessante argomento di conversazione.
1: Sì, perché io inizio l'esame pratico della patente, esco dal parcheggio e dopo pochi metri becco un inseguimento tra un'automobile e la polizia con sparatoria connessa.
0: Ah, pure! E ti sei, ovviamente anche tu hai seguito.
1: Mi sono lanciato all'inseguimento per aiutare la polizia. No, non è vero, ovviamente, per fortuna ho mantenuto la calma. Però poi ripensandoci, insomma, colpo di fortuna beccare una sparatoria durante il proprio esame.
0: Io ricordo invece soltanto che mi sudavano tantissimo le mani, e per prevenire quindi questa cosa, il fatto che mi sgusciasse il volante, l'ho fatto con dei guantini, con degli elegantissimi guantini bianchi, una tenerezza veramente infinita, anche un po' di tristezza leggo negli occhi di Donato Moscati che mi sta guardando. Sì, classica posizione mani alle 10:10, guantino bianco, e io lì decisa, appena compiuto i miei 18 anni, a prendere la patente. Però ce l'ho fatta, perché devo dire non sono mai stata bocciata, cioè l'ho presa subito né alla pratica né all'esame di guida, a differenza della nostra amica coreana.
1: Però nessuno ti ha regalato un'automobile come
0: no, purtroppo no, vedi, ho il senno di poi. Beh, certo, lì devi entrare veramente in un Guinness dei primati però per avere poi l'automobile.
1: Perché quanti ascoltatori invece avranno preso il torcicollo per girarsi durante la prova del parcheggio?
0: Ah, chi lo sa? Beh, certo, questo sarebbe interessante. Se insomma quest'ultima mezz'oretta ci volete raccontare com'è andato, se avete qualcosa di memorabile legato al vostro esame della patente, 3487 300 200.

0: Olivia Dean su Radio 2, Baby Steps, alle 19:25 minuti. Sì, entravo io. entro io, entri tu. Questi sono i discorsi fuori onda dei conduttori radiofonici. Allora, stavamo domandandoci appunto anche voi come avete vissuto le vostre esperienze sulla patente. Tutto è partito da questa allegra signora che ci ha messo 950 tentativi, anzi 960 per la precisione, quindi l'ironia naturalmente non è sull'età della signora ma sui tentativi che lei ha fatto per arrivare a prendere la patente, 960. Questo insomma fa legittimamente ridere, è tragicomico. C'è una nostra amica che ci scrive al 348 7300 200, com'è andata la sua esperienza.
1: E ci scrive Manuela: ciao, al primo esame della patente, la guida, entrai in una via con divieto d'accesso, bocciata, ripetuto, seconda volta promossa finalmente. Beh Manuela, dai, solamente due volte rispetto alle 960 della signora,
0: certo.
1: Insomma, diciamo che ti è andata anche discretamente bene.
0: Fa ridere comunque, no, che entriamo, che so, divieti d'accesso, cose che non andrebbero fatte. Naturalmente lui lì al nostro fianco, l'istruttore, l'istruttrice con i suoi comandi, che frena e ci dice gentilmente: può abbandonare il veicolo e allontanarsi.
1: Questa è bellissima, è arrivato un messaggio bellissimo.
0: Prego.
1: Ci scrive Angela: ho preso la patente ma ho iniziato a guidare 10 anni dopo. Non ricordavo come si mettesse la terza, così al semaforo ho abbassato il finestrino per chiedere all'automobilista a fianco come fare, ma passando sul cambio ho notato lo schema.
0: Stupenda. La mia eroe della giornata è lei, Angela, è proprio meravigliosa.
1: D'altronde,
0: certo, perché sul cambio c'è scritto come, cioè c'è,
1: certo,
0: lo schemino.
1: Certo, solidarietà tra l'automobilissima, insomma, anche la soddisfazione di poter dire: ho risolto, c'è lo schema.
0: E certo, direi che insomma è un episodio indimenticabile, neanche noi dimenticheremo questo messaggio. Angela, anzi grazie per avercelo mandato. Giustamente qualcuno dice: c'è poco da ridere, 960 tentativi, vabbè, ma insomma comunque la signora è in Corea, state sereni, quindi non la incontreremo sulle nostre strade o autostrade. 348 7 300 200, se volete continuare a raccontarci le vostre esperienze quando siete stati alle prese con la patente, per la prima volta avete fatto l'esame, se l'avete superato subito, se non l'avete superato, insomma se avete degli aneddoti simpatici da condividere con noi. Adesso noi andiamo al GR2 e subito dopo ritorniamo per l'ultimo pezzetto di strada da fare insieme a noi Matti da Legale, ma anche State da Matti. Rai Radio
2: 2. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Sono le 19:30.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Migranti sulla crisi a Ceuta, vertice dei ministri europei dell'interno, promossa la gestione spagnola dell'emergenza, ma resta il nodo dei rimpatri. E sulle tensioni Roma-Madrid il ministro Piantedosi chiarisce: non è un'azione contro la Spagna. Dal Consiglio dei Ministri 500 agenti in più alle frontiere e un nuovo taglio sulle accise, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 25 agosto. A Sofia in Bulgaria preso d'assalto l'hotel che ospitava giovani ebrei italiani in vacanza, minacce e saluti nazisti. A Pozzuoli sale il numero degli sfollati e cresce la protesta per la mancanza dell'acqua dopo le nuove scosse ai Campi Flegrei. L'estate rovente non si placa, con la quarta ondata di calore, 25 città con bollino rosso, dopodomani saranno tutte 27. Per lo sport ancora trionfi dell'Italia agli europei di nuoto. Buonasera, in studio Fabiana Cofini. In primo piano dunque il tema dei migranti dopo la crisi di Ceuta. La questione è stata al centro della videoconferenza dei ministri dell'interno europei da Bruxelles, l'inviato della RAI.
6: Schengen area has not been affected.
11: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni dell'Unione Europea, Brunner, riassume il vertice durato oltre 3 ore tra i ministri dell'interno dei 27. Un vertice che è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e soprattutto a sottolineare l'intesa nel vecchio continente sulla necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione, potenziare i rimpatri, implementare la collaborazione con i paesi terzi sulla gestione dei migranti.
12: E immediatamente se levanten esos controles.
11: Nessuno è entrato nell'area Schengen, assicura la Commissione, e lo ribadisce il ministro degli interni spagnolo Fernando Grande Marlaska, che attacca l'Italia. La scelta di sospendere il trattato di Schengen è incomprensibile, dice Roma, revochi immediatamente i controlli alle frontiere. Madrid boccia anche la proposta italiana di allestire degli hub per migranti in paesi terzi, su cui invece la maggioranza dell'Europa è decisa a lavorare. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
10: E dalla Spagna un'altra tragedia dell'immigrazione. 17 persone sono morte su un barcone alla deriva, partito 2 settimane fa dalle coste del Nord Africa e soccorso dalle autorità spagnole al largo dell'isola di Maiorca. Solo 2 i sopravvissuti. In un altro intervento recuperata una seconda imbarcazione con 15 migranti al largo di Ibiza. Tragedia sfiorata invece nella Manica, soccorso un barcone con quasi 160 persone a bordo e un incendio scoppiato. Era in navigazione verso le coste inglesi, partito dalla regione di Calais. Non risultano vittime. E la crisi dei migranti è al centro del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Il governo approva nuove misure per potenziare i controlli alle frontiere. Per l'Italia l'obiettivo resta quello di creare hub nei paesi terzi sul modello dell'Albania, ha spiegato il ministro Piantedosi alla riunione con i suoi omologhi europei. Ha approvato anche un nuovo taglio contro il caro carburanti.
13: L'Unione Europea agisca in modo compatto nella gestione dei flussi migratori irregolari e usi tutti gli strumenti per i rimpatri. È l'appello del ministro Piantedosi al tavolo di Bruxelles, quindi la replica alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid. Il governo Meloni ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi. E sempre sul fronte della sicurezza, sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è il decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. La riunione dell'esecutivo, preceduta da un vertice della Premier con i vice, che porta al nuovo provvedimento che mantiene il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 25 agosto, approvato poi in Consiglio dei Ministri. In mattinata Giorgia Meloni aveva visitato i carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto, coinvolti negli scontri con i Notav in Val di Susa.
14: La libertà non esiste se non c'è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi. Significa che voi garantite la cosa più preziosa.
13: Federica Ionta, GR2.
10: Ora la guerra Stati Uniti-Iran. Nonostante le smentite di Teheran, il segretario al tesoro americano Bessent dichiara che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Il segretario di Stato americano Rubio cita progressi nei colloqui con la controparte iraniana e con l'Oman. Il mediatore del Qatar afferma che iniziative per risolvere il conflitto sono in fase molto avanzata e di bozza di possibile accordo scambiata tra le parti. I colloqui dell'Iran con l'Oman sullo stretto di Hormuz stanno procedendo positivamente, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Ora la cronaca, l'indignazione della comunità ebraica dopo l'intimidazione subita da un gruppo di giovani ebrei italiani in vacanza in Bulgaria. Sotto al loro hotel, cori antisemiti, saluti nazisti e minacce da parte di un gruppo di naziskin.
15: L'intimidazione da parte di un manipolo di teste rasate e vestite di nero è avvenuta nella notte di domenica davanti all'hotel di Sofia in Bulgaria, che ospitava un gruppo di adolescenti italiani appartenenti a un movimento giovanile ebraico provenienti da Roma e Milano. Le braccia tese e l'urlo Sigail, il saluto alla vittoria usato nei raduni di massa del periodo nazista, diventato uno degli slogan della galassia neonazi. In un primo momento la sicurezza dell'albergo era riuscita a far allontanare allontanare il piccolo gruppo di contestatori, ma poco dopo i naziskin sono tornati a provocare i giovani italiani, invitandoli a scendere in strada e minacciando i ragazzi che li stavano filmando dalle finestre, tentando prima di entrare nella struttura e poi di bloccarne l'accesso. Momenti di tensione denunciati dal presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.
16: Siamo indignati, i nostri figli, che sono ebrei italiani, non sono più liberi di viaggiare in Europa senza esporsi alla violenza e all'aggressione degli antisemiti.
15: Simone Zazzera, GR2.
10: Esprime sdegno per quanto accaduto a Sofia Ignazio La Russa dal presidente del Senato, solidarietà alle comunità ebraiche. L'antisemitismo, dice, e ogni forma di odio non possono trovare alcuno spazio nelle nostre società. Condanna anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, che sottolinea quanto accaduto indigna profondamente e contrasta apertamente con i valori democratici. Parole di condanna per i fatti accaduti anche da tutte le forze politiche. Il terremoto ai campi Flegrei, sale il numero degli sfollati e cresce la protesta. I cittadini occupano il porto di Pozzuoli che denunciano mancanza di acqua da giorni. Sentiamo.
17: Oggi l'abbiamo detto! Si ritrovano in tanti, un migliaio di persone si riuniscono, formano un corteo e arrivano al porto di Pozzuoli, tra loro anche anziani e famiglie con bambini. Il caldo è opprimente, qualcuno accusa un malore. Occupano la banchina dello scalo marittimo senza però bloccarne le attività.
18: Siamo abbandonati, non si è visto nessuno quando è venuta la scossa, non ce la facciamo più.
17: Da giorni, dicono, in una situazione di incertezza.
19: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua.
17: In tanti puntano il dito contro i costoni rocciosi venuti giù con la forte scossa dei giorni scorsi, per i quali non sono mai iniziati i lavori di messa in sicurezza e sui quali ora indaga anche la Procura di Napoli.
20: I costoni, le denunce sono state fatte, sono 2 anni che non sono stati ascoltati.
17: La protesta, annunciano, andrà avanti.
21: Bloccheremo il porto.
17: Intanto sale a 700 il numero degli sfollati. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
22: Sono stati dichiarati inagibili 57 immobili. La regione Campania ha anticipato già il fondo per il contributo di autonoma sistemazione.
17: Bruno Sokolovic, GR2.
10: Recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, scomparso dopo un tuffo nel lago di Vico il 27 giugno scorso.
23: Si chiude oggi un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi, la prefettura di Viterbo, i vigili del fuoco, la polizia, carabinieri, guardia di finanza, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Questa è la nota della ministra della famiglia Eugenia Roccella dopo il ritrovamento del corpo del marito Luigi Cavallari, scomparso il 27 giugno nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo durante una gita in barca. Il corpo di Cavallari si trovava a circa 20 metri dalla riva, a 18 metri di profondità, distante 1 chilometro da dove era scomparso. Difficili le ricerche a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno tra i più pericolosi d'Italia. Nelle ricerche sono stati impiegati anche unità di sommozzatori di vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, oltre al soccorso acquatico di Viterbo, l'unità TAS specializzata in cartografia e poi droni, sonar e robot subacquei. Elena Paba, GR2.
10: Sarà l'autopsia a fare luce sulla morte del 19enne trentino Leonardo Cortese, deceduto nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo e un amico si stavano sfidando a percorrere la lunghezza della piscina in apnea. Una prima immersione sarebbe andata bene, al secondo tentativo il giovane non sarebbe riemerso. Da qui l'allarme e il pronto intervento dei bagnini e dei respirabili della struttura. La quarta ondata di calore non si placa, sono 25 le città bollino rosso, dopodomani saranno tutte 27 quelle monitorate dalla Protezione Civile, previste temperature oltre i 40 gradi e il caldo percepito è più di quello dichiarato.
24: Non è tanto il caldo quanto l'umidità. È certamente questa l'espressione più utilizzata per descrivere il disagio che proviamo durante le ondate di calore. L'osservazione è scientificamente corretta. 32 gradi, con un'umidità al 70%, possono essere percepiti come fossero 41. Il parametro che gli scienziati e la Protezione Civile prendono in considerazione per valutare i rischi del caldo non è infatti solo la tacca sul termometro, che in questi giorni può superare 40 gradi e in presenza di asfalto e cemento sale ancora di più, ma è l'indicatore Humidex, creato a Toronto nel 1965 dal servizio meteorologico canadese e applicato a temperature comprese tra i 20 e i 55 gradi. L'indice misura la temperatura percepita dal corpo umano con l'umidità. Quando è troppa e il sudore non evapora, l'organismo non si rinfresca, aumentano i rischi per la salute. Francesca Perri, medico del 118.
0: Si ha sensazione di stanchezza, di annebbiamento con un abbassamento della pressione e spesso si sviene.
24: Che fare ai primi sintomi?
0: Trovare un luogo fresco, sdraiarsi, umettarsi, si beve a piccoli sorsi.
24: Francesca Fornario, GR2.
10: Una marea di tifosi per Franco Baresi sono stati presenti oggi a Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo addio all'ex capitano e bandiera del Milan, morto venerdì a 66 anni. Ascoltiamo le voci commosse raccolte fra la gente comune.
1: Per tutta la vita rimarrà.
2: È stato il mio giocatore preferito dall'inizio.
3: Per me è stato il più grande e sarà sempre il più grande, inimitabile.
21: Non riesco a parlare, sono troppo emozionato, non ho parole.
25: È stato con noi nei momenti più bui e alla fine ci ha portato sul tetto del mondo. Un grazie al nostro capitano, per sempre Franco Baresi.
10: Voltiamo pagina, prosegue Loco Rotondo e altre località pugliesi, il Locus Festival. Tra i protagonisti della 22esima edizione Enzo Avitabile, Mannarino, Subsonica, Daniele Silvestri e Fulminacci.
26: Si riparte domani con Enzo Avitabile in piazza Aldo Moro a Loco Rotondo in provincia di Bari. Il Locus Festival ospiterà anche Alberto Ferrari dei Verdena alle grotte di Castellana, poi nella storica masseria Ferragnano dove sullo stesso palco il 12 agosto si esibiranno Vinicio Capossela, La Nigna e Davide Ambrogio. Attesi invece il 10 agosto Daniele Silvestri e Fulminacci nell'unica data estiva in cui i due cantautori condivideranno il palco, una collaborazione nata qualche anno fa e che Silvestri descriveva così.
27: Filippo Uttinacci, nato dai Fulminacci, lo comincio a considerare ormai da un bel po' di tempo una specie di figlio. È una storia allo specchio, mi specchio in qualcuno che mi assomiglia molto, ma ha molti anni meno di me.
26: Fulminacci, che porta in tour le canzoni dell'album Calcinacci, ha definito Silvestri uno zio, un amico, un fratello. Maggiore.
28: È un simbolo di un modo di fare musica sano, divertente e di contenuto. Poi abbiamo scritto appunto un pezzo insieme, quindi mi ha incluso nel suo disco. Per me è stata una cosa indescrivibile.
26: Timiso Ara Pinto, GR2.
10: Ora lo sport, gli europei di nuoto di Parigi, trionfo azzurro nelle acque libere, oro e bronzo per l'Italia nella 10 km donne.
29: Non ama la Senna, sporca e piena di plastica, dice a fine gara, ma Parigi, a Ginevra, Taddeucci porta decisamente bene. Dopo il bronzo a 5 cerchi del 2024, l'oro europeo nella distanza olimpica. Doppietta azzurra perché sul podio, dietro alla campionessa uscente, l'ungherese Farkas, c'è Linda Caponi. Bronzo all'esordio europeo in una prova individuale. L'Italia torna sul podio continentale della 10 km femminile dopo 10 anni. Eccellente e lucida la condotta di gara di Ginevra Taddeucci, sempre nel gruppo di testa. Poi l'accelerazione nel penultimo giro, a conferma di una grande maturità nonché intelligenza tattica. Soddisfatta la 29enne toscana per un trionfo atteso, quello europeo ancora mi mancava, ammette. Alle donne riesce ciò che in mattinata non era riuscito agli uomini, il quarto posto di Gregorio Paltrinieri, il quinto e settimo rispettivamente di Marcello Guidi e Andrea Filadelli confermano per gli azzurri una gara da protagonisti. È mancato però l'affondo finale, strategia sbagliata così Paltrinieri, che si rammarica per il calo avuto dal quinto al nono chilometro, tardivo il tentativo di rimonta. Manuela Collazzo, GR2.
10: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio, in regia Max Gambino e Tommaso Margiotta. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Estate da Matti. Buon ascolto e buona serata.
30: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: Radio 2 diventa live.
32: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
31: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Era il 1964 e Chuck Berry con You Never Can Tell raccontava la storia di una coppia che aveva poca disponibilità economica, che una volta trovato lavoro decide di spendere tutto lo stipendio in dischi. Mi sembra un'idea fantastica. Veramente.
1: Direi, ma assolutamente da replicare. E poi una canzone che ha reso anche, che ha contribuito a rendere anche iconico un film e una scena memorabile di quel film.
0: Esattamente 30 anni dopo, nel 1994, John Travolta e Uma Thurman ballano in Pulp Fiction.
1: Ballano appunto sulle note di You Never Can Tell, un ballo che non avremmo mai più dimenticato e che ha riportato anche in alto nelle classifiche questo pezzo. Come spesso succede alle canzoni, no? A volte non necessariamente dimenticate, ma magari escono un po', no, dal nostro raggio di ascolto, e poi con un film, con una serie, ancora di più in questi ultimi anni, ritornano ad essere famosissime e in vetta alle playlist. Sono arrivati un sacco di messaggi molto divertenti al 348 7300 200, rispetto alle vostre esperienze con la patente, quando avete fatto magari il vostro esame di guida.
0: Nel frattempo ce ne sono alcuni bellissimi.
1: Sì, leggiamone qualcuno.
0: Sì, ad esempio Luciano, ma tra l'altro ce lo introduce come se fosse una favola di raccontastorie. Era il lontano, quasi sbiadito 1992. Faceva caldo e le cicale cantavano per noi che, con la motorizzazione, facevamo l'esame di pratica sotto al fungo dell'Eur. E vabbè, la tipa davanti a me sbaglia 15 volte il parcheggio, il tipo scende e mi fa: parcheggia qua subito. Io magicamente lo faccio al volo, macchina in salita, retromarcia, parcheggio, lui fa: bravo, ma vattene, prendi sto coso per guidare.
1: Addirittura, pure con le varie voci, da un'interpretazione di Maurizio Cuccini. Non vi aspettate che io vi legga i messaggi allo stesso modo. Sentiamo qualcuno con la voce.
2: L'esame con l'esaminatore più st di tutta la provincia di Bologna, che mi disse: alla prossima giri a destra, ed era un divieto d'accesso.
1: No.
2: Per fortuna io gli ho detto: ma qui non si può entrare. Bene, allora alla prossima. E poi mi fece fare 20 metri di retromarcia per mettermi parcheggiata fra due auto in uno stallo 20 metri più indietro di quando dove mi ha fatto fermare. Una carogna, insomma, però tutto bene.

0: Maria Antonietta Colombre, senza vestiti, alle 19:53 minuti, siamo addirittura d'arrivo con l'estate da matti in questo secondo appuntamento nella versione agostana di questo programma estivo, tutto estivo di Radio 2 con Maurizio Guccini, Noemi Serracini, e il momento così verso il finale di questa trasmissione abbiamo deciso di dedicarlo a una bella notizia che a Maurizio piace tanto, l'happy ending. Ma perché diventi un maniaco quando dice
1: Io ti sembro un maniaco, perdonami.
0: No, scusa, dai, rifammelo, scusa.
1: L'happy ending.
0: Eh sì, no, ti viene un po' così, un po'...
1: paranoico.
0: Vabbè.
1: Allora, lo diciamo diversamente, l'happy ending.
0: No, oh, dai, così.
1: L'happy ending di Radio 2, facciamo così.
0: Va bene, qual è l'happy ending di oggi?
1: Allora, questa è fantastica perché comunque c'è da dire che è anche molto importante. Noi spesso pensiamo che la crema solare vada messa solamente al mare, invece magari andiamo a fare la spesa, camminiamo, lavoriamo, facciamo tante cose e il nostro viso ne risente sensibilmente.
0: Certo, stando all'aperto, soprattutto d'estate.
1: E così il comune di Pisa ha installato dei distributori gratuiti di crema solare.
0: Ma che carini!
1: Tra l'altro sembra che sia il terzo anno consecutivo, in collaborazione con l'Associazione contro il melanoma di Pisa, appunto, 5 distributori gratuiti in alcuni dei punti più frequentati della città.
0: Bravi, bravi, bravo sindaco! Ci piace questa iniziativa. Certo, a Roma andrebbero falliti perché è troppo grande, cioè dove li metti? Pisa è già più gestibile la questione, però è un'ottima iniziativa, soprattutto ricordare a tutte e tutti di proteggersi perché insomma la nostra pelle è delicata, è una ne abbiamo, è l'organo più esteso del corpo.
1: Non solo l'esposizione ai raggi ultravioletti, soprattutto quando non ce ne accorgiamo, rappresenta uno dei principali fattori di rischio.
0: A me, io pensavo che era l'happy ending e non l'angolo del medico, del dottor Guccini. No, però è vero, sono tutte cose assolutamente vere e giustissime. Titoli di coda di questo appuntamento di oggi li affidiamo ad Eminem e Rihanna.

0: Rihanna ed Eminem ci portano alla fine anche di questo appuntamento. Maurizio Guccini, Noemi Serracini tornano domani. Ringraziamo tutta la nostra meravigliosa squadra. L'appuntamento è per mercoledì domani, il 5 agosto. A che ora arriviamo?
1: Alle 18 in punto.
0: A domani. Ciao.

beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: è, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
4: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
5: È una trappola, state attenti!
6: Ma chi è che dobbiamo ascoltare? Un ragioniere.
5: Indietro, indietro, vai!
7: Una scorta impossibile.
8: Questi agenti sono dei dilettanti.
5: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
7: Una guerra senza tregua.
9: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
5: Siamo tutti a terra, via!
9: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
7: Due film, due campi.
10: Siamo soli.
9: Come sempre.
7: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Prossimamente Rai 2.
11: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. Qualche isolato piovasco o temporale insiste tuttavia sulle Alpi, in rapido esaurimento nel corso della nottata. Venti generalmente deboli. Domani, mercoledì 5 agosto, avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto sempre nelle ore più calde della giornata nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su pianura padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Radio 2 diventa live.
14: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
13: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Viaggiare informati.
1: 20 e 58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto. Tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est verso Bari, il traffico è rallentato per un incidente. Incidente al chilometro 568 e 800, c'è un camper ribaltato. Sulla A30 Caserta-Salerno, un incidente che vede coinvolto due auto, tra Nucera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno, al chilometro 43 e 900. Viabilità ordinaria. Sulla via Appia il traffico è rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata a Passo Serra in direzione incrocio Brindisi, statale 16 Adriatica. Sulla statale 372 Telesina il traffico è rallentato per via di un veicolo in avaria all'incrocio Masseria-Olivola in direzione incrocio Masseria-Olivola, statale dei due Principati. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Radio 2 Era Ora con Martina Martorano.
5: Ma che felicità tornare in diretta qui su Radio 2 e sul canale 202 del Digitale Terrestre. Ciao a tutti amici, ciao amiche di Radio 2, mi siete mancati tantissimo. Partiamo oggi con la seconda parte di Era Ora, sempre dal martedì al venerdì, sempre dalle 21 alle 23, ma ahimè senza Emma Stoccolma, ma con la sottoscritta Martina Martorano. Vi terrò compagnia se ne avrete voglia ogni sera fino a settembre, ci faremo appunto compagnia questo viaggio lungo insieme agosto, con brani accuratamente selezionati dalla sottoscritta e da Lorenzo Lucidi, che saluto e ringrazio. Poi vi presento tutta la squadra di Era Ora, lo so Emma manca molto anche a me, la nostra regina di Radio 2 ha selezionato dei brani veramente bellissimi in questo mese e mezzo, spero di riuscire a fare bene anch'io, lo facciamo insieme anche se vi va. 3487 300 200 è il numero per parlare con me, vanno bene messaggi, vanno bene anche note audio, ma visto che ci manca tanto, io partirei così.
6: Ménage à trois, pardonne-moi, comme si comme ça, ou là là.

video me l'ero perso comunque di questo brano di Emma, Ménage à Trois, c'è cioè Michela Giro, Lundini, mancavo io. Emma, Stoccolma, so che sei all'ascolto, il prossimo brano in quella macchina ci sarò anch'io, ne sono certa, ti ho vista partita ormai per Parigi, sei lì a disegnare, se ti va collegati, che noi siamo qui anche per te, anche per tutti voi che siete in vacanza, mi auguro che state passando degli ottimi giorni, magari in giro per concerti. Qualcuno di voi è stato per caso il 14 luglio al Jazz Open Modena? Io no, però è stata la prima di questo festival nato a Stoccarda, che ha debuttato quest'anno in Italia con una prima edizione ospitata a Modena dal 13 al 18 luglio, e sul palco dopo 15 anni di assenza dall'Italia c'è stato anche Moby, artista che amo profondamente, e c'è stato al centro anche il suo Future Quiet, il suo ultimo lavoro, un disco ambient nato da un'esigenza molto personale. Ha raccontato: amo la magniloquenza, amo l'eccesso e il volume, ma mentre il mondo diventa sempre più rumoroso e folle, mi ritrovo ad aver bisogno del rifugio della quiete, sia come ascoltatore che come musicista. Il mondo ci urla contro, i nostri schermi ci urlano contro, gli altri ci urlano contro, e per rifugiarci dalle urla abbiamo bisogno di sicurezza e rifugio. Io aggiungerei anche dell'ottima musica. Tra l'altro sul palco è passato anche Jacob Lusk, che è fondatore dei Gabriels, che è una band che sicuramente passeremo qui su Radio 2 ad Era Ora. E naturalmente durante il concerto non sono mancati i grandi classici, tra questi anche Honey, pubblicato nell'agosto del 98 come singolo di lancio di un grandissimo disco, Play, un album meraviglioso che avrebbe cambiato per sempre la carriera di Moby.

Mabi su Radio 2 21.09, siete all'ascolto di Era Ora con Martina Martorano dal martedì al venerdì 21.23. Oggi ve lo dirò un po' più di volte, così almeno facciamo un po' entrambi, diciamo, amicizia con questo nuovo orario. 348 7300 200, mi fa piacere già ricevere i vostri messaggi e iniziate anche a dirmi quello che state facendo in queste calde notti d'estate. Io vorrei salutare tutti la mia squadra, scusate, devo prendere il foglio perché poi altrimenti mi perdo i nomi: Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca alla regia, Federico Scoppio, Riccardo Bruno, Cristina Santi alla console, che si alterneranno. C'è il mio Stefano Mascitti e il capo struttura Gustavo Pacifico. Questa è la squadra che vi terrà compagnia fino a metà settembre, diciamo così, poi io parto, poi ritorno. Vabbè, piano piano vi racconto tutto. Una cosa che mi piacerebbe fare con voi in questa trasmissione è provare a fare appunto un punto insieme sullo stato dell'arte della musica in Italia. Mi sembra un po' pretenziosa questa cosa, diciamo che va benissimo anche semplicemente riuscire a raccontare quello che succede nel nostro paese dal punto di vista musicale. E sicuramente c'è una cosa da sottolineare: il ritorno del dialetto, il suo, diciamo, utilizzo sta diventando sempre più importante, lo ascoltiamo anche in brani estremamente pop. E penso anche ad artisti come La Nigna, Setac, Daniela Pes, Marco Castello. Potrei fare una lunghissima lista. Se ho fatto nomi che non conoscete, non fa niente, io sto qui apposta. Qualcuno lo ascolteremo insieme, qualcun altro lo scopriremo anche in queste serate. E vorrei partire con voi da un duo che, in un certo senso, per un certo tipo di musica, ha fatto un po' da apripista per tanti altri. Si chiamano i Nu Genea, qualcuno di voi li conoscerà, li abbiamo anche ascoltati e passati tanto qui in radio. Sono spudoratamente ispirati a Napoli Centrale, a quel mondo degli anni 70 che con il napoletano è riuscito a viaggiare in tutto il mondo, rappresentando un po' l'evoluzione naturale di quello che Pino Daniele faceva decenni fa, ovvero prendere il napoletano, il dialetto, e farlo incontrare con altri suoni. Solo che in questo caso i suoni arrivano da Beirut, da Lisbona, da Siviglia, da Berlino, da dove sono nati questi due artisti napoletani sicuramente, ma che per anni hanno messo musica nei più importanti club berlinesi. Loro si chiamano Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, li conosciamo prima come Nu Genea, poi Nu Genea, insomma sono cambiati un po' nel nome ma poco nella sostanza. Sono riusciti anche a collaborare con leggende come Tony Allen, lo storico partner di Fela Kuti e tantissimi altri. A maggio hanno anche pubblicato People of the Moon, un lavoro che li vede esplorare ancora nuove culture, ancora nuovi universi musicali. C'è l'arabo, c'è l'inglese, lo spagnolo, il portoghese. Facciamo così, ascoltiamoli insieme proprio con un singolo fresco uscito da poco, si intitola Cari. Loro sono i Nu Genea e li ascoltate su Radio 2. Era Ora, l'avete capito? Martina Martorano, 21, 23, solo su Radio 2.

Ma quanto mi piacciono questi ragazzi. Nugenea con Care, mi sento care, vuol dire mi sento cadere. Ho chiesto aiuto alla mia squadra per tradurre quest'ultimo singolo di una band che live porta veramente uno spettacolo meraviglioso. Sono tantissimi sul palco, si alternano, uno canta, poi l'altro smette a suonare uno strumento. Vabbè, super belli. A proposito di live meravigliosi, un altro che ho visto e che ci aiuta un po' a raccontare questo mondo del dialetto che vi dicevo che è tornato e tanto nella musica italiana, è quello di Marco Castello. Lo conoscete? Sì? No, non fa niente, segnatelo, perché è un artista che in questo momento sta raccogliendo tantissimo consenso anche dal vivo, concerti sold out in tutta Italia, date molto importanti in tutta Europa. Il brano che vi faccio ascoltare si intitola All'acqua ghiacciata. Marco Castello.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
1: Senti, è il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

Ditemi se non è il brano perfetto per le 21:25. Secondo me sì. Era ora Radio 2, Martina Martorano con voi. Questi erano Polo e Pan con un brano dal titolo Canopè, ormai di qualche anno fa, e mi veniva facile inserirli nella nostra playlist di Era ora dopo in Eugenea, perché secondo me è un hanno fatto un percorso simile, no? Vi raccontavo dei due ragazzi berlinesi che poi hanno deciso di passare dalla musica club, riprendere la tradizione della musica napoletana e fare un bel mix, e loro più o meno hanno fatto la stessa cosa. Si chiamano, ecco, ora Emma Stoccolma ci manderà un messaggio, Paul Armand de Lille e Alexandre Ginspan. Polo e Pan si incontrano nel 2012, DJ delle Baronne, questo locale francese, e poi sono tanti brani che hanno fatto di loro, insomma, delle piccole grandi star della tropical house, electropop, french touch, posso continuare con termini un po' detti così a caso, però con un suono sicuramente riconoscibile grazie anche agli strumenti analogici che hanno utilizzato, a synth vintage, alla ricerca poi di tutta una serie di suoni che ce li hanno fatti ascoltare anche questa sera. A proposito di operazioni nostalgia, The Strokes, quando sono tornati dopo tanti anni d'attesa, hanno spedito per posta 100 musicassette a 100 fan fortunati. Io ovviamente non sono una di quelle, ma penso che in Italia forse non sono arrivati. Dentro c'era l'anteprima del loro primo singolo che stiamo per ascoltare qui su Radio 2 dal titolo Going Shopping. Ora, amici, io sono un po' combattuta, credo che Julian Casablancas sia una delle voci più belle che ci ha regalato la storia. Per voi no? Vedo là in regia che stanno un po' così. Vabbè, io sono pazza di lui, anche dei suoi progetti meno riusciti come i The Voids. Poi vi racconterò un aneddoto dei miei amici, ancora mi odiano per averli fatti correre a sentire un brano riuscito evidentemente male a discapito di un bellissimo concerto di Saint Vincent al Primavera Sound di Barcellona. Ma comunque vi stavo dicendo, è uscito un album finalmente che si intitola Reality Awaits, e io sono un po' contrariata. Poi ho letto un articolo di Rolling Stone che dice: una delle cose più intelligenti che possiamo fare nei confronti delle band che ci hanno accompagnato durante l'adolescenza è smettere di aspettarci la clamorosa epifania dei tempi che non torneranno più, come se non fossero passati 20, 25 o 30 anni. Cioè, non pensare che quegli artisti che abbiamo amato con quel suono lì poi non decidano di andare in altri territori. Quindi effettivamente è così. Io mi dedicherò a un altro ascolto dell'intero album degli Strokes. Nel frattempo recuperiamo appunto il loro primo singolo, Going Shopping. L'ascoltate su Radio 2, Era ora. Rimanete qui, eh?

C'è anche un po' di rock in questa playlist. The Strokes, Going Shopping, Radio 2. Era ora. Vorrei dare un abbraccio a tutti quelli che mi stanno scrivendo al 348 7300 200. Bentornata, che bello sentirti, è bello sentire voi e tutto l'affetto dei nostri amici e le nostre amiche di Radio 2, è proprio una grandissima famiglia. Allora, adesso un collettivo che vi sottoporrò in tutte le salse, quindi facciamoci subito amicizia. Alla batteria e band leader Femi Coleoso, al basso elettrico TJ Coleoso, evidentemente fratelli, Ife Ojunjubi, detto malissimo, alla tromba, James Mollison al sassofono tenore e Joe Harmon Jones al pianoforte e alle tastiere. Amici e amiche, loro sono gli Ezra Collective, una band che è esordito nel 2017, quelli bravi diranno che è una band fusion, una band jazz, afrobeat, reggae, hip hop. La verità è che è un collettivo mostruoso, riescono a fondere ritmi caraibici con suoni molto pop in maniera assolutamente naturale, e la cosa che mi piace di più è che sono bravissimi a portare nel loro mondo artisti di qualsiasi genere, senza però snaturarli. Riescono a far convivere tutto con una naturalezza incredibile. Non vedo l'ora di farci amicizia, intanto ve li faccio ascoltare con Olivia Dean, Ezra Collective, Radio 2.

Una delle regine del pop britannico di quest'anno, Olivia Dean, insieme al collettivo Ezra Collective, ve lo dicevo, no? Riescono a trasportare ogni artista dentro il loro mondo magnifico, e lo hanno fatto anche con i prossimi artisti che ascoltiamo. Catriel, Ipaco Amoroso, qui su Radio 2, e in quel caso c'era anche Fred Again, un grande DJ tra più amati di questi ultimi anni, da un brano che si intitola Beethoven, che sicuramente vi farò ascoltare nei prossimi giorni di Era Ora qui su Radio 2. Catriel Guerriero, Ulysse Guerriero, oggi faccio le presentazioni di ogni artista, un duo molto imprevedibile, amato da tantissimi grazie anche a un Tiny Desk, un format dei nostri amici e colleghi dell'emittente NPR, che li ha trasformati in vere e proprie superstar. Sono arrivati ad un successo mondiale, Grammy Awards, Latin Awards, tour sold out, un successo che hanno anche raccontato come faticoso, come la fama poi li ha portati anche a fare i conti con loro stessi, artisti che hanno dovuto combattere poi con attacchi di panico e anche si sono dovuti prendere un lungo periodo di pausa, però beh, nel frattempo poi sono tornati e li abbiamo anche ascoltati con dei singoli più recenti nella mia trasmissione precedente a Safari, però ora ve li recuperiamo con un brano molto più scanzonato, quello che li ha consacrati anche fuori dall'Argentina. Si intitola Dumbai, Catriel e Ipaco Amoroso, solo per voi qui su Radio 2 Era Ora.

0: Catriel e Paco Amoroso con Dumbai, sono le 21:41, siete all'ascolto di Era Ora. Da oggi fino all'11 settembre, se non sbaglio, saremo in compagnia dal martedì al venerdì 21-23. Radio 2, canale 202 del digitale terrestre e 348-7300-200 invece è il numero per mandarmi i vostri messaggi. Non vi ho chiesto niente in particolare, stasera facciamo un po' di amicizia, ci ritroviamo dopo una breve pausa, poi in realtà io non me ne vado mai via da Radio 2, se non sto qui magari faccio un evento fuori. A proposito, poi vi racconterò di quello che succederà questo weekend qui ad Era Ora, ma non è adesso il momento, perché mi piaceva adesso con voi ascoltare un brano di un artista che amo profondamente. È un artista che arriva da un collettivo elettronico, lui si chiama Cosmo, lo conoscete in tantissimi, è uno degli artisti italiani più noti per questo genere di musica, cioè lui è riuscito a fondere il cantautorato con la musica elettronica. Quello che è certo è che se parte un brano di Cosmo si riconosce, non si mischia nelle altre sonorità, ed è uno che si è spesso raccontato anche, no? È riuscito a metterci veramente tanto della sua vita nei suoi album, e l'ho fatto anche con questo, uscito da poco, si intitola La Fonte, e nel brano che stiamo per ascoltare ha voluto dedicare proprio il suo cuore, scrivere quasi una lettera aperta a suo fratello, dicendo che gli sembra che ancora è in cerca del suo posto del mondo. Ha immaginato questo brano come un abbraccio musicale. L'obiettivo era anche farlo commuovere fino alle lacrime, e secondo me con questi presupposti commuoverà anche voi che lo ascoltate magari per la prima volta. Per mio fratello, Cosmo, Radio 2.
1: Hey, come stai? Non ci vediamo mai, ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

Cosmo, per mio fratello, la sua lettera aperta di cuore, veramente, che ha fatto nel suo ultimo disco. L'abbiamo ascoltata qui su Radio 2. E in queste ore insieme, qui era ora, passeremo da un brano all'altro, a volte con un senso, a volte no, magari semplicemente perché ieri sono andata a recuperare una canzone che mi ha fatto arrivare ad un'altra, e quindi capita, come in questo caso, di passare da Cosmo a Nina Simone, My Baby Just Care For Me, uno standard jazz, una canzone in realtà non scritta da lei ma da Walter Donaldson, con le parole di Gaskica, chissà se avrò detto bene il nome di questo paroliere tedesco, che fu poi preso da Nina Simone per registrarlo al suo album di debutto Little Girl Blue, ma il brano rimase relativamente sconosciuto fino a quando un giovane Ridley Scott decide di usare questo brano per una nota boutique francese, per lanciare il suo profumo numero 5 e farlo diventare dopo 30 anni uno dei brani più importanti della sua carriera, ma anche uno dei brani più importanti della nostra vita, lo vogliamo dire? Beh, dai, direi di sì.

Fino all'ultima nota di Nina Simone, ma Baby Just Care For Me, un brano che ci riporta indietro nel tempo, ma io in realtà ogni volta che ascolto Nina Simone sento un'originalità, uno stare al tempo. Penso a questo brano, penso anche a Cinderman, sono pezzi che riascoltati oggi sembrano sì di un'altra epoca, ma freschissimi, giovanissimi. E poi la sua voce, quella capacità di raccontare in questo caso l'amore in una maniera un po' più leggera, ma a volte anche raccontare tutta la sua sofferenza, ed è una cosa che secondo me riesce molto bene anche a Brittany Howard, la cantante degli Alabama Shakes. Per tanti anni insieme a questa band è riuscita a raccontare anche il modo in cui all'inizio non era stata tanto amata dalla discografia, una donnona con una voce molto calda, anche quasi maschile a tratti, con un problema anche alla vista che l'ha portata a nascondersi, ma una voce come quella, un'attenzione alla musica come la sua, non poteva di certo rimanere all'oscuro, e per fortuna direi. Don't Wanna Fight, li ascoltiamo, Alabama Shakes, dal loro album Sound and Color del 2015. Io lo vorrei ascoltare tutto questo brano, anzi ascoltiamo anche l'intro, perché senti questa chitarrina.

Due Grammy Awards, miglior canzone rock e miglior performance rock. Brittany Howard, con questo brano, con i suoi Alabama Shakes dal titolo Don't Wanna Fight, diventa la terza donna nella storia a portarsi a casa quel premio. Un bellissimo album uscito nel 2015, Sound and Color. Avete sentito quasi un urlo di battaglia nella voce di Brittany quando dice questo brano, quando lavori per andare avanti non ci riesci mai, perché ogni volta che ci sei vicino qualcosa si mette in mezzo e devi ricominciare. Questi sono gli anni del successo, ancora prima del successo dei suoi lavoretti, della band che ancora deve decollare. Ma un sentimento comune, cara Brittany Howard, ci siamo tutti sentiti così e ci sentiamo in continuazione in questo modo. Ahimè, è un mondo basato sul lavoro, e quindi a volte capita di sentirsi un po' in uno stallo. Una band che ha reinventato, se vogliamo, il rock soul americana. Si era fermato nel 2018, poi è ritornato nel 2024, si sono lasciati, si sono ritrovati, è uscito un singolo, dovrebbe uscire un disco. Sicuramente è una di quelle formazioni, una di quelle band che accogliamo ben volentieri qui su Radio 2. Amici, la serata è ancora lunga, noi andremo avanti fino alle 23, se non vado errata. Continuano ad arrivare i messaggi a 348 7300 200. Ho qualche istante prima dell'onda verde, quindi mi va salutare un po' di amici. Il Sina dall'Irlanda che ci scrive: selezione stupenda, si inizia col botto. Grazie Martina Martorano, ma grazie a te, ci stai ascoltando sicuramente su Rai Play Sound, ottimo modo per ascoltare Radio 2. Ciao Martina, io sono Miriam e durante l'anno scolastico ho ascoltato Radio 2 Safari e ora ascolto Era Ora. Miriam, ma che felicità, buon gustaio, ottimo, sono molto felice di avere tutti voi. Arrivano altri messaggi, li leggiamo dopo con calma, ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo in diretta fino alle 22. Era Ora, Radio 2.

0: Mangiare informati.
1: 21:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove c'è coda per tratto chiuso tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. Sempre sulla 14 a Forlì, per chi viene da Ancona, la coda è per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il BV1 variante di Valico verso Bologna, c'è coda per via di un veicolo fermo. Ancora sulla 14, incidente, un camper ribaltato tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in direzione di Bari. Per questa ragione il traffico è rallentato. Sul grande raccordo il traffico è rallentato tra svincolo 2 via di Boccea e prima di svincolo 2A Trionfale in direzione della via Salaria. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato per un incidente prima di Palmi in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Concludiamo con una notizia che ci porta sulla viabilità ordinaria. Sulla statale 1 via Aurelia c'è una corsia chiusa per incidente 500 metri prima di incrocio Albisola Marina ed è chiusa in entrambe le direzioni. Buon viaggio, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Radio 2 diventa live.
4: Piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

George Smith insieme a Wizkid, Alive, un brano uscito da pochissimo, pronto per voi alle 22.03 qui su Radio 2. Era ora, fino alle 23 insieme. Mi rendo conto di aver messo tantissime voci femminili che amo, e credo che sarà così per tanto tanto tempo nelle nostre playlist. Questo programma, ve lo dicevo, durerà fino all'11 settembre. Avremo modo di esplorare insieme i brani che abbiamo amato, anche quelli del tempo che fu. Infatti facciamo un salto nel 1998, sono gli anni delle posse, dei centri sociali, dell'hip hop che riesce a mescolarsi con il reggae, al dub, alle sonorità mediterranee. Un periodo in cui la musica è anche un racconto sociale, un linguaggio di strada, di identità collettiva. E c'è una band che in quel momento rappresenta tutto questo più di chiunque altro, i 99 Posse, e ovviamente anche la voce di Meg è tra quelle che vi dicevo essere tra le mie preferite. Nell'album Cortocircuito, proprio di quell'anno, esprimono tutta la loro rabbia, la politica sociale, ma nel brano che stiamo per ascoltare si prendono un attimo di respiro e si dedicano completamente all'amore.

Dovete sapere che alla regia c'è Federico Scoppio in questa nuova avventura cominciata insieme qui su Radio 2, che mi diceva: ma tu nel 98 non eri neanche nata. Ma meno male. Grazie, no, ero nata. Sicuramente ero piccola, cioè avevo 9 anni. Però per me questo brano è come se l'avessi sempre conosciuto e lo continuerò a masticare. Bellissimo, meraviglioso. La voce di Meg poi è inconfondibile. Un artista che abbiamo continuato a seguire, ad amare. I suoi ultimi lavori sono veramente preziosi e sicuramente li ascolteremo in queste giornate d'estate qui insieme a voi su Radio 2. Adesso vi faccio sentire una ragazza che ho conosciuto. Dovete sapere che ogni tanto tanto la presunzione di andare a scoprire io le band, cioè che grazie a me alcuni dei più grandi artisti esistono, perché magari sono riuscita a intercettarli quando è uscito un singolo, il primo singolo, un album che ha pochi ascolti sui social oppure sulle piattaforme streaming. E questo è il caso di Anaë Rosso. Il brano si intitola Le Colombes. Lei è un'artista francese e ho scoperto questo brano qui. Ve lo faccio sentire, ditemi che ne pensate, perché secondo me è veramente un'ottima chicca. Ce l'abbiamo? Facciamolo partire, vai.

Ciao Martina, sono Fabrizio e ti ascolto dal Brasile su RaiPlay Sound. Questo brano è fantastico, grazie Fabrizio, grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 348 730 200. Io ci ho sentito anche un po' di Brasile in questo brano di Anne Rousseau, Les Colombes. Per la prima volta ho sentito che le mie origini francesi, congolesi e guadalupensi si incontravano finalmente in un solo posto. Ho presentato così il singolo questa giovane ragazza con un album da titolo Scandal in Paradise, uscito quest'anno, e mi piaceva così passarla in questa serata di Era Ora, una artista che ho scoperto recentemente. Ne farò di queste cose, vi porterò a vostro giudizio dei brani, degli artisti che ho trovato da qualche parte, un ascolto che porta all'altro, e magari ne discutiamo insieme. Una cosa che mi piace tanto fare a me d'estate, ora vabbè ad agosto starò con voi, ma qualche festival me lo farò in giro per l'Italia grazie a Radio 2. Intanto questo weekend ci incontreremo in Calabria per il Vinitaly e ci sarà la notte della Taranta, ma lo sapete, Radio 2 è insieme a tantissimi festival, e vedo che anche voi mi state raccontando di alcuni concerti che avete visto o che vedrete. Ecco, un posto del cuore per me è Ipsic Rock Castelbuono, siamo in Sicilia. È un festival meraviglioso perché è uno di quei esperimenti culturali che riescono a farti vivere non soltanto i live ma anche i luoghi, quindi ti può capitare di andare a vedere una band che si esibisce in una piccola chiesa o in un portico o per le strade di questa bellissima di questo bellissimo posto che è Castelbuono, dove tra l'altro fanno un panettone eccezionale. Ma detto questo, è un festival che mi ha fatto scoprire tantissimi artisti, come per esempio dei giovanissimi Fontaines D.C. al loro esordio, poi l'abbiamo ascoltati tantissimo anche qui su Radio 2, una delle band rock più passate nell'ultimo periodo. Ecco, lì ho avuto la fortuna di ascoltarli proprio all'inizio della loro carriera, e ve ne parlo perché semplicemente non ci potrò andare quest'anno. C'è una particolarità di questo festival, che se ci suoni una volta non ci suonerai più. Questi sono molto, molto rigidi in questa regola, e credo che sia anche uno stimolo per i direttori artistici per andare a cercare ogni volta di creare una line-up che soddisfi un po' tutto il pubblico. Ecco, tutto questo per dire che non ascolterò per l'ennesima volta un artista che amo follemente, Chet Faker. Lo conoscete? Forse anche con il suo nome vero, insomma cambia spesso nome, ha avuto delle crisi di identità come tutti noi, però è deciso di ritornare con un live, se non sbaglio full band, e anche con i brani un po' che hanno fatto la sua fortuna e l'hanno fatto conoscere, come nel caso di Gold. Chet Faker per voi su Radio 2.

Chet Faker o Nick Murphy, come volete chiamarlo, chiamatelo, lui non si offende, si intitola Built of Glass, l'album che vi dicevo essere meraviglioso, all'interno anche questa Gold. Se mi volete fare un dispetto e mi chiedete qual è il tuo artista preferito, dimmi 5 dischi che ti hanno cambiato la vita, non riuscirò mai a rispondere a questa domanda, ma sicuramente quel disco Built of Glass del 2014 è un disco che ogni tanto vado a recuperare, me lo ascolto e dico vedi qua ci aveva visto lungo Chet Faker, questo suono lo ritrovo anche in questo e quest'altro artista. Sicuramente è un artista che ha amato reinventarsi, ha trovato altre sonorità, adesso è in giro per non soltanto l'Italia, perché dicevamo la Sicilia l'8 agosto all'Ipsic Rock, ma vedo anche Vienna, Austria, chiude il tour in Nuova Zelanda ad Auckland, d'altronde lui è australiano, quindi insomma il mondo se lo gira alla grande. Una volta arrivato poi in Europa appunto farà varie tappe, però insomma ha fatto anche pace con questa sua con questa sua prima parte discografica, no, della sua vita, perché poi come vi dicevo ha cambiato nome, Nick Murphy, è andato da un'altra parte, altri suoni, ma poi diciamo è ritornato anche a fare dal vivo i brani che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. L'altro giorno parlavo con una mia amica, mi diceva ma perché Bad Bunny è così famoso, come è diventato famoso? A proposito di certi, magari c'è qualcuno che al 348-7300-200 mi vuole raccontare del concerto a Milano che c'è stato di Bad Bunny, la seconda data. Lui diceva questa è la serata più bella della mia vita, poi è successo di tutto, un diluvio, parecchi disagi nella struttura, da quello che so non è successo niente di grave. Certo è che chi è andato lì poi non soltanto dall'Italia ma da tutta Europa per ascoltare uno degli artisti che probabilmente in questo momento sta vivendo il momento più alto della sua carriera, è tornato a casa completamente zuppo senza poter ascoltare i brani di questo artista, e che dicevo effettivamente è diventato famoso, sembra un po' tutto insieme, però in realtà non è proprio così. Quello che l'ha portato ad essere un artista molto apprezzato al di là dei numeri è il fatto che qualche anno fa ha deciso di portare il suo live a Porto Rico, posto dove è cresciuto e dove è nato, l'anno scorso, 2 anni fa comunque più o meno, e pretendendo insomma che per la sua residency all'inizio ci fossero solo esclusivamente i residenti dell'isola, un modo per appunto creare un senso di collettività con i portoricani che potevano vivere per primi il suo attesissimo live, e poi solo in un secondo momento la vendita è stata aperta anche al pubblico internazionale, e l'impatto è andato ben oltre la musica, perché questo tour, cioè questa residenza appunto a Porto Rico, ha generato un enorme indotto economico, con un forte aumento della spesa per turismo, ristorazione, commercio, tanto da essere come un vero motore per l'economia dell'isola. Se è stato proprio il re di Porto Rico per qualche mese, ed è ovviamente un artista che ama raccontare la sua terra, un artista poi pieno di contraddizioni, perché poi questa cosa si affianca a un suo sodalizio con un brand di fast fashion che ha fatto tanto parlare di lui. Non ti capiamo perché sì Porto Rico, parli di integrazione e poi dopo vai col fast fashion. Cioè, sta di certo che Bad Bunny con il suo album Debi Tirar Mas Fotos è diventato uno degli artisti più acclamati, e se sentite bene in questo brano dal titolo Nueva Yol fa proprio un chiarissimo riferimento alla musica della sua terra. Ascoltiamo.

un grande classico della salsa portoricana del 1975, Un verano in Nueva York, del Gran Combo de Puerto Rico. Ricordiamoli questi giovani ragazzi che nel 1975 scrivevano un brano della tradizione, e poi tanti anni dopo arriva Bad Bunny con col suo ritmo sicuramente più contemporaneo, e lo porta ad essere uno degli artisti più affermati. O vi piace o non vi piace, io non ho mai sentito nessuno dirmi ma Bad Bunny mi è indifferente, riesce proprio a spaccare l'opinione. Questa mi piace, vedi un messaggio al 348 7300 200, abbiamo un amico di Bad Bunny, lo abbiamo ascoltato su Nueva Yol, con Nueva Yol su Radio 2 alle 22:28. Tradizione e modernità per creare qualcosa di completamente nuovo, pochi musicisti nella storia recente lo hanno fatto con la disinvoltura, il genio e l'efficacia di Beck. Siamo nel 1998, l'album si chiama Mutation e il brano che lo apre è Tropicalia, un pezzo che pesca dalla musica brasiliana che Beck ha più volte raccontato di aver ascoltato da bambino, e ci ha raccontato che era un po' bossa nova e più che una vera tropicale, ma io poi alla fine la volevo fare così. E il titolo è appunto un omaggio a un momento preciso della cultura brasiliana, quando gli artisti del movimento tropicale erano sotto attacco del potere politico e la musica stava cambiando totalmente pelle. La bellissima parentesi che potremo fare anche nelle prossime puntate. E sicuramente Beck ha avuto ed ha la capacità di travestirsi da chiunque, di attraversare suoni, culture, c'è l'hip hop, c'è il folk, c'è la bossa nova, c'è il blues, e lo fa in una maniera sempre credibile, sempre meraviglioso. Basti pensare che ha vinto un Grammy come miglior disco dell'anno con un album completamente diverso da questo, molto più malinconico, molto più acustico come Morning Phase. Un artista meraviglioso, e ho il piacere di ascoltare con voi adesso proprio Tropicalia. Eccola qua, Beck su Radio 2. Non riesco a fermarmi. Lo vedete sul canale 202.

si chiede lei pure alla fine. Mutations, forse l'avevo detto male prima il nome del disco, il sesto per Beck, dove all'interno c'era anche questa Tropicalia che avete ascoltato alle 22:33 minuti in questo istante su Radio 2. Era ora, Martina Martorano con voi e fino alle ore 23, ma poi dal martedì al venerdì, in realtà domani ci fermiamo perché andrà in onda il best of dei Team Summer Hits, però poi dopo ritorno e poi dopo andremo in Calabria insieme. Insomma, di strada da fare ce ne abbiamo cominciato solo oggi, ma ci tengo tantissimo a fare i complimenti a Emma Nold, che ha vinto la Targa Tenco 2026 come miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, un brano bellissimo di un artista che amiamo molto, capace di scrivere, di suonare e di curare ogni dettaglio del suo suono in prima persona, con lo stesso approccio artigianale che ritroviamo per esempio nel mondo dell'indie americano, che poi esploreremo insieme. Il premio arriva dopo, insomma, un bellissimo coronamento, no? del suo album. Lei è in giro con il suo live, se vi capita di vedere scritto da qualche parte Emma Nold, fidatevi, andatela ad ascoltare. Questo brano a me emoziona tantissimo, quando è uscito l'ho proprio ascoltato, forse era un momento anche abbastanza delicato della mia vita, dove avevo proprio bisogno di questo invito a lasciar correre. Quello che deve essere sarà. Evviva Emma Nold, l'ascoltiamo insieme su Radio 2. Era ora.

quello che deve essere sarà. Grazie Emanolde, questo invito a lasciarci andare anche alle note del tuo preziosissimo album uscito nel 2025, dicevo una meritatissima targa Tenco a questo brano. Rettifico, ho detto che domani andrà in onda Team Summer Hits, invece no, dovete aspettare qualche giorno perché domani finalmente ascolteremo e vedremo insieme Radio 2 Live Il Cielo è Sempre Più Blu, questo evento proprio di Radio 2, è tutto nostro, con grandi artisti della musica italiana. A condurlo c'è la nostra Emma Stoccolma con Gino Castaldo dalle 21:20 in onda su Rai 2 e su ovviamente Radio 2 in simulcast. Quindi mi raccomando, quando succedono queste cose che avete sia la TV che la radio, dovete assolutamente fare un po' cioè io vi consiglio sempre poi di ascoltare Radio 2, no? Perché noi raccontiamo tutti gli aneddoti backstage, troverete anche tutto quanto sui nostri social nei momenti in cui gli artisti si vengono a raccontare appena scesi dal palco. Stavo vedendo la scaletta, eccola, francamente Noemi, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Aiello, Sara Toscano, Gabri Ponte, Eugenio in Via di Gioia, Senit, Santa Marea, Alessandro Gaetano, vabbè, una ricchissima line up, e domani da partire dalle ore 21 saremo prontissimi ad ascoltare quello che ci sarà sul palco di Radio 2 Il Cielo è Sempre Più Blu. Torniamo alle chitarre, vi dicevo prima, quelle suonate magistralmente da Emma Nolde. Anche il prossimo artista suona benissimo, anzi lui suona veramente quasi ogni strumento, produce, scrive, distribuisce anche la sua musica con la sua etichetta, si chiama Mac DeMarco ed è un vero artigiano della musica. Non so se avete mai avuto la possibilità di sentirlo live o anche solo di vederlo in faccia, perché è molto buffo anche nel modo di vestirsi, di porsi, può darsi anche che si spoglia a un certo momento durante una sua esibizione dal vivo, però poi le sue canzoni sono veramente dei gioielli anche molto, molto delicati. A febbraio di quest'anno ha aderito a una campagna nazionale per fermare l'uso non autorizzato della musica nell'addestramento dell'intelligenza artificiale. L'87% dei canadesi, lui è canadese, ha detto di voler ascoltare musica fatta da esseri umani, non dall'intelligenza artificiale, e questa è fatta da un essere umano, direttamente da Here Comes the Cowboy, Mac DeMarco. Lui ha cercato in tutti i modi di sostenere questa campagna e in parte siamo con lui. Ovviamente per tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale va usata nella maniera corretta. Certo, per me l'arte deve rimanere protetta, protettissima, fatta da chi la sa fare, e se poi è Mac DeMarco a farlo sono ancora più contenta. Che dite, l'ascoltiamo? Ho parlato forse fin troppo. Heart to Heart, con questa lunghissima intro, io direi che l'ascoltiamo perché fa parte del brano. Vorrei far capire nella sua interezza questo gioiello da appunto Here Comes the Cowboy, Mac DeMarco, Heart to Heart, cuore a cuore.

of each other's lives. Heart to heart.

Heart to Heart, Mac DeMarco su Radio 2 alle 22.44. Questo brano ha avuto una grande esplosione sui social nel 2023, pezzo in realtà è del 2019 se non vado errata, e effettivamente nel suo ultimo live anche qui a Roma all'Auditorium, ci raccontavamo anche qui in a microfoni spenti, che era pieno di ragazzi giovanissimi. Il potere del web, ce ne sono tanti di brani che sono diventati molto molto molto famosi anche con vari anni di distanza, grazie magari a un trend sui social, un video vintage come in questo caso, che va accompagnato dalle note di una canzone più malinconica, oppure un brano a cassa dritta che magari è stato scritto 40 anni fa. È un continuo di vedere vediamo insomma su streaming che partono per grazie a un piccolo trend su internet. Devo ancora capire in che posizione mi metto, cioè alla fine va bene, qualsiasi mezzo va bene per scoprire la musica, l'importante secondo me poi è approfondire. Se questo trend ha fatto avvicinare gli artisti, i ragazzi a un artista come Mac DeMarco, io sono solo che felice. È un musicista complesso, con brani molto lenti come avete ascoltato, ma anche un po' più vivaci, però ogni tanto diciamo i social fanno anche cose ottime. Cambiamo completamente registro, c'è bisogno di un po' di hip hop in questa playlist, e lo facciamo con Kendrick Lamar, un artista che in realtà al contrario di Mac DeMarco non rifiuta il sistema, lo domina dall'interno, è rimasto legato a una major, la Interscope, tramite licenza con la sua società, con grande convinzione, e il febbraio scorso è diventato, pensate, il rapper più premiato nella storia dei Grammy, con 27 statuette vinte in carriera, superando Jay-Z, e 5 Grammy in una sola notte, incluso il Record of the Year per Luther con César, un'altra artista amatissima dai giovani anche grazie ai suoi brani che sono diventati virali sui social. Nonostante questo, Kendrick resta sicuramente uno degli artisti più umili e riservati della sua generazione. Dice di sé: non sono bravo a parlare di me, lo esprimo attraverso la mia musica, anche ritirando i premi, no? Se vi è capitato di vederlo, lo fa sempre con molta timidezza. Nel brano che stiamo per ascoltare in realtà affronta dei temi molto spigolosi, come l'orgoglio afroamericano, il successo personale, l'ipocrisia sociale, e lo fa partendo come spunto protagonista del romanzo Roots di Alex Haley, Kunta Kinte, uno schiavo che dopo vari tentativi di fuga viene punito con l'amputazione di un piede per essersi rifiutato di rinnegare la propria identità. Un brano molto ricco, ragazzi, cioè adesso alzate un po' il volume che si balla. Kendrick Lamar, King Kunta, Radio 2.

0: I remember you was conflicted.
1: Questa ve la metto al DJ set che farò sabato 8 agosto dalle 23:30 al Vinitaly and the City. Saremo lì tutta Radio 2 al Lungomare Italo Falcomatar, Reggio Calabria, quindi veniteci a trovare. Ci sarà il concerto di Maria Antonietta e Colombre, a seguire il mio DJ set, ci sarà la diretta di Era Ora e poi ci sarò anche il giorno dopo, non me ne vado più. Però dai, abbiamo appena cominciato, questa era la prima puntata di Era Ora, dal martedì al venerdì qui su Radio 2 dalle 21 alle 23. Questo vuol dire che manca pochissimo, mi devo sbrigare, ho ancora dei brani da farvi ascoltare. Mentre facevamo la scaletta con Lorenzo Lucidi, a un certo punto mi ha messo lì Io sono un cane, Stormi, un brano meraviglioso che ho amato tanto e che avevo messo anche alla mia primissima diretta qui su Radio 2 insieme a Silvia Boschero, che saluto, oggi l'ho ascoltata dalle 13:45 con il suo programma, quindi ho detto va bene, è sicuramente di buon auspicio. Poi secondo me è la canzone perfetta dell'estate.

Me lo ricordo benissimo quando è uscito questo disco, era il 2015, Die, Dai, in vari modi, un gioco di parole per Io sono un cane, un disco meraviglioso. Lui adesso è andato da tutt'altra parte, questo è un brano molto cantautorale, lui ora è su lavori molto più complessi, monumentali, di ricerca sonora, linguistica, si intitola Ira, se non sbaglio il suo ultimo disco, un live eccezionale, devo dire tra i più belli visti negli ultimi anni, ma tutt'altre sonorità, molto più strumentale. E a proposito di questo, abbiamo deciso di concludere le puntate di Era Ora ogni volta con un brano strumentale, artisti che amo profondamente. È la mia passione degli ultimi anni andarmi a trovare queste colonne sonore di vita, così mi piace chiamarle. Partirei con i miei preferiti, si chiamano Hermanos Gutierrez, due fratelli nati da madre ecuadoriana e padre svizzero, cresciuti a cavallo tra due culture che si sentono perfettamente nella loro musica. Vi do appuntamento a dopodomani, ringrazio la mia squadra per essere stata con me e ascoltiamo insieme il brano dal titolo Mesa Redonda. Hermanos Gutierrez, per voi Era Ora. Grazie amici, alla prossima.